Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affronteremo è la cinematica inversa. Oggi vedremo la prima parte di due, nella seconda parte affronteremo sempre lo stesso argomento, quindi la cinematica inversa, ma facendo, risolvendo degli esercizi, aiutandoci anche con il linguaggio MATLAB. Gli argomenti di questa lezione sono problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni, e metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, ora partiamo con il primo degli argomenti, che è il problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni. Cosa cerchiamo con la cinematica inversa? In questo caso, l'applicazione della funzione di cinematica diretta restituisce sempre un unico elemento. Varrà la stessa cosa per la cinematica inversa, per esempio in questo robot 6R, come in questa figura? Bene, noi che cosa ci chiedevamo con la cinematica diretta? Con la cinematica diretta abbiamo trovato un metodo per calcolare la posa dell'end effector di un manipolatore a partire dalla posizione nello spazio dei giunti, quindi dalla configurazione dei giunti, che possono essere, come dicevamo, rotatori o prismatici. Benissimo, con la cinematica inversa ci chiediamo l'opposto, cioè a partire da una posa nello spazio cartesiano, quindi da un insieme di posizioni ed orientamenti, ci chiediamo qual è la configurazione nello spazio di giunti che realizza tale posa. Questo è un problema abbastanza classico in robotica perché quello che tipicamente si fa in ambito industriale è quello di progettare una traiettoria lungo cui andiamo ad operare il nostro end effector. Quindi, per esempio, se dobbiamo fare una saldatura, abbiamo una linea, no, o una curva su cui andiamo a far passare il nostro end effector che ha il saldatore, che tiene il saldatore come tool. E chiaramente noi siamo interessati al fatto che l'end effector compia questa traiettoria, ma qual è la configurazione nello spazio dei giunti che realizza tale traiettoria? Perché questo è importante perché noi alla fine andremo a comandare nello spazio dei giunti determinati angoli o lunghezze, quindi displacements, diciamo in gergo robotico, per i giunti prismatici oppure appunto degli angoli per i giunti rotatori. Quindi noi comandiamo angoli e displacement e quello che vogliamo poi osservare è la posizione desiderata dell'end effector, la posa, diciamo in generale, quindi posizione ed orientamento. Bene, tornando alla slide, noi abbiamo qui un robot con 6 gradi di libertà, tutti rotatori, e noi ci chiediamo se siamo interessati a trovare questa posizione nello spazio cartesiano. Quindi supponiamo che l'end effector abbia questa posizione, quindi 0.3, 0.4, 0.3, supponiamo siano metri, e l'angolo, diciamo i tre angoli che caratterizzano l'orientamento dell'end effector siano 0 gradi, 90 gradi e 0 gradi. Bene, ci chiediamo se esiste, e appunto se esiste quale sia, la posizione, la configurazione nello spazio dei giunti che realizza questa posa, quindi tale per cui la sua cinematica diretta è questa. Quindi noi, se partiamo da un vettore nello spazio dei giunti, attraverso la cinematica diretta arriviamo ad una certa posa, ad un certo orientamento, e noi invece in realtà in questo caso siamo interessati a trovare qual è la posizione nello spazio dei giunti, quindi il vettore nello spazio dei giunti che realizza appunto tale posa. Bene, la cosa importante da dire è che per la cinematica diretta sappiamo che la soluzione è univoca, abbiamo visto con il metodo di Denner-Hartenberg che siamo in grado di calcolarci la posa, quindi posizione e orientamento di un end effector di un robot. Invece per la cinematica inversa il problema è molto più complesso perché le soluzioni possono esistere, possono non esistere, possono anche essere infinite o possono essere più di una nel caso in cui ci siano, quindi appunto anche in un certo particolare caso anche infinite. Quindi il problema è molto più complesso rispetto a quello della cinematica diretta, che invece ci dà appunto una sola soluzione, un'unica soluzione. Quindi, dato un vettore nello spazio dei giunti, noi abbiamo sempre un solo vettore nello spazio cartesiano, mentre invece con la cinematica inversa possiamo avere infinite soluzioni nello spazio dei giunti, oppure nessuna soluzione, oppure un numero finito di soluzioni. Quindi, che cos'è il problema cinematico inverso? Come abbiamo visto, data una posa, posizione, orientamento dell'end effector, dobbiamo trovare i valori delle variabili di giunto che la realizzano. Ed è un problema di sintesi, con i dati di input nella forma seguente.
Quindi noi possiamo avere o questa matrice T, che è la matrice di trasformazione omogenea, che come abbiamo visto nella precedente lezione comprende una matrice di rotazione e un vettore di posizione. Ricordiamoci che l'orientamento è dato dalla matrice di rotazione o dalla matrice di rotazione oppure da una certa serie di angoli, come per esempio possono essere gli angoli di Eulero o Roll PCO. E quindi abbiamo una matrice di trasformazione omogenea che appunto viene derivata dalla forma Idenavit-Hartenberg, dalla procedura Idenavit-Hartenberg, oppure possiamo avere una struttura di questo tipo. Quindi invece di avere una matrice di trasformazione omogenea 4x4 possiamo avere invece come dato di input per il nostro problema cinematico inverso un vettore che contiene la posizione P, che è la stessa, vediamo qui P, e invece poi non solo non più una matrice di rotazione ma un certo vettore di orientamenti, quindi come dicevamo prima potrebbe essere per esempio un vettore di angoli di Eulero o angoli Roll PCO. La prima formulazione è la formulazione classica, quindi cinematica inversa di una data posa dell'end effector, oppure una formulazione generalizzata che è la cinematica inversa di un dato vettore nello spazio dei task. Questo è un tipico problema non lineare e ci chiediamo se esiste o meno una soluzione, quindi ci interessa l'esistenza di una soluzione e la definizione del workspace. Vedremo nelle prossime slide cosa si intende per workspace. E ci interessa anche studiare l'unicità e la molteplicità delle soluzioni, con R appartenente ad RM e Q appartenente ad RN. E vedremo infine dei metodi risolutivi, quindi come possiamo risolvere il problema cinematico inverso. Vedremo che fondamentalmente abbiamo due classi di metodi risolutivi che approfondiremo nelle prossime slide. Vediamo ora risolubilità e workspace primari e secondari. Con workspace primario WS1 intendiamo l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con almeno un orientamento, Φ oppure R. Fuori del workspace primario non vi sono soluzioni al problema. Se P appartiene al workspace primario esiste un possibile Φ o R per cui la soluzione esiste. Quindi che cosa si intende con workspace primario? Quindi vediamo una piccola ricapitolazione di questa definizione. Intendiamo tutti i punti dello spazio che possono essere raggiunti dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi diciamo ci interessa soltanto la posizione. Quindi come possiamo raggiungere un certo punto dello spazio cartesiano con una certa configurazione dello spazio dei giunti? Lo possiamo fare? Se la risposta è sì, allora il punto appartiene al workspace primario. Se la risposta è no, quel punto non apparterà al workspace primario. Per esempio, supponiamo di avere un robot con due bracci, quindi un 2R, ogni braccio è lungo 20 cm, se noi vogliamo raggiungere un punto che sta a distanza 10 metri dalla base del robot, chiaramente quel punto non sarà mai raggiungibile dal nostro manipolatore, quindi quel punto sarà fuori dal workspace primario. Invece intendiamo con workspace secondario o di destrezza WS2 l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con qualunque orientamento tra quelle possibili date dalla cinematica diretta del robot. Quindi noi ci chiediamo, tra i punti raggiungibili dall'end effector, ce ne sono alcuni che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti? Se la risposta è sì, quei punti apparterranno al workspace secondario. Quindi se P appartiene a WS2, esiste una soluzione per ogni possibile Φ o R.

primario, quindi i punti che appartengono al workspace secondario faranno anche parte del workspace primario. Questo è evidente per il fatto che se noi ci chiediamo quali sono i punti che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti, chiaramente quei punti sono raggiungibili e quindi, essendo punti raggiungibili, appartengono anche al workspace primario. Qui vediamo un esempio, abbiamo un robot che è il Fanuc R2000i. Il robot è rappresentato secondo questo schema. Questa è una pagina che può essere trovata nel datasheet del robot. E vediamo in grigio l'area di lavoro del robot, appunto il workspace. In particolare questo è il workspace primario. Quindi quest'area grigia che vediamo qui è l'insieme di tutti i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi se noi ci chiediamo come posso raggiungere un punto in quest'area, ad esempio, questo punto qui non è raggiungibile perché abbiamo chiaramente dei vincoli cinematici per il nostro robot, dei vincoli anche sull'ampiezza degli angoli che possiamo raggiungere e quindi questo punto qui, non appartenendo, quindi il punto indicato per esempio da questo più, non appartenendo al workspace, non potrà mai essere raggiunto dall'end effector. Mentre invece tutti questi altri punti possono essere raggiunti con almeno orientamento. Questa che vediamo in grigio appunto è una sezione a partire da un valore costante di θ1. θ1 è l'angolo del piantone, quindi immaginando di fissare θ1 abbiamo questo come workspace. Chiaramente nel momento in cui ruotiamo θ1, quindi ruotiamo Q1, avremo che questa sezione diventa in realtà una figura tridimensionale, quindi noi possiamo ipotizzare che questa figura qui si estruda, diciamo, e quindi il workspace chiaramente è più completo di quello che vediamo in questa figura. Vediamo qui dall'alto una vista del robot e chiaramente possiamo vedere qui che il giunto θ1 si assume un modo rotatorio, quindi possiamo appunto ruotare il giunto θ1 in modo tale che ampliamo il nostro workspace, che come dicevo prima non è semplicemente questa sezione, ma è un'area, una superficie più grande, un volume più grande nello spazio cartesiano. Il workspace primario, quindi WS1, è un sottoinsieme di R3. In realtà in questo particolare caso il workspace primario è quasi uguale, quasi coincide con il workspace secondario, perché abbiamo una struttura che si chiama polso sferico. In robotica si definisce polso sferico una struttura per cui abbiamo tre assi coincidenti, quindi se noi abbiamo tre giunti con tre assi coincidenti, quindi con i loro tre assi coincidenti, questa struttura viene chiamata polso sferico. E questa particolarità conferisce una destrezza maggiore ai manipolatori, quindi viene spesso usata in ambito industriale. Siccome questo robot possiede un polso sferico, perché ha gli ultimi tre giunti che si intersecano tra loro, possiamo dire che in questo particolare caso il workspace secondario è quasi coincidente con quello primario. Quindi vuol dire che quasi tutti i punti in questa area grigia possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Bene, ora vediamo un caso particolare, è il robot 2R planare che abbiamo visto già per la cinematica diretta e noi ora vogliamo studiare il workspace primario e il workspace secondario di questo manipolatore. Quindi come al solito abbiamo due gradi di libertà, due giunti che chiamiamo Q1 e Q2, la lunghezza dei due link è L1 ed L2 e ci chiediamo appunto qual è il workspace primario. Quindi quali sono i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento? Bene, vediamo da questa figura qui che tutti i punti che sono interni a quest'area gialla sono raggiungibili con almeno un orientamento. Possiamo già immaginare che un punto che appartiene alla circonferenza, quindi se il robot è totalmente esteso, sarà raggiungibile con un solo orientamento. Mentre invece vediamo che un punto interno è raggiungibile, come in questo caso questo punto, è raggiungibile con due orientamenti. Allo stesso modo anche un punto che appartiene a questa circonferenza verde è raggiungibile con un solo orientamento. Vediamo appunto che soltanto in questo modo è possibile orientare l'end effector, qualora ad esempio desiderassimo raggiungere questo punto. I punti invece che sono interni a questo

questa circonferenza, quindi in questo cerchio nero, non sono raggiungibili e quindi questi punti non apparterranno al workspace primario. Cosa accade se L1 è diverso da L2? È questo caso che abbiamo visto in figura, e quindi il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è compresa tra il modulo di L1-L2 ed L1 più L2, quindi inclusi in R2. Il workspace secondario invece è l'insieme nullo, quindi questo che vuol dire? Che non c'è alcun punto che appartiene a questo workspace, tale per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. Come abbiamo visto prima, possiamo raggiungere i punti interni in questo workspace con due orientamenti, ma non più di due, quindi non infiniti. Se invece L1 è uguale ad L2, e lo chiamiamo L in corsivo, il workspace primario sarà l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 2L corsivo, sempre sotto insieme di R2. Quindi è cambiato qualcosa. Quello che è successo è che questi due link, essendo uguali, nel momento in cui questi due link sono uguali, questa circonferenza nera, questo cerchio nero che vediamo, in realtà è collassato nell'origine. Cioè a questo punto tutto questo cerchio è diventato giallo. Ma abbiamo in realtà anche un punto che appartiene al workspace secondario. Prima, come avevamo visto, nel momento in cui L1 è diverso da L2, non abbiamo punti nel workspace secondario, quindi il workspace secondario era un insieme nullo, mentre invece in questo caso vedremo che c'è un punto, almeno un punto, in particolare è uno solo, per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. E questo punto è il punto P uguale 0. Se noi pensiamo all'origine, possiamo immaginarci che l'origine in realtà è raggiungibile con infiniti orientamenti. Pensiamo ad esempio, questo è il nostro origine, noi possiamo raggiungerlo in tutti questi modi, quindi possiamo raggiungerlo con appunto infiniti orientamenti. Questo è il motivo per cui il workspace secondario in questo particolare caso è diverso dall'insieme vuoto e contiene un solo elemento, e cioè appunto il punto P uguale 0, perché appunto abbiamo infiniti orientamenti possibili nell'origine. Ora vediamo un caso pratico. Abbiamo questo robot che vediamo qui in figura. Questo robot è un Universal Robot UR10 e supponiamo che noi siamo interessati ad una posa desiderata. La posa desiderata è questa, quindi è data da un vettore di posizione tridimensionale, quindi x, y, z, coordinata x, y, z in metri, e siamo interessati a questo orientamento che è dato dalla matrice R, quindi non stiamo esprimendo orientamento con tre angoli, quindi con per esempio i triangoli di Eulero, ma lo stiamo esprimendo con la matrice di rotazione, quindi fornendo una informazione completa. La configurazione iniziale è quella che vediamo in figura, che è la seguente: 0 meno pi greco mezzi, 0 meno pi greco mezzi, 0, 0. Bene, vediamo ora se possiamo raggiungere questa posa e se sì, con quante posizioni nello spazio dei giunti. Ora vedremo dal video che avremo più di una possibilità nello spazio dei giunti per raggiungere questa posa. Ecco, vedete che abbiamo raggiunto la posizione desiderata, in realtà anche l'orientamento è sempre fisso, perché se voi notate il robot che ruota, se vi concentrate su questa vite che appare qui, vedete che questa vite è sempre nello stesso punto, quindi questo vuol dire che l'orientamento dell'end effector è mantenuto costante, e vedete che noi abbiamo tanti modi per raggiungere quella posizione desiderata, quella posa desiderata, anzi. In particolare, qui vediamo che abbiamo una differenza di cosiddetto gomito. Questo è un braccio robotico, un robot antropomorfo, perché come dicevamo nella lezione sulla cinematica diretta, ricorda il braccio di un essere umano, e queste prime due configurazioni diciamo che sono differenti in gomito, perché sembra effettivamente che abbiamo una posizione diversa del gomito umano. Mentre invece, per esempio, da questa posizione nello spazio di giunti a questa posizione nello spazio di giunti abbiamo una variazione di spalla.
perché vedete che cambia il primo giunto, vedete che questo giunto qui, quindi diciamo le prime quattro posizioni nello spazio dei giunti e le successive quattro configurazioni nello spazio dei giunti differiscono, chiaramente differiscono per tutti gli angoli, perché vedete che gli angoli sono tutti diversi, ma in particolare la differenza principale è la spalla, quindi vedete queste quattro configurazioni hanno la stessa spalla, queste altre quattro configurazioni hanno una spalla diversa, una posizione di spalla diversa. Qui vediamo appunto, come dicevamo prima, la differenza di gomito, anche qui abbiamo la differenza di gomito e così via. Quindi alla fine noi abbiamo ottenuto 8 soluzioni cinematiche inverse, quindi abbiamo 8 modi diversi per rappresentare quella posa desiderata. Quindi in realtà non sono infinite, sono un numero finito, ma sono diverso da 1 o da 2. Quindi per questo particolare robot, chiaramente questo è un caso particolare perché dipende dalla struttura cinematica che stiamo considerando, ma per questo particolare robot abbiamo 8 soluzioni cinematiche inverse. Ora vediamo il workspace di un 3R planare, quindi non abbiamo più un 2R planare, ma aggiungiamo un nuovo giunto, quindi aggiungiamo un Q3. Supponiamo che L1 sia uguale ad L2, che sia uguale ad L3 e chiamiamo L corsivo. Quindi in questo caso N sarà uguale a 3, quindi il numero di giunti è pari a 3 e il numero, diciamo, la dimensione dello spazio dei task è pari a 2. Quindi noi siamo interessati semplicemente alla posizione dell'end effector, non siamo interessati al suo orientamento, quindi siamo interessati alla X e alla Y. Il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 3L, e questo è un sottoinsieme di R2 ovviamente. Quindi chiaramente noi immaginiamo di avere il robot totalmente esteso, tutti i punti che sono interni a quella circonferenza sono punti che appartengono al workspace primario. Mentre invece possiamo già immaginare che i punti della circonferenza, quindi supponendo che il robot sia totalmente esteso, i punti che appartengono alla circonferenza sono raggiungibili soltanto da un orientamento, ma appartengono anch'essi al workspace primario perché sono raggiungibili. Il workspace secondario, invece, è l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale ad L ed è un sottoinsieme anch'esso di R2. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti che sono interni alla circonferenza di raggio L corsivo, quindi L1 uguale L2 uguale L3, sono appartenenti al workspace secondario. Quindi tutti i punti che sono interni a questa circonferenza che sto indicando possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Ricordiamoci quindi che qualunque orientamento planare è raggiungibile nel workspace secondario. Quindi in WS1, nel workspace primario, abbiamo infinite alla 1 soluzioni regolari, eccetto 2 e 3, che vedremo ora. La 2 è questa. Se norma di P è uguale a 3L, abbiamo una sola soluzione, che è una soluzione cosiddetta singolare. Poi vedremo che cosa vuol dire singolare più in dettaglio, ma come dicevo prima, se noi abbiamo il robot totalmente esteso, non abbiamo due orientamenti possibili, come nel caso precedente, che vediamo qui che in realtà abbiamo due orientamenti possibili e in realtà abbiamo anche un continuo di soluzioni possibili. Quindi, data questa posizione dell'end effector, abbiamo noi supponiamo di muovere questo robot lungo questa freccia, vediamo che abbiamo infinite posizioni nello spazio dei giunti che realizzano questa posizione nell'end effector. Chiaramente l'orientamento varierà. Quindi abbiamo comunque infiniti orientamenti che possiamo raggiungere, quindi non solo due. Due sono gli orientamenti raggiungibili qui diciamo, agli estremi di queste configurazioni, ma in realtà nel frattempo abbiamo tutti altri orientamenti che possiamo raggiungere, quindi abbiamo infiniti orientamenti per questa posizione dell'end effector. Ecco perché abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari. Mentre invece, come dicevamo, per diciamo, la circonferenza esterna, quindi quella diciamo di raggio 3R, abbiamo un solo orientamento, quindi abbiamo una soluzione degenere, quindi non abbiamo più infiniti orientamenti possibili, ma abbiamo un orientamento soltanto, che è quello che vediamo in figura. Se la norma di P
è uguale ad L, abbiamo infinito ad una soluzioni di cui tre singolari, e sono le seguenti. Quindi abbiamo

vediamo appunto il terzo link, il terzo giunto che è ripiegato, quindi il terzo link che è ripiegato sul secondo. Questa è una soluzione degenere perché abbiamo in realtà un solo orientamento possibile. L'altra soluzione degenere è questa che vediamo qui, quindi con il primo link verso sinistra e gli altri due verso destra. Anche qui abbiamo un solo orientamento possibile e abbiamo qui invece tutto il robot ripiegato su se stesso e anche qui, come vediamo, abbiamo un solo possibile orientamento. Se P invece, se la norma di P è minore di L, abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari, ma mai singolari. Ora, il concetto di singolarità è un concetto che vedremo più approfonditamente in seguito, ma possiamo dire che quando abbiamo una soluzione singolare, abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana. La matrice giacobiana la vedremo più in dettaglio anche in questa lezione, ma poi successivamente nella cinematica differenziale. Ad ogni modo, sono posizioni e configurazioni di uno spazio disgiunti, quindi le configurazioni singolari sono configurazioni di uno spazio disgiunti che noi dobbiamo studiare approfonditamente perché sono delle configurazioni che poi potrebbero darci dei problemi nel momento in cui andiamo a progettare una traiettoria nello spazio cartesiano. Ora vediamo la molteplicità delle soluzioni. Se M è uguale ad N, non esistono soluzioni, cioè possiamo non avere soluzioni, oppure possiamo avere un numero finito di soluzioni, e questo è il caso regolare o generico, oppure possiamo avere soluzioni degeneri, cioè un insieme infinito o finito, ma comunque differente in numero dal caso generico, e questo è appunto il caso delle singolarità. Se invece M è minore di N, e quindi in questo caso diciamo che il robot è ridondante per il task cinematico, quindi abbiamo più gradi di libertà della dimensione del task che vogliamo raggiungere, che vogliamo effettuare, possiamo avere anche qui in questo caso una impossibilità a trovare soluzioni per il problema cinematico inverso, oppure possiamo avere un infinito alla n-m soluzioni, che è il caso regolare o generico, un numero finito o infinito di soluzioni singolari. E ricordiamoci che l'uso del termine singolarità sarà più chiaro, come dicevamo poc'anzi, quando affronteremo la cinematica differenziale. La cinematica differenziale indica un mapping istantaneo tra velocità disgiunto e velocità cartesiane. Quando abbiamo una singolarità, abbiamo una perdita di rango della matrice giacobiana M per N, che chiamiamo JDQ associata. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere alle seguenti domande. Prima domanda: qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? E qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Bene, ora affrontiamo il secondo argomento, che sono i metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, noi possiamo avere due tipologie principali di metodi di risoluzione per il problema cinematico inverso. Uno è la soluzione analitica. La soluzione analitica è preferita, se è possibile da trovare, e abbiamo per esempio condizioni sufficienti per bracci a 6 gradi di libertà. Questo è un risultato ottenuto da questo ricercatore nella sua tesi di dottorato. Quindi robot con tre assi disgiunti rotatori consecutivi incidenti, per esempio il polso sferico che abbiamo definito poco fa, oppure tre assi disgiunti rotatori consecutivi e paralleli. In questo caso è possibile trovare una soluzione in forma analitica, quindi la teoria ci dice che siamo in grado di trovarla. Oppure possiamo trovare la soluzione analitica per ispezione geometrica, oppure possiamo usare dei metodi algebrici, per esempio soluzioni di equazioni polinomiali, oppure dei metodi sistematici per generare un insieme ridotto di equazioni da risolvere. Questi sono i metodi analitici, ma esiste anche un'altra classe di metodi che sono i metodi numerici. Quindi sono soluzioni che noi troviamo in forma iterativa, sono degli algoritmi che andiamo a risolvere. Questa soluzione è necessaria, quindi questo approccio è necessario se n è maggiore di m, quindi il robot ridondante per il task, o alle singolarità oppure vicino ad esse. È più lenta, ma più facile da ottenere, ma necessita della matrice giacobiana analitica della funzione di cinematica diretta. La matrice giacobiana è definita in questo modo, quindi jr di q sarà la derivata parziale di fr di q rispetto a dq. Vedremo poi in seguito anche un esercizio e un caso di risoluzione di questa, come risolvere questa matrice. La vedremo nella.

prossima lezione, nella quale affronteremo il problema cinematico inverso con risoluzione di metodi analitici e numerici con l'ausilio del software MATLAB. In questa classe ricadono molti metodi, tra cui il metodo di Newton e il metodo del gradiente, sono due metodi che andremo a studiare. Ora, vediamo come risolvere il problema cinematico inverso per il robot 2R planare in forma analitica. Vediamo se possiamo trovare la soluzione cinematica inversa semplicemente osservando graficamente il nostro robot, quindi lo schema del nostro robot. Bene, noi sappiamo dalla cinematica diretta che abbiamo Px uguale a L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2 e Py uguale a L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Il problema che ci chiediamo è quello di, dati Px e Py, possiamo ricavare Q1 e Q2, quindi possiamo risolvere queste due equazioni, ma diciamo in modo tale da trovare Q1 e Q2 con Px e Py dati, quindi Q1 e Q2 sono le nostre incognite. Bene, possiamo farlo, per esempio, facendo dei calcoli. Ad esempio, qui se noi quadriamo e sommiamo le due equazioni, abbiamo Px quadro più Py quadro, più questo secondo membro al quadrato, quindi L1 quadro coseno quadro di Q1 più L2 quadro coseno quadro di Q1 più Q2, più il doppio prodotto, quindi più due volte L1, L2 coseno di Q1 più Q2. Analogamente abbiamo la stessa cosa anche qui, e quindi alla fine abbiamo questa scrittura. Quindi abbiamo Px quadro più Py quadro meno, aperta tonda, L1 quadro più L2 quadro, che è uguale a 2L1 L2 coseno di Q1, coseno di Q1 più Q2, più seno di Q1 più seno, per seno di Q1 più Q2. Sfruttando le formule di duplicazione degli angoli della trigonometria, possiamo dire che questo termine, questo secondo membro dell'equazione, è uguale a 2L1 L2 coseno di Q2, quindi facendo delle semplificazioni. Bene, da questo risultato possiamo ottenere coseno di Q2, perché in questa equazione ricordiamoci che Px e Py sono noti, perché sono i dati del problema, perché noi conosciamo qual è la posizione dell'end effector che vogliamo raggiungere e appunto ci chiediamo quali sono le configurazioni Q1 e Q2 che ci danno questa posizione. Quindi Px quadro e Py quadro sono noti, anche L1 quadro e L2 quadro sono noti perché sono le lunghezze cinematiche del manipolatore. Chiaramente noi il nostro robot lo conosciamo, possiamo misurare la lunghezza dei link e quindi le lunghezze cinematiche sono sempre dei valori noti. Perciò in questa equazione questo membro qui è tutto conosciuto e in questo membro qui in realtà la nostra incognita è coseno di Q2, quindi noi L1 e L2 li conosciamo e coseno di Q2 non lo conosciamo. Bene, possiamo ricavare coseno di Q2 a questo punto da questa equazione, dividendo primo e secondo membro per 2L1 su L2 e quindi abbiamo che coseno di Q2 è uguale a Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. Conoscendo il coseno di un angolo, possiamo anche ricavare il seno dell'angolo stesso, utilizzando la classica formula trigonometrica, cioè che coseno quadro di un angolo più seno quadro di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato, coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arcotangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti. Quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se
appartiene a meno 1 e 1. Non esiste un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1. La funzione coseno, il codominio della funzione coseno, è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente e notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi in realtà la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale, quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore di numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa della matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando, quindi appunto come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1, quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero, in particolare in questo caso sarà sempre maggiore di zero, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo. Se vi ricordate, quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infiniti orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti, e quindi chiaramente, matematicamente, quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi invece possiamo risolverlo, quindi appunto solo nel caso di Q1 non definito abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa, quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico, vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato.
si basano sul calcolo dello giacobiano analitico. Quindi, come dicevamo prima, abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di

FR di Q, quindi della cinematica diretta, rispetto a Q, quindi dFR di Q su dQ. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Metodo di Newton, vediamo il caso M uguale ad N, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva, QK più 1, quindi dato il passo K dell'algoritmo, possiamo calcolarci QK più 1 con soluzione QK, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di QK che moltiplica RD meno FR di QK. RD è la posizione desiderata dell'end effector, FR di QK è la cinematica diretta della posizione QK, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine RD meno FR di QK è l'errore attuale, cioè noi siamo in una certa, in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana, quindi l'inversa anzi della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione che è QK. Quindi avremo una nuova QK più 1 e procediamo con l'algoritmo, la QK più 1 diventerà la successiva QK e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se Q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore Q star, tale per cui FR di Q star è uguale ad RD. Abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana JR di Q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi come dicevamo poco fa, abbiamo una singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1, e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta. E quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con m minore di m. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo, invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi, con la cinematica differenziale, come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per m ed n qualunque, quindi non è necessario che il robot non sia ridondante, funziona anche per robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente, abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi rd meno fr di qk, quindi ci chiediamo in questo, con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con FR di QK ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione QK. E qui però vediamo che non abbiamo lo giacobiano, la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita. Quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo la soluzione successiva che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1.
Il valore scalare del passo

tasso alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice, perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato, perché se alfa è troppo piccolo la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione. Quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare, quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico. Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale.

internazionale, Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana e insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi e protagonisti molto diversi tra loro. E una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade, il califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel califfato e i Ghaznavidi promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento, dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade. Il califfato Omayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam, che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore della penisola araba, per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sasanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione l'Islam dilagò in tempi molto brevi, più o meno metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero le frontiere orientali dell'impero bizantino, furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione araba? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato.

centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato Lachmide e l'altro è quello Ghassanide. I Ghassanidi sono vassalli di Bisanzio, i Lachmidi sono vassalli dei Sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi, ma questi due stati sono anche trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi di cui sono vassalli. E sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sasanide, da quello sasanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sasanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam. Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno, ed è il fenomeno appunto della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso qual è l'Islam delle origini in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il Limes Giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero Sasanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo arabo e i due mondi persiano-sasanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i sasanidi. Se lo vediamo dall'altra parte vedremo anche un impero che si arrivava fino all'India e in questa linea di frontiera, la frontiera fra sasanidi e bizantini, vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo antica. Ed essa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza, Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir. Tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante, che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno, soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdakhe e questo Mazdakhe fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito
considerate rivendicazioni di tipo comunistico, perché

appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento, soprattutto delle masse agricole. Dall'altro lato, nell'impero bizantino, si assiste anche lì a un profondo impoverimento, e questi due fenomeni di impoverimento portavano alla tesaurizzazione dei beni, a un accumulo del denaro fatto soprattutto da parte del potere politico. Gli arabi cambiano completamente atteggiamento. Bisogna ricordare che Muhammad, il profeta Maometto, è un uomo che possiede, che come attività fa il commerciante, e la categoria, una classe di commercianti e di persone che non hanno questa attitudine all'aristocrazia diventano classi dominanti. Questo cambia profondamente i connotati sociali e politici di tutto questo mondo, soprattutto all'epoca di Eraclio e Cosroe II, che sono i sovrani contemporanei a Maometto. Il loro scontro porta a un totale depauperamento delle risorse in Iran e a un impoverimento anche sostanziale di quelle bizantine, che portano quindi a una degradazione, a un degenerare della situazione in Iran, in particolare, dove tutti i satrapi delle periferie dell'impero diventano delle potenze locali abbastanza semi-indipendenti rispetto allo Stato centrale. Negli ultimi anni del regno sasanide, quelli che precedono appunto l'invasione islamica, questo regno è un regno ormai profondamente impoverito. Qui vedete l'espansione del califfato. In un arco di tempo più lungo di quello del califfato omayyade, ma potete notare che si va dal Marocco, anzi dalla Spagna omayyade, che fu conquistata già nell'VIII secolo, fino alla Transoxiana, cioè lo stato che oggi corrisponde all'Uzbekistan, e alla frontiera con l'India. È un impero molto grosso, dove si usa un'unica moneta, dove una lingua, come vedremo molto importante, questo aspetto è dominante, cioè l'arabo, e dove appunto ci sono grandi città che si sviluppano, alcune nascono ex novo, tipo il Cairo, Al-Kahira, la vincitrice, o Baghdad più tardi, altre invece crescono su antichi insediamenti e si sviluppano. A proposito di città, vale la pena sottolineare che queste città hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono le città di stampo ellenistico. Prendete per esempio Herat, una città, quella che vedete qui a destra, e che è una città oggi dell'Afghanistan, dell'attuale Afghanistan, ma che sorge su un'antica città ellenistica che si chiamava Alessandria Aria. Come vedete c'è un tipico impianto ellenistico, una pianta a croce, caratterizzata da un cardo e un decumano, come potrebbe essere Napoli o come potrebbero essere altre città di epoca ellenistica. E prendete invece una città orientale, la città di Baghdad. La città di Baghdad viene costruita a metà del IX secolo, e nel IX secolo si riprende un modello che è il modello appunto iranico. Questo modello iranico è un modello circolare. Vedete come l'Islam mostra uno degli aspetti più interessanti della sua tradizione. Al di là di questo culto abbastanza sbagliato, secondo me, delle origini delle cose, cioè cercare di vedere in tutto questo delle origini ellenistiche o iraniche,
quello che è interessante dell'Islam, a mio giudizio, è il fatto che queste due civiltà si integrino e sono integrate in un sistema che vede coesistere forme orientali e forme occidentali, cioè è il trionfo di una formula indipendente, una formula islamica. Fu una colonizzazione etnica e nel contempo religiosa e linguistica. Arabi, persiani, turchi, ma anche curdi, armeni, berberi, indiani e altri ancora. Questo mondo si caratterizzerà per la coesistenza di popoli molto diversi tra loro. Naturalmente, quando noi parliamo di arabi, parliamo di tanti tipi di arabi diversi, tanti gruppi tribali e etnici diversi addirittura tra gli stessi arabi. Così i persiani non possono essere considerati un'unica civiltà. C'è una civiltà iranica, se volete, che è molto più estesa di quella che oggi vive in Iran, dove è una maggioranza, ma dove esistono tante minoranze ancora oggi. Ma parliamo anche di quegli iranici che si trovano oltre il Sir Daria e l'Amu Daria, cioè che si trovano nella Transoxiana, quello che oggi si chiama Uzbekistan, che sono all'epoca i Sogdiani, l'antica Sogdia appunto, e parlano un'altra lingua iranica, il Sogdiano. I turchi, a loro volta, vivono nelle steppe dell'Asia centrale e parlano il turco, anzi ne parlano diverse varietà, già in quest'epoca molto antica. E poi ci sono i curdi sono una popolazione indo-iranica e questa popolazione indo-iranica parla a sua volta un'altra lingua. Gli armeni, che hanno un'altra loro tradizione indo-iranica e che sono stabiliti sul Caucaso, i berberi in Nord Africa e appunto gli indiani indiani che sono in un'infinità di sottogruppi che vivono alle frontiere sulle frontiere orientali del mondo iranico. Quindi i musulmani si sono internazionalizzati. Questa percezione delle diversità etniche, religiose e linguistiche avviene a partire da un certo momento in poi. L'arabo è la lingua egemonica, è la lingua del Corano, è la lingua del testo sacro per eccellenza, quindi è anche una lingua sacra che viene considerata emanata direttamente da Dio e quindi intoccabile nella forma che compare soprattutto nel Corano, ma anche nella forma delle tradizioni religiose legate a Muhammad, gli Hadith, ma ci sono anche altre lingue, ci sono, come abbiamo visto, per esempio il persiano. Il persiano è una lingua molto importante che però non viene parlata. Per almeno tre secoli questo persiano scompare in una specie di iato storico dove non troviamo testimonianze di testi scritti in persiano. Ci sono poche, rare testimonianze in giudeo-persiano, per esempio, cioè il persiano scritto in caratteri ebraici, ed altre sporadiche testimonianze, sopravvivenze di quello che era il medio persiano. Così il turco, del turco sappiamo ben poco, ma lo troveremo più avanti e fra poco ve ne parlerò. Quanto ai curdi, gli armeni hanno una tradizione scritta già da un periodo abbastanza lungo e ancora il berbero non ha una tradizione scritta. Qual è la percezione? La percezione della diversità avviene perché i persiani, per esempio, cominciano a scrivere in arabo e allora questo segna un grande cambiamento. I persiani si islamizzano e islamizzandosi, diventando musulmani, acquisiscono anche una conoscenza molto approfondita dell'arabo, anzi diventano i maggiori interpreti forse dell'arabo, scrivono i primi grandi dizionari di arabo, scrivono le grandi opere di geografia, scrivono molte opere scientifiche e si occupano addirittura dell'interpretazione del Corano.
la più grande opera storica del IX secolo, cioè una delle più antiche, è la famosa storia di Tabari.

appunto, che è scritto da un autore del Tabaristan, come dice il suo nome, e che è un autore persiano. Che cosa porta questo? Porta a far sì che, soprattutto dopo che il califfato si sposta a Baghdad a metà del IX secolo, la cultura persiana sia una cultura abbastanza egemone rispetto anche a quella araba, che fino a quel

Nazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadesti. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti. In questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12, organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto. E in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo ottico, a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere e elaborare le informazioni visive. Il terzo nervo cranico è il nervo oculomotore, un nervo che si distribuisce ai muscoli e che muovo nel globo oculare, è fondamentale per permettere ai globi oculari di muoversi per esplorare il mondo. Il quarto nervo cranico è un altro nervo che si distribuisce a un altro muscolo del sistema oculomotore, che è il nervo trocleare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha una funzione sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria, permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che insieme al terzo e al quarto controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, un nervo molto importante che regola la motilità mimica del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso, che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio, che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici, che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che originavano o raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi non hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio, coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo, il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti e della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che ha anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione, per esempio, alle esperienze luminose, quindi ha una componente motoria, ma anche una componente
vegetativa parasimpatica che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico, abbiamo detto, il nervo trigemino che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo e controlla la motilità dell'occhio innervando il muscolo retto laterale che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico che ha una funzione sensoriale sia trasferendo informazioni acustiche sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni acustiche e poi abbiamo il nervo

L'ossofaringeo, che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto, il nervo vago, il decimo nervo cranico che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi, il nervo accessorio che si caratterizza per la proprietà di innervare lo sternocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio, infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che è anch'esso una funzione motoria innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato, il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso, quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico, e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo. Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra i nervi cranici e strutture come per esempio i collicoli superiori ed inferiori, come per esempio i nuclei pontini, le piramidi bulbari, le olive bulbari, eccetera. Proprio perché quando una lesione, per esempio un danno ischemico, interessa una regione più o meno estesa del tronco dell'encefalo, possiamo avere l'interessamento simultaneo del nervo cranico e delle vie lunghe, le vie della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare e di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba del controlaterale al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato, e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi del nervo, del muscolo, della muscolatura facciale da un lato e delle sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto, queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi, abbiamo detto, per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a
a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto una grande interesse, perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus

alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio, partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali. Il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio, nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo. Anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. E infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è un'impossibilità ad integrare, a elaborare il valore simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio, ricordiamo pure la letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista del romanzo di Proust, proprio perché il sistema olfattivo è legato, è connesso con tante altre vie del cervello, tra cui vie deputate alla rievocazione dei ricordi, eccetera. Il nervo trigemino è il quinto nervo cranico e, come detto, è composto da fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli masticatori. I muscoli del viso, del volto, si distinguono in due grosse componenti, i cosiddetti muscoli scheletrici, vale a dire quei muscoli che hanno la loro inserzione nello scheletro, e sono i muscoli masticatori, no? Per esempio come il muscolo temporale o il muscolo massetere, e sono innervati i muscoli scheletrici, che sono i muscoli masticatori, ripeto, sono innervati dal ramo motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica ci fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, che pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dalla.

dai nervi, il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino. Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino e che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale che è in corrispondenza del ponte e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale. Del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo strapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo, e infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione del muscolo strapedio di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Quindi, se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute del volto, una porzione più ridotta, che è la cute dell'orecchio, viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria nel permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, e quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua, quindi l'innervazione gustativa proveniente dalla lingua nelle sue due terzi anteriori raggiungono il cervello attraverso il nervo facciale. Il nervo facciale che ha infine anche una quarta componente con delle cosiddette fibre pregangliari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione di regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco naso-genieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per una
un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta

paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua componente periferica, è molto frequente osservare insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, cosicché è impossibile, per esempio molto difficoltoso chiudere l'occhio, quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza degli occhi che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi del muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi, che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario, questa è la paralisi periferica. La paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi, primi spunti di riflessione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono trattati assieme perché sono i tre nervi deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico, innerva diversi muscoli. L'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio. Il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno. Il retto superiore, il muscolo che muove l'occhio verso l'alto. Il retto inferiore verso il basso. L'obliquo inferiore, che muove in direzione obliqua l'occhio, ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere la miosi, cioè il restringimento della pupilla e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, ma che fanno parte del cosiddetto sistema
vegetativo.

Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculo motore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculo motore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più complesso, ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra, assistiamo a questo fenomeno della ptosi. Ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori, per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno, quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce come sua esperienza. Il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che è massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, che cioè verso il campo d'azione del retto mediale. È chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente, quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico, e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché ci sarà difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride, che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla. L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi complete del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso, e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente, associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico, proprio perché la paralisi di questo nervo
e porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico, e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio, che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del quarto nervo cranico, del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, in prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi del quarto nervo cranico disassierà gli occhi sul piano orizzontale, e la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto, dando appunto origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos. Ci sarà quindi associato a questo difetto una diplopia, quindi una visione sdoppiata verticale. Le due immagini saranno viste una sopra e una sotto, proprio perché lo sdoppiamento avviene sul piano non orizzontale, ma sul piano, cioè non avviene sul piano verticale, ma sul piano orizzontale. Quindi avremo una diplopia verticale che sarà massima nello sguardo in basso, quando cioè chiederemo al soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice, perché si distribuisce soltanto al retto laterale, e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza del retto mediale e del globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculomozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo, e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensione endocraniche idiopatiche, in cui soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione, della pressione del liquor anche senza avere apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio alterazioni, per esempio, delle granulazioni che si trovano nei plessi e dei ventricoli. Qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili. Allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica, e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che, come detto, tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi,
Le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista.

Quindi è chiaro che se è alterata la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che impedisce, che paralizza il retto esterno, sarà tanto più evidente quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari, e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo, ma anche fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Fibre della sensibilità specifica, e precisamente della sensibilità gustativa, che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio medio e il glomo carotideo che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre pregangliari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia che permette ad esempio la produzione oltre che della motilità della muscolatura liscia, anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide. Quindi una grossa ghiandola salivare, abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto complesso. Molto complesso perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore, fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno, fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre pregangliari parasimpatiche che innervano, aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale, per esempio, è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio,
che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale, composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche preganglia.

che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, è l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua, che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana per il linguaggio, e si distribuisce ai muscoli sotto gli oidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: really good,
3: awesome, perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: like a scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema è il dominio dell'intelligenza, un tema elusivo e pervasivo, un tema che pone dei problemi a livello di definizione e un tema che ha un'importanza generale per il funzionamento della personalità, un tema che è stato oggetto di studio dalle origini della scienza psicologica. I primi lavori sono del tardo 800, un tema che interessa le diverse discipline della psicologia, la psicologia dello sviluppo, la psicologia sociale, la psicologia generale ed anche la psicologia della personalità di cui ci stiamo occupando. Un tema che più di altri si è prestato ad usi della conoscenza di tipo ideologico e che più di altri è stato divisivo. Si pensi alla discussione sulla basi biologiche o sociali del comportamento intelligente, se l'intelligenza

Un tema che ha rivelato le iniquità che possono derivare dal divario tra le potenzialità di cui la persona è portatrice e le opportunità che l'ambiente offre di manifestarle, di realizzarle, di esprimerle pienamente. Anche nell'ambito della psicologia della personalità, il tema dell'intelligenza è stato da alcuni del tutto ignorato. Si prendono alcuni testi di psicologia della personalità e non ritroviamo un capitolo sull'intelligenza. In altri testi, invece, il tema dell'intelligenza è stato molto allargato, poi come vedremo nel corso di questa lezione, perché si parla non soltanto di un'intelligenza associata a delle abilità mentali, a delle capacità di ragionamento, a delle particolari tipi di abilità numeriche, verbali, figurative, ma si parla di intelligenza emotiva, di intelligenza sociale, e qui è evidente, diventano molto, molto, molto così difficili da stabilire i confini tra tratti, disposizioni, intelligenze e capacità, abilità intellettive. Oggi, affrontando il tema dell'intelligenza, toccheremo alcuni argomenti. Intelligenza e sviluppo cognitivo, la misura dell'intelligenza e i tipi di intelligenza. Veniamo ora all'intelligenza e allo sviluppo cognitivo. L'intelligenza lo definisco come il sistema psicologico che presiede all'acquisizione, all'elaborazione e all'impiego delle conoscenze al servizio dell'adattamento e della piena realizzazione della personalità. Lo sviluppo cognitivo concerne la progressiva maturazione ed organizzazione delle strutture e dei processi mentali che presiedono all'elaborazione delle conoscenze e dell'esperienza, e che consentono di esercitare un ruolo costruttivo e trasformativo nella relazione con l'ambiente. Lo sviluppo cognitivo, in particolare, concerne abilità mentali come ragionare, apprendere, comprendere, comunicare, programmare, valutare, decidere, tutte abilità che svolgono un ruolo fondamentale nel consentire alle persone di interagire efficacemente con l'ambiente e che nello stesso tempo attestano l'importanza delle condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo. L'intelligenza è una proprietà di tutta l'organizzazione mentale che risulta dalla integrazione di varie funzioni psichiche come percezione, attenzione, memoria, pensiero, intuizione, anticipazione, immaginazione, e che assolve ad una funzione fondamentale di adattamento tramite la conoscenza. È una proprietà che si palesa gradualmente nel corso dello sviluppo e che consente di orientarsi nello spazio e nel tempo, di riconoscersi e di distinguersi dalle altre persone, di appropriarsi delle proprie esperienze e di affrontare le incognite e di trovare la soluzione ai problemi. È una componente della personalità, il cui sviluppo e la cui manifestazione sono largamente condizionate dalle opportunità ambientali, che permettono di trasformare le potenzialità in capacità di apprendimento e di pensiero indispensabili per la comprensione e la soluzione dei problemi, per la comunicazione e le relazioni con gli altri, per gestire se stessi. Ha dunque un ruolo determinante nello sviluppo e nell'espressione di capacità fondamentali e distintive degli esseri umani, come quelle di riflessione sull'esperienza, di simbolizzazione, di autoregolazione. Gli studi sull'intelligenza si sono tradizionalmente sviluppati secondo tre linee di ricerca: quello dello sviluppo cognitivo nel solco tracciato da Jean Piaget,

Quella sulla misura delle differenze individuali nella sfera delle abilità mentali e quello sulle componenti e i tipi di intelligenza. In accordo con questo tipo di distinzione, svilupperò poi la lezione. Il contributo di Jean Piaget è stato determinante per iscrivere l'intelligenza tra le funzioni adattive dell'essere umano, che emerge e si sviluppa tramite gli scambi dell'organismo con l'ambiente. Assunti fondamentali della teoria di Piaget sono: l'attività mentale emerge gradualmente dal rapporto dell'organismo con l'ambiente, il pensiero procede dall'azione ed è nel corso dello sviluppo che il soggetto diviene gradualmente consapevole di essere la fonte delle sue azioni e responsabile di esse. E infine, l'essere umano è un agente che concorre a costruire, a riconoscere e dotare di senso il mondo nel quale viene a vivere. L'intelligenza per Piaget, dunque, è fondamentalmente adattamento ed è soprattutto lungo il corso dello sviluppo che si può comprendere come il bambino si manifesta come soggetto epistemico che gradualmente si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori di sé e comincia a riconoscersi, apprende a ragionare, si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto ed estende con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione con gli altri, con l'imitazione, con la riflessione, con la immaginazione, la propria conoscenza di sé e del mondo. Quello di Piaget è un metodo che privilegia l'osservazione del colloquio col bambino, il bambino che progressivamente si impadronisce della conoscenza di sé e del mondo in accordo con due principi fondamentali, assimilazione ed accomodamento. Assimilazione ed accomodamento regolano gli scambi e mantengono in equilibrio i rapporti tra l'organismo e l'ambiente. Con l'assimilazione il bambino fa proprio, cioè incorpora, le informazioni adattandole ai propri modi di pensare ed agire, i propri schemi. Con l'accomodamento il bambino modifica gli schemi che già possiede per adattarli e integrarli con le informazioni che derivano dalle nuove esperienze. Piaget distingue quattro stadi nello sviluppo dell'intelligenza del bambino: lo stadio sensomotorio, dalla nascita sino ai 2 anni, cioè dallo stadio dei riflessi alla rappresentazione mentale degli oggetti, il bambino gradualmente impara a riconoscere se stesso, a coordinare l'azione per conseguire certi esiti, ad esplorare l'ambiente, a stabilire le prime relazioni e, per quanto possibile, a risolvere dei primi problemi. Lo stadio successivo è lo stadio preoperatorio, dai 2 ai 6-7 anni. In questo stadio il bambino riconosce e distingue se stesso, acquisisce il linguaggio e con esso nuove capacità di simbolizzazione. Inoltre, è in grado di imitare e riprodurre a distanza di tempo quanto osservato, dimostrando la capacità di conservare le rappresentazioni mentali e perciò degli oggetti e delle azioni. Lo stadio successivo è quello delle operazioni concrete, dai 6-7 anni ai 12 anni. Nello stadio dell'operatorio concreto, il bambino impara a codificare ed ordinare gli oggetti e si impadronisce delle nozioni di identità, quantità, spazio, tempo, eguaglianza, sostanza e numero. Gradualmente affina le proprie capacità di decentramento da sé e di comprensione del punto di vista degli altri. Inoltre, acquisisce capacità cognitive che implicano operazioni mentali complesse che permettono di rappresentarsi e ripercorrere le azioni compiute, tenendo conto degli inizi e degli esiti che ne sono derivati. Infine, l'ultimo stadio, quello delle operazioni formali dell'intelligenza rappresentativa, è quello dai 12 ai 14 anni, nel quale si hanno forme di intelligenza matura che
che permettono al bambino capacità avanzate di astrazione, di ragionamento e di immaginazione. Piaget ha studiato, ha osservato soprattutto i suoi figli. Gli studi nel solco della tradizione piagettiana, soprattutto degli evolutivisti, gli psicologi dello sviluppo, hanno cercato di approfondire, confermare questi stadi. E ciò e la conferma è stata possibile fino a un certo punto. In sostanza, Piaget ha colto una sequenza evolutiva. I tempi però di questa sequenza evolutiva possono significativamente cambiare a seconda delle condizioni di sviluppo, a seconda delle popolazioni studiate. Per questo non sempre è difficile stabilire se lo stadio sensomotorio si compia a 2 anni o non si ostenda o termini prima, e perciò se lo stadio preoperatorio possa cominciare anche prima dei 2 anni e possa estendersi oltre, dipende dalle situazioni. Certamente il bambino, la conoscenza del bambino procede da un mondo concreto, da una conoscenza, da una scoperta di un mondo concreto, a delle capacità di astrazione che trascendono l'immediato e che permettono al bambino di costruire una realtà, di immaginare delle realtà, di svolgere un ruolo sempre più attivo nella realtà. L'impianto concettuale di Piaget costituisce un modello esemplare di una ricerca nella quale l'intelligenza è una componente importante della personalità, una ricerca che attesta l'importanza degli scambi continui della persona con l'ambiente, una ricerca nella quale l'intelligenza si configura come una qualità emergente largamente condizionata dalle opportunità dell'ambiente. Una ricerca perciò che mostra la irrinunciabilità dell'osservazione per cogliere da vicino la costruzione dell'esperienza individuale e che quindi concorre ad affermare l'inseparabilità dello studio del funzionamento della personalità dallo studio del suo sviluppo e delle particolari condizioni materiali e culturali in cui essi avvengono. Al termine di questa prima fase invito a considerare alcuni spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? E in quale grado gli stadi di Piaget sono da ritenersi normativi dello sviluppo dell'intelligenza? Veniamo ora al tema successivo, la misura dell'intelligenza. Gli studi sulla misura sono quelli che hanno dominato il campo di ricerca sull'intelligenza sin dai suoi inizi, a tal punto che si è giunti a definire l'intelligenza come quella particolare facoltà o caratteristica individuale che viene misurata dai test di intelligenza. L'impiego sistematico dell'analisi fattoriale ha dato un impulso enorme alla ricerca psicometrica. E poi gli sviluppi dell'informatica hanno permesso di elaborare dati innumerevoli, cercando di poi di capire, di ricondurre a delle strutture latenti, a delle dimensioni latenti, le diverse manifestazioni cognitive, le diverse manifestazioni intellettive. Perciò certamente lo studio della misura dell'intelligenza è stato ed è ancora uno degli ambiti che maggiormente contribuisce alla conoscenza dell'intelligenza. Gli studiosi hanno inizialmente diretto l'attenzione sulle capacità espresse nell'esecuzione di compiti, di memoria, di giudizio, di comparazione, di comprensione di varie difficoltà. E sono stati mossi da preoccupazioni e motivazioni di tipo applicativo. L'ambito educativo. Cosa permette ai bambini di apprendere? Quali sono le abilità necessarie per poter stare insieme a scuola con gli altri? In ambito lavorativo ugualmente. Quali sono
le capacità indispensabili per poter

svolgere certe mansioni lavorative o certe o per occupare certe professioni, certe posizioni professionali. Lo stesso vale nel momento in cui si reclutano dei soldati. Quali sono le abilità, le capacità ineludibili per poter anche così stare insieme agli altri e poter svolgere insieme agli altri dei compiti che presentano una certa difficoltà, che richiedono certe capacità di coordinamento, di apprendimento, di collaborazione. Alfred Binet e Théodore Simon hanno introdotto il concetto di età mentale e William Stern ha introdotto la nozione di quoziente intellettivo, dove il quoziente intellettivo deriva dal rapporto tra l'età mentale e l'età cronologica, per cento. L'età mentale deriva dal quanti problemi ha una certa età la maggioranza della popolazione è in grado di rispondere. Per cui vi sono, se studiamo dei bambini, la maggioranza dei bambini a 7 anni è in grado di risolvere, di affrontare certi tipi di problemi, e questo ci dà una misura di un'età mentale. Se vi sono dei bambini che a 5 anni raggiungono dei livelli di prestazione proprio a dei bambini di 7 anni, noi diciamo che questi bambini sono più intelligenti degli altri, cioè hanno un valore di 100, più di 100. Se invece hanno i bambini di 8-9 anni non sono in grado di risolvere i problemi di 7 anni, evidentemente ci poniamo un problema di deficit, di insufficienza, di inadeguatezza. Charles Pirmand, all'inizio del XX secolo, uno psicometrista, uno statistico, ha ritenuto che le varie espressioni dell'intelligenza risultassero dal concorso di un fattore G che metaforicamente indicava come una forma di energia mentale e una varietà di fattori specifici relativi ai particolari compiti affrontati. Louis Thermo Thurston ha individuato 7 abilità primarie: comprensione verbale, abilità numerica, memoria, velocità percettiva, visualizzazione spaziale, fluidità verbale e ragionamento induttivo, cioè le abilità primarie dell'intelligenza. Ora, l'ipotesi di un fattore G non è incompatibile con l'esistenza, lo sviluppo di particolari tipi di abilità che richiedono differentemente una concertazione di processi cognitivi del tipo attenzione, memoria, pensiero, anticipazione. E anche in relazione a compiti specifici, un conto è maneggiare dei simboli, maneggiare delle, cioè trattare, gestire delle parole, organizzare delle parole, riconoscere delle parole, ordinare delle parole, un conto invece è muoversi nella sfera dei numeri, o un conto invece è muoversi nella sfera delle figure, nello spazio o nel tempo. Evidentemente ci sono diverse capacità, diverse abilità che probabilmente rispecchiano delle dimensioni comuni, ma si distinguono anche perché si appoggiano a particolari, a specifiche esperienze, capacità, apprendimenti. Si devono a Louis Thurman la revisione della scala di Binet e Simon e a David Wechsler le scale che ancora oggi, nelle versioni successivamente aggiornate, rappresentano gli strumenti più utilizzati per misurare varie abilità mentali e fornire una valutazione globale del quoziente intellettuale di bambini ed adulti. Nelle versioni più recenti, le scale per la misura del quoziente intellettivo includono prove che valutano la comprensione verbale, il ragionamento percettivo, la memoria di lavoro, la velocità nell'elaborazione delle informazioni, tutte abilità che in vario modo derivano dal concorso e dalla integrazione di attenzione, percezione, memoria, pensiero e linguaggio. Ancora oggi il quoziente di intelligenza di un individuo risulta dal rendimento reso nelle diverse prove, eguagliando a 100 la prestazione resa dalla media della popolazione con la stessa età. È risultato che i punteggi delle diverse scale, pur misurando abilità diverse, abbiamo visto, sono in genere moderatamente correlati.
Questo ha rafforzato l'ipotesi, già avanzata da Spearman, sull'esistenza di un fattore G sottostante e comune alle varie misure. Le matrici di Raven sono un test molto diffuso per misurare l'intelligenza generale o avvicinarsi alla misura del fattore G dell'intelligenza generale, che è sostanzialmente un fattore di ragionamento logico. Come vedete, quello che si chiede è di indicare tra le soluzioni proposte quella che meglio può riempire lo spazio vuoto della figura grande, cioè quella che più è congrua, che più rispecchia, si attiene alle regole del contesto. Perciò le capacità che vengono richieste in questo caso sono capacità di attenzione, confronto, decisione e naturalmente quanto più le persone riescono a risolvere le prove in tempi rapidi, danno delle risposte corrette in tempi rapidi, tanto più mostrano una capacità intellettiva spiccata. L'ipotesi del fattore G di un'intelligenza generale o di una dimensione generale sottostante le diverse abilità è stata ripresa ed elaborata da Raymond Cattell e John Horne, che hanno distinto un'intelligenza fluida ed un'intelligenza cristallizzata, e poi da altri studiosi come Arthur Jensen e Jean Deary, che con maggiore decisione e anche in epoca più recente hanno difeso l'esistenza di un fattore G. L'ipotesi di una dotazione intellettiva generale è avvalorata dalle elevate correlazioni del fattore G con innumerevoli indicatori di buon adattamento sociale, di successo e di salute. Resta tuttavia da chiarire come le sue espressioni siano siano condizionate dall'esperienza. A questo proposito, la distinzione di Cattell e Horn continua a restare importante. L'intelligenza fluida sarebbe un'abilità indipendente dall'apprendimento e dalla cultura di individuare soluzioni complesse a nuovi modi di pensare. L'intelligenza cristallizzata invece corrisponderebbe ad abilità, conoscenze e modi di pensare largamente acquisiti. Ora, è probabile che intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata non siano entità fisse, separate le une dalle altre, ma operino di concerto, siano espressioni che nel corso dello sviluppo, espressioni in modi di capacità, di abilità, che si sviluppano e si intrecciano nel corso dello sviluppo, traendo vantaggio evidentemente dall'esperienza e dall'apprendimento. Se c'è un potenziale naturale, questo potenziale si arricchisce gradualmente e si esprime attraverso degli apprendimenti, attraverso delle esperienze. D'altro canto, le esperienze e gli apprendimenti a loro volta permettono ad altro potenziale di esprimersi. Per cui l'idea che ci sia un'intelligenza fluida ed un'intelligenza cristallizzata che insieme nel corso dello sviluppo si combinano e rendono conto delle diverse prestazioni continua ad essere valida. Per questo, uno dei modelli più recenti dell'intelligenza contempla all'apice, a seconda di come parliamo, al vertice di una piramide o piuttosto alla base di una costruzione, una capacità generale, cioè un fattore G intesa come intelligenza generale, intesa come potenzialità intellettive, poi delle ampie abilità correlate a diverse abilità specifiche, come l'intelligenza fluida, l'intelligenza cristallizzata, memoria ed altro, e infine delle abilità specifiche, altamente specializzate, relative a particolari tipi di attività abilità, come visualizzazione spaziale, velocità percettiva, capacità numeriche. Un contributo interessante allo studio della misura dell'intelligenza, in particolare allo studio del quoziente di intelligenza e dell'intelligenza generale, deriva dalle osservazioni e dalle ricerche di James Flynn. Si parla infatti di un effetto Flynn,
Nel corso delle ultime decadi è stato registrato un aumento significativo del quoziente intellettivo medio, soprattutto nei paesi socio-economicamente più sviluppati. Una prestazione di quoziente intellettivo di 100 nel 1930 oggi corrisponderebbe a un quoziente intellettivo probabilmente di 80 o di 85, ci saremmo al limite dell'insufficienza mentale. Una prestazione intelligenza che nel 1930 invece avrebbe corrisposto a un quoziente intellettivo di 110 o di 115, perciò decisamente superiore alla media, oggi probabilmente sarebbe nella media. Che cosa è successo? Ma evidentemente il quoziente di intellettivo è molto sensibile all'acculturazione, all'apprendimento, allo sviluppo reso possibile dalle opportunità di conoscenza che sono rese disponibili. Oggi abbiamo popolazioni più scolarizzate, più educate, più abituate a pensare, a ragionare e ricordiamo il quoziente intellettivo largamente rispecchia capacità di ragionamento astratto, capacità di ragionamento simbolico, capacità di ragionamento formale. Per questo non è sorprendente che le prestazioni di popolazioni più scolarizzate, più istruite, più abituate a pensare ed elaborare informazioni diano delle prestazioni medie superiori. Il problema è che questo non vale per tutte le popolazioni del mondo. Vi sono alcune popolazioni che continuano a essere molto arretrate ed evidentemente se il quoziente di intellettivo è generalmente associato nel mondo globale nel quale viviamo a successo, produttività, creatività ed è premiato conseguentemente, evidentemente popolazioni che non hanno la possibilità ancora di fruire dei benefici del progresso della ragione, evidentemente sono fortemente svantaggiate rispetto a quelle che invece sono in questo avvantaggiate. I risultati tuttavia variano tra i paesi e tra i gruppi di età presi in considerazione con significative differenze tra paesi e generazioni. D'accordo? Ma ci sono anche un effetto insolito, un effetto inaspettato. Recentemente si è visto anche un decremento del quoziente intellettivo. Se negli ultimi 30 anni in molti paesi si è registrato un aumento da 15 a 20 punti nel quoziente intellettivo medio. In alcuni paesi, soprattutto paesi molto avanzati, si è cominciato a registrare un lieve decremento, come se non che le persone sono meno intelligenti di prima, ma evidentemente il tipo di prestazione che viene attesa e che viene premiata, che viene riconosciuta per calcolare, per approdare al quoziente intellettivo, non è più quella che viene sviluppata, che viene così sviluppata, sì, a livello oggi. Si aprono problemi molto interessanti e delle incognite anche sull'uso che potremmo fare delle nuove tecnologie per potenziare le nostre abilità cognitive. E per non deprimerle. Oggi una frontiera importante è quella dell'intelligenza artificiale, sia per potenziare l'intelligenza naturale, sia per compensare, e sarebbe desiderabile, non per ridurre l'intelligenza naturale. Al termine di questo secondo argomento, come spunti di riflessione, in quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni dell'intelligenza? E in quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Ecco, veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, i tipi di intelligenza. E come ho anticipato, veniamo ora a considerare un'estensione dello studio dell'intelligenza in ambiti che tradizionalmente sono stati ambiti propriamente della psicologia sociale, della psicologia delle personalità, lo studio degli affetti,
lo studio delle relazioni interpersonali, lo studio degli atteggiamenti. Cioè, veniamo ora a considerare un'estensione della riflessione sull'intelligenza ad altri ambiti dell'agire della persona nel mondo, ad altri ambiti in cui si svela la natura fondamentalmente adattativa dell'intelligenza, che non è solo legata alla soluzione di problemi, alla manifestazione di particolari tipi di abilità, ma è legata anche, è importante anche per la gestione delle relazioni col mondo, gestione delle relazioni interpersonali, gestione di se stessi. Robert Sternberg, il lavoro di Robert Sternberg, parte da una critica a uno studio dell'intelligenza circoscritto alla misura dell'intelligenza, all'uso dei test di intelligenza. L'intelligenza, secondo Sternberg, è una capacità adattiva con cui si trasformano e si risolvono i problemi della vita quotidiana. Distingue le metacomponenti che stabiliscono i problemi da affrontare e monitorizzano le strategie da impiegare, le componenti esecutive che classificano, confrontano, combinano e sorreggono l'azione, e infine le componenti acquisitive che provvedono all'apprendimento delle conoscenze per la soluzione dei problemi. Una volta distinte le componenti dell'intelligenza, dell'azione intelligente, della funzione intellettiva, Sternberg propone una distinzione tra tre tipi di intelligenza. Un'intelligenza analitica implicata nel ragionamento astratto e nella valutazione di idea, quella che in larga misura viene misurata dal quoziente intellettivo e che è stata privilegiata nella ricerca psicometrica sull'intelligenza, di cui abbiamo a parte parlato nella sezione precedente della lezione. C'è un'intelligenza pratico-contestuale implicata nella soluzione dei problemi quotidiani, un'intelligenza che spesso è tacita. Le persone non sanno dire quello che fanno, ma lo fanno bene. È l'intelligenza che si mette alla prova nel fare, nel risolvere la quotidianità, i problemi della quotidianità. E infine c'è un'intelligenza creativa e sintetica che è implicata nello sviluppo di soluzioni nuove e creative. Secondo Sternberg, sono soprattutto l'intelligenza pratico-contestuale, quella creativo-sintetica, che dovrebbero essere maggiormente valorizzate rispetto alle forme di intelligenza che tradizionalmente sono state indagate tramite il quoziente intellettivo. Un autore che ha avuto una certa fortuna, ma che però oggi non è più in auge come lo è stato in passato, è Howard Gardner, il quale ha distinto sette diverse forme di intelligenza: la logico-matematica, la linguistica, la musicale, la spaziale, la corporea, l'interpersonale e l'intrapersonale. Evidentemente poi si capisce come gradualmente il discorso sull'intelligenza così si estende, si allarga a temi che classici della psicologia della personalità che in parte abbiamo anticipato, come quelli dell'autoregolazione, quella dell'autoriflessione, quello delle relazioni interpersonali, e poi a forme di intelligenza più specifiche connesse a particolari tipi di attività o particolari tipi di sensibilità o particolari espressioni di tipo anche di tipo artistico. Nella stessa linea troviamo l'intelligenza sociale di cui hanno parlato Nancy Cantor e John Kingston. Secondo questi autori, l'intelligenza sociale corrisponde alla competenza con cui le persone affrontano i problemi della vita quotidiana e si riflette nella capacità di interagire efficacemente con gli altri, adattando il comportamento alle circostanze. È una forma di autocontrollo, autogestione. Un tema che tuttora di grande attualità, che ha riscontrato molta fortuna anche presso il grande pubblico, è quello dell'intelligenza emotiva. Secondo John Mayer e Peter Salovey, che per primi se ne sono occupati, poi vedremo un altro autore che è diventato ancora più famoso, secondo Mayer e Salovey, l'intelligenza emotiva coincide con la capacità di comprendere le emozioni e i sentimenti propri altrui, e questo richiede la capacità di discriminare tra sentimenti, di discriminare, riconoscere i diversi sentimenti e le diverse emozioni, di usare le informazioni che derivano
per guidare il pensiero e l'azione.

Cioè, un'intelligenza emotiva è la capacità di sapersi orientare nel mondo degli affetti propri ed altrui. Nella stessa direzione, dicevo, l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che ha individuato sette aspetti del comportamento emotivamente intelligenti: l'autocoscienza, l'automotivazione, la persistenza di fronte alle avversità, il controllo degli impulsi, la regolazione dell'umore, l'empatia e l'ottimismo. Si tratta di contributi indubbiamente importanti, quelli, sia quello di Meyer e Salovey, sia quelli di Goleman, diventati, che hanno trovato un ascolto anche in grande pubblico, ma anche nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. Ma qui il problema è quanto lo studio dell'intelligenza si è venuto ad estendere ad altri ambiti che non erano quelli tradizionali della misura delle abilità numeriche, linguistiche o logico-razionali, ma sono ambiti propri della ricerca della personalità, perché interessa tutta la relazione della persona con se stessa e con il mondo, soprattutto con il mondo degli altri. A queste tematiche si collegano gli interessi per quello che vengono chiamate spesso le soft skills, le abilità leggere o le life skills, le abilità che sono necessarie per vivere bene. Le life skills, le soft skills vengono reclamate e richieste in ambito educativo, in ambito scolastico, come vengono richieste nel mondo del lavoro. Cioè un buon manager deve avere un'elevata intelligenza emotiva, deve essere capace di riconoscere le proprie emozioni e moderarle. E deve essere capace di riconoscere gli stati d'animo degli altri per poterne influenzare, eventualmente dirigerne, orientarne le condotte. È chiaro, in questo caso il discorso dell'intelligenza è propriamente un discorso sull'adattamento della persona e sulle strategie di adattamento della persona all'ambiente. In questa medesima linea, anche se prendendo in considerazione popolazioni diverse e con un apparato concettuale anche diverso, è il contributo di Balthes, che introduce il concetto di saggezza, in inglese wisdom. La saggezza corrisponde alla competenza che deriva dalla pratica in ambiti specifici e dalla capacità di tradurre le proprie conoscenze ed esperienze in strategie efficaci di relazione con gli altri e di gestione di se stessi. A differenza di altre capacità intellettive, che raggiungono l'apice all'inizio dell'età adulta per poi cominciare a declinare, può essere coltivata anche in età avanzata. Secondo Balthes, che in parte si riallaccia alla riflessione sui nessi tra intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata, soprattutto un'intelligenza che può essere coltivata, quella cristallizzata, e che può valorizzare ancora di più le potenzialità, quella fluida, di cui le persone sono portatori. Secondo Balthes ci sono tre strategie, o quantomeno due strategie, per ottimizzare l'impiego della propria intelligenza, l'impiego delle proprie risorse cognitive. Si selezionano compiti ed obiettivi in accordo con le capacità e i limiti imposti dalla natura, si compensano le fragilità e il declino dovuto al trascorrere degli anni con le strategie apprese dall'esperienza, e infine si mira ad ottimizzare l'impiego delle proprie risorse. È optimization through selection and compensation. Cioè possiamo ottimizzare il nostro rapporto con la realtà, possiamo ottimizzare l'impiego delle nostre capacità, delle nostre abilità, delle nostre esperienze, se siamo capaci di selezionare i compiti, di selezionare le situazioni, di selezionare le prove che dovremo affrontare e di compensare con l'esperienza, con la saggezza che deriva dall'esperienza, le inevitabili perdite, fragilità, insufficienze che si associano al passare degli anni e soprattutto, in particolare, all'invecchiamento. È bella l'immagine che Balthes riporta di Rubinstein, famoso
compositore. Dice: maestro, come mai alla sua età così avanzata, così avanzata, riesce ancora a suonare così bene? Dice: intanto suono solo alcuni pezzi e, siccome sono decisamente più lento di quanto ero in passato, cerco di compensare suonando i pezzi lenti prima, componendo i pezzi in modo tale da compensare con l'expertise, con l'esperienza, quello che non ho più, la velocità che ho perduto o la destrezza che ho perduto nel corso degli anni. Ecco, questa è una indicazione particolarmente interessante per poi quello che oggi viene reclamato come l'invecchiamento attivo, l'invecchiamento di successo. Si può continuare a valorizzare l'intelligenza, a valorizzare il proprio patrimonio cognitivo, aiutando le persone evidentemente a impiegarlo in un modo ottimale, a confrontarsi con compiti che sono effettivamente alla loro portata e dove è più possibile compensare quello che è venuto meno, che va venendo meno, come la velocità, la destrezza, la resistenza, con quello che si possiede di meglio, come l'organizzazione, la visione, compensando evidentemente alcune abilità che vanno declinando con altre abilità che invece possono continuare a trarre vantaggio dall'esperienza. Da questa ultima parte della lezione derivano alcuni spunti di riflessione. Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Più in generale, come riepilogo di tutta la lezione, rivediamo i vari spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? In quale grado gli stadi di Piaget sono da intendersi come stadi normativi dello sviluppo dell'intelligenza? In quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni di intelligenza? In quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Grazie, con questo la lezione è terminata. E prima di salutarvi, raccomando che per gli approfondimenti potete consultare il sito web dell'Ateneo. Nuovamente grazie e saluti.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina.

Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali su
2: Uninettuno. Network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Argomenti di questa lezione saranno le funzioni di gestione, profili generali, il personale pubblico, i beni pubblici. Passiamo al primo argomento, le funzioni di gestione, profili generali. Per il perseguimento dei suoi fini, l'amministrazione è dotata di uffici e personale, risorse finanziarie e beni da gestire. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo delineato un po' quello che è il concetto di amministrazione e quindi evidenziato anche la natura plurima delle attività che svolge l'amministrazione. Un aspetto che in questa lezione dobbiamo sottolineare è il fatto che tutte queste attività delle amministrazioni richiedono necessariamente il personale, un'organizzazione, quindi un'articolazione per uffici e anche risorse e beni che sono funzionali al perseguimento dell'attività da parte dell'amministrazione. Con alcune, tuttavia, precisazioni, in particolare dettate dal principio di legalità e dal vincolo di natura finalistica. Vi ricorderete, quando abbiamo parlato del principio di legalità, abbiamo sottolineato più volte come l'intero sistema del diritto amministrativo e quindi anche della pubblica amministrazione, intesa appunto come organizzazione, ma anche come attività, si fondi proprio sul rispetto del principio di legalità, che imprime anche un vincolo di scopo rispetto all'attività posta in essere dall'amministrazione. Nel parlare dei cosiddetti mezzi di cui l'amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, dobbiamo tenere presente il fatto che il principio di legalità e quindi il vincolo di scopo che lo stesso principio di legalità è in grado di esprimere trova una specifica applicazione anche con riferimento appunto agli uffici, al personale e ai beni e come vedremo più avanti anche rispetto alla finanza pubblica. Questo vincolo di natura finalistica si esprime nella rispondenza dell'attività amministrativa ai fini predeterminati dalla legge. L'attività amministrativa deve essere organizzata, strutturata anche dal punto di vista della sua gestione, sempre in coerenza rispetto alle finalità predeterminate dalla legge. E ancora, come forma di controllo, in particolare il controllo svolto dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione, sull'attività posta in essere. Un controllo che è teso a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Vedete quindi come anche dal punto di vista del controllo, dell'attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, la focalizzazione specifica sta proprio nella declinazione peculiare del principio di legalità e quindi del vincolo che esso imprime sulla attività di gestione in funzione degli obiettivi predeterminati dalla legge. Per quanto riguarda i vincoli concernenti l'impiego dei mezzi, un posto particolare è quello rivestito dall'articolo 81 della Costituzione, che ha la funzione di preservare l'equilibrio finanziario, ma anche di preservare la legalità della spesa pubblica, in quanto, in funzione di quelli che sono gli scopi stessi del bilancio, non si può spendere più di quanto il bilancio abbia stanziato. Vedete quindi come il vincolo di legalità in relazione specifico alle attività finanziarie, quindi in particolare al bilancio e alla spesa, trovi un'ulteriore declinazione nel cosiddetto principio di equilibrio, e lo vedremo più avanti, ma anche rispetto alla legalità che l'amministrazione deve preservare anche nella gestione della spesa, che è evidentemente un'attività materiale, ma rispetto alla quale sussiste comunque un'attività giuridica che è di supporto e funzionale proprio all'erogazione della spesa e quindi alla gestione in fase esecutiva del bilancio stesso. Affinché i diritti individuali e gli interessi collettivi siano tutelati, i mezzi hanno un'importanza tutt'altro che secondaria. Per
Vedete, questo è un tema centrale nell'ambito del diritto amministrativo e in generale del sistema pubblico, laddove, come sapete, la Costituzione assegna all'amministrazione dei compiti, delle finalità, e in particolare mi riferisco a tutto quel sistema che in qualche modo deriva ed è in funzione dell'attuazione del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, laddove ai pubblici poteri è attribuito il compito di intervenire per rimuovere quegli ostacoli, che concretamente impediscono l'uguaglianza dei cittadini. E quindi questa disciplina, questo articolo, questo comma 2, questa seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione legittima proprio l'intervento pubblico nella società. Tuttavia, questo tipo di intervento si scontra necessariamente con il principio di scarsità, che condiziona l'intera esistenza e quindi anche la stessa amministrazione, la sua attività e la sua organizzazione. Ebbene, da questo punto di vista, pensare che sia possibile soddisfare tutti gli interessi pubblici, tutti i diritti individuali, pur costituzionalmente garantiti, prescindendo da quelli che sono i mezzi e quindi i beni di cui l'amministrazione si serve per poter garantire l'erogazione, per esempio, di un servizio pubblico è evidentemente poco realistico. E quindi da questo punto di vista vedete come esista una diretta correlazione tra i mezzi a disposizione,

Le modalità in cui i mezzi vengono gestiti e come sono organizzati e la capacità stessa di far sì che l'organizzazione e l'attività amministrativa risulti rispondente a una finalità e quindi, in questo caso, alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Pensate, per esempio, al servizio sanitario, laddove da sempre sussiste un dibattito sul difficile rapporto tra gli interessi e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma nello stesso tempo le difficoltà di dover gestire un servizio che richiede un impegno sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista delle risorse necessarie, evidentemente molto importanti. A seconda di come la gestione viene attuata, questo impatta evidentemente anche sul fine, quindi sulla capacità di rispondere a quelle che sono le finalità. La Respubblica ha bisogno, oltre che di regole adeguate, anche di condotte coerenti con quelle regole. Cioè, possiamo avere tutte le regole possibili, ma nello stesso tempo l'amministrazione, nell'attività di gestione delle risorse, è chiamata ad adottare delle condotte che, al di là del loro aspetto giuridico, devono risultare sempre idonee a permettere il massimo rendimento possibile in funzione della cosiddetta ottimizzazione dell'attività amministrativa in funzione degli interessi pubblici e quindi dei diritti garantiti ai cittadini. L'amministrazione quindi va considerata anche come azienda e proprio questo rappresenta il fondamento normativo delle cosiddette funzioni di gestione. Quindi quando parliamo di amministrazione come azienda facciamo riferimento a una dimensione che è strettamente connessa e intrecciata a quella dell'amministrazione in quanto organizzazione giuridica e vincolata giuridicamente, ma che attiene specificatamente all'attività di gestione. Risultano quindi applicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento anche con riferimento alle funzioni di gestione. Sussiste tuttavia una natura peculiare degli impieghi e delle risorse finanziarie, secondo la logica della giustizia commutativa, che è tipica delle relazioni di mercato, ma anche secondo la logica della giustizia distributiva, proprio perché compito dei pubblici poteri non è soltanto quello di allocare la ricchezza in funzione appunto del rispetto del principio della giustizia commutativa, ma anche di operare delle operazioni di redistribuzione proprio in funzione dell'attuazione di quel principio di uguaglianza sostanziale a cui facevo riferimento prima, proprio nei termini e nell'ottica della giustizia distributiva, che è, diciamo, uno dei principali compiti, principali degli ambiti in cui si esercita la discrezionalità di natura politica, cioè le scelte politiche connesse al perseguimento degli interessi politici connessi alla collettività. Altro elemento è quello rappresentato dalla limitatezza degli impieghi e delle risorse finanziarie in rapporto a quanti aspirano ad ottenerle e quindi in relazione alla possibilità di utilizzi alternativi. Il concetto di scarsità a cui facevo riferimento prima è strettamente connesso a questo aspetto. È evidente che nella misura in cui ci si trova di fronte a una situazione di risorse scarse, all'amministrazione è rimesso il compito di allocare le risorse, evidentemente facendo delle scelte che però devono essere rispettose rispetto al principio di legalità e quindi rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa. Istituti funzionali al rispetto dei principi costituzionali sono il concorso, inteso come procedimento di evidenza pubblica, destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo a contenuto plurimo. L'esempio è evidentemente il caso del concorso per l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione, laddove il procedimento amministrativo si conclude con una graduatoria, che è appunto un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, i cui contenuti sono plurimi, nel senso che avremo dei soggetti vincitori, dei soggetti non vincitori e quindi una valutazione complessiva dei candidati.
Altro istituto è quello dei controlli, l'abbiamo citato poco fa, a cui sono sottoposti tutti gli uffici pubblici che fanno parte del potere governante e delle pubbliche amministrazioni. E quindi i controlli sono direttamente funzionali a garantire l'applicazione in concreto e l'effettività di quei principi costituzionali a cui facevo riferimento prima. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Altro argomento di questa lezione è il personale pubblico, no? Che rappresenta il primo, tra virgolette, mezzo di cui l'amministrazione si serve per poter perseguire le proprie finalità. Il personale ha un'importanza fondamentale nel diritto amministrativo. Questo perché le pubbliche amministrazioni adempiono le proprie funzioni proprio grazie all'opera delle persone. E a tal fine le persone assumono cariche elettive e accedono agli impieghi nei vari pubblici uffici. E qui è inutile sottolineare l'importanza delle persone, non soltanto in virtù di quello che più avanti vedremo essere il principio di personalizzazione dell'agire amministrativo, ma proprio in relazione al fatto che l'amministrazione vive in funzione dell'attività svolta dalle persone. Persone che accedono ai ruoli nella pubblica amministrazione sia come impiegati ma anche come titolari di cariche elettive, come nel caso dei cosiddetti organi politici. Innanzitutto, parlando di personale, dobbiamo ricordare che imparzialità e buon andamento, cioè i principi dell'articolo 97 della Costituzione, impongono l'utilizzo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. L'articolo 97 lo prevede espressamente che agli impieghi presso la pubblica amministrazione si accede sempre mediante concorso. Sussistono tutta una serie di regole, di deroghe limitate, tuttavia rimane un principio cardine proprio perché è proprio attraverso il concorso, come abbiamo detto poco fa, che è possibile garantire la rispondenza rispetto agli interessi pubblici. Inoltre, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè divieto di qualsiasi influenza esterna. L'articolo 98 della Costituzione lo prevede espressamente, prevede una sorta di radicamento degli impiegati della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della nazione. Qui il riferimento, come dicevo prima, è proprio alla necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e quindi una impossibilità di permettere agli impiegati della pubblica amministrazione, evidentemente salvo i regimi derogatori e le regole specifiche, ma in linea di principio, di poter prestare la propria attività al servizio anche di altri interessi diversi rispetto a quelli dell'amministrazione. Questo in virtù anche del ruolo predominante dell'interesse pubblico rispetto agli altri interessi in gioco. Altro principio costituzionale è quello della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è il principio di responsabilità espresso dall'articolo 28 della Costituzione. Tutti questi principi costituzionali sono tesi a far sì che l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici risponda al pubblico interesse e non, come dicevo prima, a interessi particolari. Nello stesso tempo, le norme sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza devono essere letti come norme di attuazione degli stessi articoli 97 e 98 della Costituzione. Quindi, per definire un quadro completo, dobbiamo fare riferimento all'esistenza di principi costituzionali rispetto ai quali sussistono una serie di istituti, tra cui in particolare il concorso e i controlli funzionali a darvi effettività e garantirne il rispetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di regole specifiche connesse al personale che riguardano i casi di ineleggibilità, incompatibilità che derivano direttamente dall'articolo 97 sull'obbligo del concorso e dall'articolo 98 che prevede espressamente che gli impiegati della pubblica amministrazione siano al servizio esclusivo della nazione.
il regime di diritto comune esistente dal 1993. Ora, parlando di pubblico impiego, a partire dal 1993 abbiamo assistito a una rivoluzione davvero importante, che ha portato a una sorta di equiparazione dell'impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici rispetto alla disciplina del lavoro cosiddetto privato, cioè presso datori di lavoro non pubblici. Questo fenomeno, questa evoluzione, questa riforma è nota come privatizzazione del pubblico impiego. Cosa significa? Significa che l'immissione del personale avviene comunque sempre tramite procedure selettive volte ad accertare il possesso della professionalità richiesta e garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno, ma l'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. E quindi ciò implica che se da un lato viene preservato tutto quello che abbiamo detto poc'anzi sul principio del concorso per quanto riguarda la fase preliminare all'avvio di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e quindi questa rimane una fase pubblicistica a tutti gli effetti, dall'altra, nel momento in cui il dipendente viene selezionato e quindi auspicabilmente ha vinto un concorso, il rapporto di lavoro che si va a instaurare con la pubblica amministrazione è un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, tant'è che, come vedete, l'assunzione avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, così come avviene in un contesto imprenditoriale tradizionale. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato delle imprese private. La gestione dei rapporti di lavoro viene quindi effettuata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Questo è il passaggio fondamentale che è un po' la conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego. Prima di questa riforma il potere del datore di lavoro pubblico era un potere amministrativo, con tutto quello che ciò comporta in termini di garanzie in relazione all'esercizio di un potere pubblico. La privatizzazione oggi comporta una riqualificazione del ruolo del datore di lavoro pubblico in forma privatistica e quindi anche una riqualificazione del potere, quindi tutti quelli che sono i poteri normalmente che un datore di lavoro esercita, in chiave privatistica e non più pubblicistica. Questo implica anche evidentemente un regime giuridico anche di garanzie rispetto all'esercizio del potere che è completamente diverso. C'è un ampio spazio quindi alla contrattazione collettiva, proprio perché parliamo di rapporti paritari, e alle relazioni sindacali che hanno avuto a partire dal 93 pieno ingresso anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza è stata affermata anche la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. È stato un percorso lungo, ma come diretta conseguenza della privatizzazione e quindi della riconfigurazione in termini privatistici del potere esercitato dal datore di lavoro, di conseguenza le situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti sono state equiparate non più a situazioni di interesse legittimo, ma appunto di diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione è passata al giudice ordinario. C'è stato in dottrina e giurisprudenza un ampio dibattito in relazione, come vedremo, agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale, che tuttavia oggi si è incanalata verso una soluzione che guarda al giudice ordinario come l'unico giudice ormai competente a sindacare anche rispetto al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Viceversa, sussiste ancora una giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie riguardanti i concorsi e i rapporti di lavoro che restano assoggettati al regime di diritto pubblico, nonché quelle relative agli atti di macroorganizzazione. È opportuno fare quindi una precisazione, e cioè che a fronte della generalizzata privatizzazione del pubblico impiego,
sussistono comunque delle eccezioni, quindi sussiste ancora una parte di lavoro pubblico non privatizzato, per esempio i rapporti di lavoro dei magistrati piuttosto che dei professori universitari. Tuttavia, quello che rileva ai nostri fini e quindi ai fini dell'individuazione del giudice competente è il fatto che le controversie che riguardano la fase preliminare, quindi la fase di selezione, proprio perché è ancora una fase pubblicistica a tutti gli effetti, in cui l'amministrazione nel selezionare il dipendente esercita un potere, il giudice competente a sindacare i relativi atti è ancora il giudice amministrativo. Così come il giudice amministrativo è competente a sindacare tutti gli atti concernenti i rapporti di lavoro non privatizzati rispetto ai quali sussiste ancora appunto l'esercizio di un potere amministrativo. E infine la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutti quegli atti cosiddetti di macro organizzazione, che quindi non riguardano l'esercizio in concreto del potere del datore di lavoro, ma riguarda la definizione a livello macro di quelli che sono gli assetti dell'organizzazione. Sempre in materia di pubblico impiego privatizzato, centrale in questo ambito è la riforma della dirigenza, che è incentrata sulla distinzione tra l'indirizzo politico amministrativo, che comporta la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e quindi l'esercizio del potere di emanare direttive, assegnare risorse, scegliere i componenti degli uffici di diretta collaborazione e controllare e valutare i risultati raggiunti, dal potere invece di indirizzo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni come uno degli elementi su cui si fonda l'organizzazione amministrativa è proprio la distinzione tra politica e amministrazione. E infatti abbiamo detto che alla politica spetta il compito di dettare l'indirizzo e di verificare i risultati, e invece alla dirigenza il compito di gestire. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello, e cioè che l'ambito di riforma della dirigenza si è esteso anche a una definizione del rapporto con la politica nei termini che ho appena detto, ma anche del rapporto interno alla dirigenza, poiché esistono, come vedremo, dei ruoli dirigenziali di livello generale che hanno diciamo anche in sé un compito di indirizzo politico-amministrativo. E invece dirigenti non generali che invece svolgono più funzioni di natura gestionale. Quindi vedete come questo principio di distinzione poi anche nell'ambito dell'attività svolta dalla dirigenza trova a seconda dei livelli esistenti una diversa estrinsecazione in concreto. Il potere di gestione si manifesta nelle attività, nelle operazioni, negli atti, nei provvedimenti che servono proprio per attuare questo indirizzo, che può essere politico, può essere politico-amministrativo o può essere meramente amministrativo a seconda del livello gerarchico, no? Oppure della collocazione, se politico-amministrativa. In più, la gestione comporta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come nel caso dei poteri relativi alle entrate e alle spese, all'adozione degli atti riguardanti il personale e le dispute in cui l'amministrazione è coinvolta. Esiste quindi, come vi dicevo, una distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale. La distinzione ancora tra dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, che appunto sono quelli che definiscono obiettivi, assegnano progetti specifici, attribuiscono risorse e quindi danno di fatto anche a loro volta un indirizzo, e gli altri dirigenti, che possono essere di prima o di seconda fascia, che sono posti al vertice di uffici dirigenziali non generali. In più esiste una particolare tipologia di responsabilità che è la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che ha ad oggetto l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di responsabilità dirigenziale parliamo di una responsabilità
connessa proprio alla capacità in questa dinamica tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse e attività poi di gestione in concreto, di raggiungere attraverso la gestione i risultati assegnati oppure no. Quando parliamo di responsabilità, accanto alla responsabilità dirigenziale, dobbiamo però distinguere ancora la responsabilità politica, che è quella tipica dei titolari degli organi di governo nei confronti del Parlamento, così come è delineato l'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità amministrativa e contabile, su cui giudica la Corte dei Conti, per quanto riguarda quella amministrativa, cioè quella per danno erariale, solo in presenza di un rapporto di servizio che potrebbe non essere tecnicamente un rapporto di impiego alle dipendenze, poiché la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ormai è estesa al concetto di rapporto di servizio, quindi per esempio è il caso dei concessionari che svolgono un'attività per conto di una pubblica amministrazione e, come dicevo prima, responsabilità disciplinare che però è limitata ai dirigenti, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Ultimo argomento di questa lezione sono i beni pubblici. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati? Così recita l'articolo 42 della Costituzione, che sancisce la distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica. Esistono quindi due distinti regimi giuridici per i beni pubblici e per i beni privati. La Costituzione assegna agli enti territoriali un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Così prevede l'articolo 119,7 della Costituzione, che è un po' un riferimento in relazione proprio al patrimonio pubblico e alle modalità, ai principi a cui la gestione di questi beni è soggetta. Il regime giuridico dei beni pubblici si differenzia rispetto a quello dei beni privati. Quindi questa distinzione che abbiamo visto tra proprietà pubblica e proprietà privata è una distinzione effettiva che trova una sua declinazione in concreto in un diverso regime giuridico. Vediamo quindi quali sono queste differenze. Il proprietario non è libero di cedere i propri diritti sul bene finché permane la destinazione a un determinato uso e con essa l'inclusione del bene all'interno del demanio o del patrimonio indisponibile. Il primo elemento essenziale che differisce la proprietà pubblica da quella privata è in particolare il principio di inalienabilità, cioè una sorta di vincolo che proprio la destinazione imprime sul bene, caratterizzandone il regime giuridico sotto il profilo dell'alienabilità. Un bene demaniale, un bene destinato a patrimonio indisponibile, evidentemente non può essere oggetto di cessione, non può formare oggetto di diritti da parte dei terzi. Ovviamente potrebbe farlo, potrebbe esserlo, ma a quel punto l'amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di sdemanializzazione oppure di imputazione al patrimonio disponibile. Tali diritti non possono inoltre formare oggetto di usucapione e quindi un principio di imprescrittibilità, quindi questi beni non possono, non seguono il regime dell'usucapione tipica della proprietà privata e quindi dei beni privati. L'amministrazione inoltre può, oltre che avvalersi degli strumenti civilistici in applicazione di quello che è l'articolo 1 della legge 241 del 90, che vedremo, che prevede la possibilità, anzi la necessità di ricorrere al diritto privato e solo laddove questo non sia sufficiente agli strumenti pubblicistici nell'ottica appunto del principio anche di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione può anche esercitare la cosiddetta autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile. Parliamo sostanzialmente della facoltà attribuita all'amministrazione di farsi giustizia da sé, cosa che è preclusa nell'ambito dei privati e quindi dei beni privati, ma che invece proprio in virtù
della destinazione, del vincolo di destinazione di quei beni alla tutela e al perseguimento di un interesse pubblico, invece è consentita all'amministrazione che, appunto, proprio in funzione di quegli interessi, riveste nell'ordinamento una posizione privilegiata. Vi è una grande varietà di beni pubblici. Proviamo a vedere in cosa consiste. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra demanio necessario e demanio eventuale, laddove il demanio necessario, facciamo riferimenti a beni che per loro natura non possono che essere dello Stato, mentre quelli eventuali

impressa una destinazione pubblicistica oppure disponibile e in quel caso l'amministrazione li gestisce come se fossero dei beni privati. E ancora, questa è una nozione più recente, beni di interesse pubblico indipendentemente dalla proprietà pubblico-privata. Questo perché esistono anche una serie di beni privati, che quindi sono oggetto di proprietà privata, rispetto ai quali tuttavia, per le loro caratteristiche, pensate ai beni culturali, richiedono una specifica destinazione a un interesse pubblico, da cui deriva l'applicazione di una disciplina giuridica che in parte è derogatoria rispetto a quella privata, proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico strettamente connaturata alla natura del bene in questione. Ancora, beni a fruizione collettiva, come lo sono le foreste, il lido del mare, le spiagge, le strade, e beni invece destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in vista dell'adempimento di una funzione o all'erogazione di un servizio pubblico. Quali sono i beni destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione? I beni, per esempio, che sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico, che quindi rientreranno nel patrimonio indisponibile, ma saranno anche destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in quanto funzionali all'erogazione di un servizio. E ancora beni di cui l'amministrazione fa uso al pari di un privato. Non sono pochi i casi di patrimonio disponibile dell'amministrazione che viene utilizzato, come lo utilizzerebbe una classica società immobiliare, semplicemente per garantire all'amministrazione un rendimento e quindi rispetto a questo non vi è un utilizzo di poteri amministrativi, ma l'amministrazione agisce proprio nelle forme e con gli strumenti classici del diritto privato. Per quanto riguarda le funzioni amministrative aventi ad oggetto la gestione dei beni, ne possiamo individuare diverse. Innanzitutto la conoscenza della consistenza dei beni e degli usi a cui sono adibiti. Una delle prime funzioni amministrative che ha ad oggetto la gestione dei beni è proprio quello di avere la capacità come amministrazione di conoscere il proprio patrimonio di beni a disposizione e individuandone anche le destinazioni in funzione del loro utilizzo. Altra funzione è quella di conservazione e tutela. Qui rientrano tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono funzionali alla salvaguardia dell'integrità e della loro destinazione. E ancora la funzione di gestione e valorizzazione, la cui caratteristica non è soltanto quella del loro essere tese a preservare i beni, ma anche a gestirli in funzione della loro capacità di recare un'utilità all'amministrazione stessa. È il caso, per esempio, della messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, che in quanto in grado di generare dei flussi di cassa in favore dell'amministrazione, è appunto un'attività di gestione e di valorizzazione. Ci sono vari strumenti, tra cui anche molti privatistici, pensate ai vari fondi immobiliari che sono stati creati a partire dalla devoluzione di beni del patrimonio disponibile dell'amministrazione, che avevano come obiettivo proprio quello di garantire la gestione e la valorizzazione anche in vista di un'eventuale dismissione. E appunto, infine, la funzione di dismissione dei beni del patrimonio disponibile che si verifica ogni qualvolta l'amministrazione, non ritenendo più un bene del patrimonio disponibile comunque funzionale all'interesse pubblico, neanche in termini di gestione e valorizzazione, lo mette a questo punto sul mercato attraverso un procedimento di dismissione, quindi di fuoriuscita dal patrimonio della pubblica amministrazione. Spunti di riflessione: cosa sono i beni pubblici e in cosa si differisce il loro regime giuridico. Vi riepilogo quindi gli spunti di riflessione che emergono da questa lezione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Cosa sono i beni pubblici e in cosa differisce il loro regime giuridico?
In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di

gestione, il personale e i beni pubblici. Io vi auguro un buono studio e vi ricordo che ulteriore materiale lo trovate a disposizione nelle pagine del corso. Buono studio e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avvarremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano, le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente: il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0,3 metri ed L2 uguale 0,2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di T e Q2 di T nello spazio degiunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nelle industrie possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio degiunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di T e Q2 di T, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso vedremo come risolvere questo esercizio, ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice. Quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB. E questo è l'esercizio, è la risoluzione dell'esercizio su cui stiamo lavorando.

lavorando. Allora, vedete qui abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per rispettivamente con questo comando cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato, con questo comando chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a software, a programmi che avevamo precedentemente lanciato e con questo comando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema che sono velocità pari a 2 metri al secondo, lunghezza cinematica del primo link 0,3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0,2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo che sono x0 pari a 0,3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0,3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0,3, 0 a 0, 0,3. Quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere. Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate? Perché noi dovremo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y. E dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. Un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere e quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo compiere. Usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità v. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi T0 sarà 0 secondi, il numero dei campioni scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore T sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando, linspace, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a tfin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto tfin. Questa scrittura che vedete, punto slash, indica in MATLAB la divisione tra array, quindi è un operatore che usiamo in MATLAB proprio per indicare la divisione element wise, diciamo, degli array, quindi elemento per elemento, quindi si divide il primo elemento del primo array per il corrispondente elemento del secondo array.
Perché usiamo questa scrittura? E in realtà poi, se vedete, anche la Y ha la stessa identica scrittura, la stessa identica forma, perché ipotizziamo per esempio di essere a X, a T uguale T0. Se siamo a T uguale T0, noi abbiamo questa scrittura che diventa X0 più 0 fratto T fin, e quindi X0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da X0. Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per t fin fratto t fin, quindi t fin fratto t fin fa 1, e quindi avremo x0 più xf meno x0. X0 e x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi nel mentre quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione dell'end effector, quindi la legge oraria lungo y. Bene, a questo punto calcoliamo, istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo Q1, 1, Q1, 2, Q2, 1 e Q2, 2, perché io ho creato quattro vettori e non due come ci si potrebbe aspettare, perché noi abbiamo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni, quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria dell'end effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori per, quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione, e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato, ho allocato questi quattro vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1-1, Q2-1, Q1-2 e Q2-2. Durante il tempo di simulazione. Per fare questo appunto utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo dovuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio dei giunti, quindi la configurazione nello spazio dei giunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi prima di tutto cosa facciamo? Prendiamo la posizione x e la posizione y dell'end effector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria. Chiaramente se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0, e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente quando arriveremo alla fine del ciclo for saremo in t fin, e quindi ci troveremo in xf, yf. Quindi in questo caso, dipendendo dal tempo in cui siamo, che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione x, quindi la coordinata x e la coordinata y desiderata dell'end effector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere questo calcolo. Quindi coseno di Q2, il nostro, che in questo momento ho chiamato C2, è il nome di una variabile, sarà Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. A questo punto possiamo calcolarci il seno della soluzione 1 e il seno della soluzione 2, quindi il seno di Q2 per la prima soluzione e il seno di Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno, e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il
seno del coseno di quest'angolo,

dobbiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arco tangente 2, quindi arco tangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo. Quindi ricordiamo la funzione arco tangente 2 è una funzione che prende in input due valori, il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arco tangente 2 di PY per L1 più L2 per coseno di Q2 meno PX per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante. Questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando. E il coseno dell'angolo sarà questo, Px più L1 più L2 per coseno di Q2 più Py per L2 per seno di Q2, soluzione 1, fratto determinante. Analogamente, la soluzione 2 sarà la stessa cosa, quindi la formula è esattamente la stessa, la cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili disgiunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q1 per la seconda soluzione e Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare i robot, quindi diciamo, l'evoluzione nel piano cartesiano dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade dico due robot perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente diciamo un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi, una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie. Quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora: Q1, Q2 prima soluzione, Q1, Q2 seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto dei comandi grafici, e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma per entrambi l'end effector che si trova qui ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore utilizzando un metodo
analitico.

Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, che il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici. Ne abbiamo studiati due, il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente. Vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali, non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore e quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo i tre comandi che chiudono i precedenti esercizi, diciamo, i precedenti programmi che avevamo aperto in MATLAB. E in questo codice vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano, in questo caso, sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la no nostra posizione land effect desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa. Chiaramente l'approccio è lo stesso poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 0,30. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 0,0, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore nu numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0,01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo. Valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione. Quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione. Quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio, ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dal land effector, quindi il punto A, 0,30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico è o meno 38,94 gradi per Q1 e 109,46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38,94 e 39 gradi per Q1 e meno 109,4693 per Q2, sempre gradi. Questo ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi se noi analizziamo le soluzioni cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano

queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon. Vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo con QK uguale Q0, perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo, e lo inizializziamo con QK pari a Q0, e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione. Cioè, se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro end effector si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta in Q0, darà 0, perché siamo già appunto nella posizione desiderata. Tipicamente questo non accade, a meno che non azzecco esattamente la posizione corretta, quindi avremo una certa differenza che è diversa da 0. Andiamo a vedere in dettaglio che cos'è questa funzione dirkin2r. È semplicemente la cinematica diretta che conosciamo ormai bene, e cioè L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 per la coordinata x, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2 per la coordinata y. Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for. Fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente 0, quindi la differenza tra la posizione dell'end effector desiderata e la posizione corrente, dovrà essere 0 affinché l'algoritmo termini. Chiaramente, per motivi numerici, questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente 0, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di 0, quindi un valore molto piccolo, ma quasi 0. Quindi questo vuol dire che fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. QK più 1 sarà QK più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è RD, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo, e vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2, e la coordinata Y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su DQ. Quindi deriviamo la prima riga della cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta, da prima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano diciamo, con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo delle variabili simboliche Q1, Q2, L1 e L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta, che ormai conosciamo molto bene, e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi
Quindi se noi

eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano, quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, diciamo, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma. Partiamo da una Q0 che è, diciamo, vicino a una delle due soluzioni. In realtà noi chiaramente non conosciamo a priori le soluzioni, però possiamo avere una cosiddetta initial guess, cioè possiamo selezionare, possiamo dare come valore iniziale all'algoritmo qualcosa che si avvicina alla soluzione finale. E possiamo per esempio attribuire, possiamo dare per esempio meno pi greco mezzi come Q1 e pi greco quarti come Q2, sono valori casuali. Lanciamo il programma e vediamo che cosa otteniamo. Ecco, come vedete, il programma sta andando. La differenza, vedete che il valore, diciamo, la differenza tra la posizione dell'end effector corrente e quella desiderata diminuisce sempre di più. Se vedete, appunto, se fate caso all'animazione, vedete che appunto questa differenza è sempre più piccola fino a che ad un certo punto raggiunge questo valore 9,99 per 10 alla 0,7, 10 alla meno 7, scusate. Quindi questo valore qui è sotto la soglia che avevamo imposto e pertanto l'algoritmo si arresta. Quindi noi abbiamo finalmente raggiunto la nostra posizione desiderata dell'end effector, 0,30, e la posizione trovata dall'algoritmo è meno 38,94 gradi per Q1, 109,47 gradi per Q2, che è questa soluzione che effettivamente sappiamo essere vera, e questa, ripeto, l'avevamo trovata con l'approccio analitico che abbiamo visto prima. Bene, ma noi sappiamo che le soluzioni sono due. Come possiamo trovare la seconda soluzione? Ecco, chiaramente questo è un problema di questo metodo. Noi a priori non sappiamo che abbiamo due soluzioni e non c'è modo di trovare, diciamo, di trovarle entrambe allo stesso tempo. Quello che possiamo fare è provare a rilanciare l'algoritmo con vari initial guess, con vari punti iniziali e vedere dove va a convergere. Chiaramente, se noi abbiamo diverse soluzioni, l'algoritmo convergerà in diversi punti. Per esempio, se noi invece di partire da meno pi greco mezzi, pi greco quarti, partiamo da pi greco mezzi, meno pi greco quarti, vedremo che otterremo l'altra soluzione. E questa è la seconda soluzione che sappiamo essere la soluzione corretta. Quindi vedete che abbiamo trovato 38,94 gradi per la prima per Q1 e meno 109,47 gradi per Q2. Bene, una cosa che dobbiamo notare, dobbiamo insomma, diciamo, come dire, rendere chiara questo algoritmo è che è vero che l'algoritmo del gradiente non si arresta, così come vedremo può succedere al metodo di Newton. Tuttavia, possono accadere delle situazioni in cui l'algoritmo continua a girare all'infinito. E queste sono soluzioni particolari, che ora mostriamo con carta e penna, diciamo, e sono le seguenti, cioè quando ci troviamo nel sottospazio nullo di J trasposto, quando l'errore si trova nel sottospazio nullo di J trasposto. Sappiamo che lo giacobiano J è il seguente, lo giacobiano trasposto sarà quindi la matrice che otteniamo
invertendo le righe con le colonne.

quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna, quindi questo è il nostro J trasposto. E se ci ricordiamo dall'algebra lineare, il nullo, detto anche kernel, abbreviato ker, di J trasposto Q sarà tutti i vettori, quindi sarà un insieme di tutti i vettori che chiamiamo E perché sono i vettori di errore nel nostro caso, tutti i vettori E appartenenti ad R2, tali che J trasposto E è uguale a 0. Quindi vuol dire che qualora noi avessimo questa situazione in cui abbiamo appunto il vettore di errore, perché il vettore di errore è un vettore appartenente ad R2? Perché abbiamo un errore per Q1 e un errore, scusate, un errore per X e un errore per Y. Quindi abbiamo un errore per la coordinata dell'endeffector X e una coordinata, un errore per la coordinata dell'endeffector Y. Quindi avremo un errore bidimensionale se questo prodotto tra questa matrice e questo vettore restituisce 0, 0, vuol dire che questo vettore di errore appartiene al nullo dello giacobiano trasposto. In questi casi, vedremo ora con un esempio, quello che accade è che l'algoritmo non si arresta perché continua, ma non converge a soluzione. Quindi ci ritroveremo con la soluzione successiva uguale a quella attuale e quindi l'algoritmo continuerà all'infinito. Bene, vediamo questo esempio. Abbiamo qui un problema leggermente diverso, nel quale il robot è sempre lo stesso, ma la posizione desiderata non è più la precedente, ma è 0,0. Quindi abbiamo sempre un robot 2R planare con le stesse lunghezze cinematiche, ma la posizione desiderata non è più un punto appartenente alla retta della saldatura che abbiamo visto prima, ma è l'origine del frame di riferimento 0 e quindi 0,0. E supponiamo che la posizione nella configurazione corrente nello spazio dei giunti è pi greco quarti 0. Utilizziamo le stesse variabili, la stessa variabile alfa, la stessa epsilon e il resto dell'algoritmo è identico. Bene, lanciamo l'algoritmo e vediamo cosa accade. Quello che potete notare è che la differenza è sempre 0,5. Quindi la norma della differenza tra x e y, quindi tra la coordinata x e la coordinata y, è sempre 0,5. Io posso continuare diciamo, a far eseguire l'algoritmo all'infinito e questa situazione non cambierà. Questo perché, andiamo a vedere quello che è accaduto, quello che abbiamo è che lo giacobiano valutato in QK, quindi ho interrotto in un certo punto quindi diciamo allo stato, alla coordinata ad uno step particolare dell'algoritmo e vediamo perché abbiamo ottenuto questa situazione. Quindi abbiamo lo giacobiano di QK che andremo a trasporre, quindi abbiamo giacobiano di 2R QK trasposto, che vale la seguente matrice, è una matrice diversa da 0. La differenza, quindi l'errore, il vettore di errore RD meno cinematica diretta di QK, quindi appunto qual è l'errore tra la posizione desiderata dell'endeffector e la posizione attuale che abbiamo raggiunto in questo step dell'algoritmo, è la seguente. Vediamo che entrambe le situazioni, quindi questa matrice e questo vettore, non sono 0, quindi non è una soluzione, diciamo, banale. Ebbene, se moltiplichiamo però lo giacobiano trasposto per vettore di errore, quello che otteniamo è esattamente 0,0. Quindi abbiamo ottenuto effettivamente il vettore nullo. Quindi vuol dire che l'errore, quindi questa grandezza, si trova nel nullo dello giacobiano trasposto. Questo cosa significa? Che se tutta questa parte diciamo, della formula vale 0, andremo ad aggiornare QK più 1 con QK più alfa per 0. Alfa per 0 darà 0 e quindi QK più 1 sarà uguale a QK. Questo varrà per tutti gli step dell'algoritmo. Quindi non aggiorneremo mai QK più 1 ad un nuovo valore, ma manterremo la posizione corrente QK. Quindi questo è il motivo per cui l'algoritmo va all'infinito, diciamo. Quindi questo vuol dire che quando utilizziamo il metodo del gradiente dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'errore non cada nel nullo dello giacobiano trasposto. Quindi
chiaramente queste sono situazioni che possono accadere, ci accorgiamo che l'algoritmo non sta convergendo e quindi dovremo

necessariamente prendere delle contromisure, per esempio partire da un punto diverso come initial guess. Quindi diciamo possiamo utilizzare diverse mosse.

Il metodo di Newton è simile al metodo del gradiente, quello che cambia è che qui abbiamo, invece di avere lo giacobbiano trasposto, quindi adesso non vado nei dettagli delle precedenti righe di comando perché sono simili a quello che abbiamo visto per il gradiente, ma quello che cambia è che l'algoritmo utilizza, invece di utilizzare lo giacobbiano trasposto, utilizza l'inversa, la matrice inversa dello giacobbiano. Questo potrebbe creare, come ricordiamo, dei problemi, perché nel momento in cui il determinante della matrice giacobbiana cade, va a zero, e quindi si dice che la matrice cade di rango, non esiste la sua inversa, e quindi in quel caso l'algoritmo diverge, l'algoritmo andrà all'infinito, quindi la soluzione che noi troviamo non converge più verso quella desiderata e nemmeno, come nel caso del metodo del gradiente, si arresta alla soluzione corrente, ma comincerà a divergere, andrà a più infinito. Quindi appunto dobbiamo stare molto attenti a non cadere in una situazione di singolarità. Poi, diciamo, quando studieremo la cinematica differenziale, vedremo bene in dettaglio che cos'è cosa sono le singolarità. Bene, partiamo, lanciamo il nostro algoritmo e quello che vediamo anche qui, possiamo partire da una soluzione, da un initial guess che diciamo ci piace, o comunque un initial guess diciamo anche casuale. Ma chiaramente se noi partiamo con un initial guess vicina a una soluzione che ci aspettiamo, otterremo quella soluzione, perché poi ricordiamoci che dobbiamo ottenere due soluzioni diverse. Lanciamo l'algoritmo e vediamo che questo algoritmo è molto più rapido del precedente. Se vi ricordate, il precedente ha impiegato un po' di passi per raggiungere la soluzione, mentre invece il metodo di Newton è quadratico, quindi diciamo che appunto a velocità quadratica, perché appunto raggiunge la soluzione ottima in un tempo molto minore. Chiaramente, di contro, dobbiamo stare molto attenti a, come dicevamo prima, non cadere in singolarità. Qual è la singolarità dello giacobbiano del robot 2R? Possiamo calcolarla anche a mano, perché in questo caso è molto semplice, ma se noi andiamo anche a vedere lo giacobbiano simbolico che abbiamo calcolato precedentemente, che è questo qui, se noi andiamo a studiare il suo determinante, e lo semplifichiamo, quindi usiamo anche la funzione simplify, che semplifica le strutture, le formule simboliche, vedremo che lo giacobbiano è il seguente, L1 per L2 per il seno di Q2. Questa chiaramente è una soluzione che si trova facilmente facendo, se vi ricordate, il determinante si trova facendo questo elemento per questo elemento, meno questo elemento per questo elemento. Poi la soluzione va semplificata utilizzando le regole di addizione e sottrazione degli archi e otteniamo questa soluzione. Questo vuol dire che quando L1 per L2 per il seno di Q2 vale 0, l'algoritmo di Newton andrà all'infinito e quindi divergerà, la soluzione divergerà. Questo quando accade? Quando o L1 uguale a 0 o L2 uguale a 0, ma queste sono situazioni che non accadono mai perché L1 ed L2 sono le due lunghezze cinematiche che quindi sono diverse da 0 necessariamente, ma può accadere che seno di Q2 sia pari a 0. Seno di Q2 è pari a 0 se Q2 vale 0 o pi greco. Quindi questo vuol dire che se il secondo link è totalmente ripiegato sul primo, oppure se è il braccio totalmente esteso, siamo in una situazione di singolarità e a questo punto abbiamo una caduta di rango e in quel caso l'algoritmo del gradiente di Newton, scusate, si interrompe perché diverge, quindi la soluzione andrà all'infinito. Bene, con questo ho concluso questa lezione. Arrivederci e vi ricordo che il materiale didattico può essere trovato sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Passiamo a una nuova lezione. L'apogeo dei grandi selgiuchidi. In questa lezione

Affronteremo i seguenti argomenti: grandi imperi turchi del passato in Asia centrale, gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso, battaglia di Dandankan 1040 e formazione dell'impero selgiuchide, l'espansione in Anatolia, Malik Shah, l'apogeo della dinastia. Cominciamo dal primo argomento, grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Prima dell'Islam, dell'avvento dell'Islam in tutta l'Asia e in particolare in Asia centrale, esistevano numerose popolazioni turche principalmente che nomadizzavano nell'Asia centrale. Attorno al VI secolo, Bumin fondò un grandissimo impero, uno dei più grandi imperi della storia, e i turchi si confederarono appunto in questo impero che si chiamava Impero Celeste, Göktürk per usare l'espressione turca. Sono poche le fonti storiche che ci parlano di questo impero. Le iscrizioni monumentali sul fiume Orkhon, di cui già abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo spiegato che esistono delle lingue turche già scritte in epoca preislamica, sono una delle rare testimonianze di questo grande impero turco celeste. Poi ci sono le fonti cinesi. Le fonti cinesi ci danno molte informazioni e chiamano i turchi i Tücüe. Turco, Türk, indica il concetto di forza. Non è un etnonimo né si può considerare un geonimo, è un nome che indica un concetto piuttosto, ma ci sono molti dibattiti su questo termine e sulle sue origini. Quello che ci interessa in questo momento è vedere come era costruito questo grande impero turco celeste. Da questa carta, come vedete, l'impero si sviluppava ad oriente, da quella che oggi si chiama Manciuria, fino ad arrivare ad occidente, al Caucaso. Era un impero molto ampio che per un brevissimo periodo fu unito in un'unica grande entità. In realtà era una confederazione di stati, tanti stati diversi, tante tribù diverse piuttosto, che governavano appunto unite in un sistema confederativo. Presto però il sistema implose e l'impero turco celeste si divise in due parti, una egemone che era la parte orientale, grosso modo corrispondente alla Mongolia e alle regioni che la circondano, l'altra occidentale, appunto subalterna, ma che governava regioni molto prospere come la Transoxiana, appunto, e anche alcune regioni delle steppe settentrionali. Quando l'impero si divide in due parti, una orientale e una occidentale, alla fine la dinastia Tang mette fine all'impero nel 630. Molte potenze sono implicate nel controllo dell'Asia centrale. I Tang sono uno stato in via di espansione, uno stato profondamente imperialista, forse tra quelli cinesi il più imperialista della storia, che conquista tutto quello che oggi è il Xinjiang, cioè la regione più a occidente della Cina. La Via della Seta è uno degli obiettivi principali. Si può parlare di Via della Seta, ma anche di Vie della Seta, perché le Vie della Seta erano diverse e queste vie portavano proventi straordinari a questi grandi stati, quindi il loro controllo era strategico. Passavano dal nord della Cina, partendo da Pechino solitamente, per arrivare alla Transoxiana, regione strategica molto importante, e infine entrare in Anatolia e arrivare fino a Costantinopoli. La seta era un prodotto che veniva diffuso non lavorato,
sarà

lavorato poi, veniva lavorato in seguito nei vari centri che trovava sul suo percorso. Le spinte imperialistiche dei Tang si pongono in contrasto con le spinte imperialiste di altri imperi. L'invasione musulmana nel VII secolo porta gli arabi a contatto con i Tang e con altre potenze locali, per esempio la potenza tibetana. Qui vedete un ritratto del Khan Kültegin, che è stato rinvenuto nei pressi del fiume Orkhon. Come vedete, anche questi sovrani turchi celesti avevano una loro arte piuttosto sviluppata e avevano delle corti abbastanza sontuose, anche se dobbiamo ragionare sul fatto che queste corti erano delle corti essenzialmente nomadiche. Questi primi turchi avevano un grande impero che si ispirava anche alle potenze vicine, per esempio alla Cina, ma anche all'Iran, però poi sapevano esprimere un loro messaggio molto autonomo e indipendente. Questo messaggio lo possiamo trovare riflesso in alcune loro opere d'arte, come appunto questa statua. Ma quando l'impero turco si dissolve, nasce una galassia di tribù, e queste tribù si chiamano Tokuz Oguz, le nove tribù. Per esempio i Gasnavidi, di cui abbiamo già parlato, e i Karakhanidi, provenivano da uno di queste tribù, i Karluk. Tra l'VIII e il IX secolo nasce anche l'impero Uiguro, che è stato spesso considerato come un terzo impero turco e che avrà una potenza ragguardevole. Nell'impero Uiguro si farà ampio uso dell'alfabeto Uiguro e si adotterà la dottrina manichea come una delle dottrine principali dello Stato, ma anche la dottrina buddista vi era ampiamente diffusa. I nove clan, all'origine delle dinastie turche d'Iran e d'Asia centrale, sono un elemento fondamentale per comprendere anche la diffusione dei turchi in tutte queste regioni. Qui vedete una carta che riassume un po' lo stato di tutti questi imperi turchi, il primo grande impero turco, quello uiguro che era stabilito a nord della grande muraglia che vedete qui descritta nella parte settentrionale della Cina, i turchi occidentali che occupavano tutta la regione tra i due fiumi Amu Darya e Sir Darya, cioè la transoxiana, e ancora altre tribù turche, i kirghisi per esempio, che si trovavano a nord dell'impero uiguro e che metteranno fine proprio all'impero uiguro con una violentissima campagna di distruzione nell'840. Gli uiguri erano visti dai musulmani come da una parte degli eretici, perché erano soprattutto per la loro professione del manicheismo, ma dall'altra anche con moltissima curiosità. I musulmani consideravano gli uiguri anche i campioni della pittura e dell'arte della raffigurazione. E d'altro canto vedevano negli uiguri di fatto una propagine della Cina. Mentre dall'altra parte le potenze che si trovavano in Transoxiana si dichiararono in un primo tempo vassalle dei musulmani, ma poi soccombettero quando la Transoxiana fu completamente colonizzata nel corso dell'VIII secolo. Qui vedete un manoscritto buddista in scrittura uigura. Questa scrittura oggi è stata adottata più tardi nel mondo mongolo ed è stata per lungo tempo la scrittura mongola. Oggi i mongoli scrivono in caratteri cirillici, ma ancora c'è una memoria di questa scrittura di tipo appunto uiguro. Alcuni spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scrittura? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco
portò alla creazione di numerose entità

di carattere eminentemente nomadico, quali religioni adottarono e quali fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Passiamo adesso a un nuovo argomento, i gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Qui vedete i resti di un palazzo nella antica città di Merv. Antica città di Merv, oggi è un piccolo villaggio del Turkmenistan, all'epoca fu una grande metropoli, soprattutto a partire dall'VIII fino al XIII secolo. Una grande metropoli perché era in un punto nevralgico della Via della Seta, produceva merci straordinarie e soprattutto aveva delle costruzioni monumentali di enormi dimensioni. Tenete presente che questa città arrivò ad essere popolata tra il milione e gli 800.000 e il milione di abitanti. Va ricordato che numerose tribù turche nomadizzavano tra il lago di Aral e il Mar Caspio. Siamo nell'VIII secolo. Il regno che sorse in questa regione è definito solitamente il regno Oguso. Oguz è un termine che indica una tribù, un gruppo tribale. Questi Oguz hanno delle origini mitiche e poche sono le descrizioni storiche che ci permettono di parlare di origini storiche. Oguz viene probabilmente questo termine dal un termine che indica dei bovini, Oguz, molto probabilmente, ma non è chiaro, non è detto che sia così. E tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo da trattati semimitici come gli Oguznamè, i libri degli Ogusi, appunto, e dalle descrizioni storiche bizantine o cinesi o persiane che spesso sono ancora più fantastiche di quelle appunto fornite dai testi in turco più tardi, che compariranno più tardi di queste fonti. Sono governati gli Oguzi da uno Yabgu. Lo Yabgu è un sovrano, il sovrano degli Oguzi, e è a capo di una confederazione tribale, anche qui di un clan, di un gruppo tribale che viene dai Tokuzoguz, dai nove clan, e questo gruppo si chiama il gruppo dei Kinik. Come vedete da questa carta, gli Oguzi sorgono in un'area che va dal Mar Caspio al Mare di Aral, una zona desertica abbastanza infelice dal punto di vista della sua abitabilità, cioè il terribile deserto del Karakum, cioè della sabbia nera, un deserto abbastanza invivibile per la sua natura. Ma questo deserto, questa regione, si trova nella parte settentrionale del Khorasan, cioè di quel prospero, di quella prospera regione dell'Iran abitata a quest'epoca dai Ghaznavidi. Qui vedete ancora meglio una descrizione abbastanza approssimativa, ma comunque significativa, dei principali centri di questo stato Oguso. E questo stato Oguso, appunto, le aree che occupava tra il Caspio e il mare di Aral. Vi ricordo che il mare di Aral oggi non esiste quasi più, ma all'epoca era un vero e proprio mare. Altri stati, come quello dei Khazari, sorgevano a occidente e avranno un'influenza piuttosto importante sullo stato degli Oguzi, tanto che i primi Oguzi si chiameranno con nomi ebraici perché l'ebraismo era la religione che era stata adottata dai Khazari. E a occidente invece c'era lo stato Karakhanide, appunto, che si trovava a nord dei grandi stati, del grande stato Ghaznavide. Gli Oguzi entrano in contatto con i musulmani alla fine del X secolo, la conversione all'Islam. La conversione degli Oguzi all'Islam è

abbastanza oscura. Non sappiamo come sia avvenuta realmente. Probabilmente è un fenomeno che è stato descritto in maniera mitica più che reale nel passato, ed è un fenomeno che si verifica soprattutto grazie alla predicazione di alcuni missionari musulmani di tipo laico, diciamo, non militare. Con il sovrano Seljuk, fine del X secolo, gli Oghusi entrano al servizio dei Ghaznavidi. Il servizio dei Ghaznavidi è un servizio come mercenari, tanto i Ghaznavidi erano stati pretoriani di origine servile, tanto i Seljuchidi saranno dei militari asserviti ai Ghaznavidi. Questo loro servizio gli farà entrare a contatto con un mondo che è un mondo molto prospero, che vive in città e non più nell'inospitale deserto del Karakum, e che gli mostrerà anche delle possibilità molto maggiori di un'esistenza migliore in queste terre meridionali. È particolarmente nel periodo di Mahmud di Ghazna, il più grande sultano della dinastia Ghaznavide, e in seguito di Massoud, che gli Oghusi acquistano un particolare peso. Questo peso, soprattutto negli anni 30, dopo la morte di Mahmud, diventa un peso invadente. Gli Oghusi cominciano a penetrare nel territorio Ghaznavide in maniera sistematica. E nel 1038 si assiste alla presa di Nishapur e di Merv. Nishapur e Merv sono due delle città principali, appunto, del mondo islamico orientale, non solo dell'impero Ghaznavide. Di Merv abbiamo parlato, è una metropoli importantissima, molto popolata, analoghe dimensioni alla città di Nishapur, appunto, oggi in territorio iraniano. Alcuni spunti di riflessione su questo primo periodo della dinastia Oghusa. Come e dove vivevano i nomadi Oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Ghaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? Passiamo a un nuovo argomento. La battaglia di Dandankan è a formazione dell'impero Selgiucide. Qui vedete una carta dell'impero Selgiucide nel momento della sua maggiore espansione. Include l'Anatolia, il Medio Oriente, include tutto quello che oggi è il Turkmenistan, gran parte dell'Afghanistan, e arriva a meridione a confinare con le regioni di quello che oggi è il Pakistan, cioè un'area estesissima, molto vasta. 1040, i fratelli Togrilbeg e Çagrilbeg vincono i Ghaznavidi a Dandanakan, ingresso nell'Iran storico. Un esercito agile, Almawardi e Togrilbeg. L'esercito Seljukide si rivela subito un'arma vincente, è un esercito molto agile, è formato da una cavalleria leggera e si trova a combattere contro i Ghaznavidi che hanno invece una cavalleria pesante, molto forte dal punto di vista militare, ma molto lenta dal punto di vista del movimento e della sua agilità. È in questo quadro che questo esercito nuovo Selgiucide può adottare delle strategie molto più rapide nell'azione e che travolge alla fine l'esercito Ghaznavide infilandolo in una gola, impedendogli dunque di potersi spostare e quindi poterlo colpire nel modo più feroce possibile, quindi eliminandolo. La cosa che è interessante di questo conflitto
è che subito dopo Togril Beg viene avvicinato da un grande uomo di cultura abbaside, lo scienziato, lo giurisperito Al-Mawardi, che lo convince sostanzialmente all'adozione della dottrina Hanafita e alla, che è una dottrina molto ortodossa nell'ambito dell'Islam, e quindi anche a un ruolo di tutore del califfo. I Ghaznavidi ben più potenti vengono travolti, cioè l'esercito Ghaznavide è costretto alla disfatta, il sovrano, il sultano Masud, fugge verso l'India e i Seggiuchidi sono vincitori sul terreno. I Seggiuchidi penetrano nell'Iran meridionale e nella Mesopotamia, cioè si spingono verso sud, e si spingono verso sud, vanno dritti verso la sede del califfato, Baghdad. Qui vedete un dinar abbaside, cioè una moneta abbaside, coniato in nome anche di Togril Beg, cioè il nome del nuovo sultano selgiuchide, insieme a quello del califfo del tempo. La conquista del Fars e di Baghdad, 1055. Il califfo è affiancato dal sultano selgiuchide. Il califfo dunque è sotto tutela. Togril Beg è invece sultano e custode dell'ortodossia religiosa, cioè diventa colui che garantisce l'ortodossia religiosa e combatte le eresie. La scuola teologica hanafita, pragmatica, funzionale, è adottata dai turchi. Questo è uno dei fattori vincenti di questa dinastia, che è la dinastia sunnita per eccellenza ed estremamente efficiente nella lotta contro l'eresia. Quella che vedete qui è la torre di Togril, per capire anche la monumentalità con la quale costruivano questi seggiuchidi, che è stata costruita a sud di Teheran nella città storica di Rei. Questa torre è un riassunto, se volete, di tipici monumenti selgiuchidi, monumentali, delle grandi torri molto elevate, spesso con delle strutture molto ardite da un punto di vista architettonico, come la pianta stellare. Spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. La vittoria di Dandana Khan segnò la fine del potere Ghaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai Ghaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Togril Beg, in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo abbaside? Ora passiamo a un nuovo argomento, l'espansione selgiuchide in Anatolia. Dopo la morte di Togril Beg, assistiamo all'ascensione del successore, Alparslan. Nel 1063 regnerà fino al 1072. Genio politico del ministro Nizam al-Mulk. A favorire questa successione è un ministro di origine persiana che si chiama Nizam al-Mulk. È forse la figura dell'amministratore politico più famosa in tutta la storia dell'Iran, tant'è che è celebrato in seguito come un modello da imitare. Fondazione delle basi di uno Stato solido e potente, è Nizam al-Mulk che garantisce un nuovo modello dello Stato che, come vedremo, è un modello estremamente efficace. Innanzitutto si agisce sulla riforma delle scuole religiose. Le scuole religiose, le quattro grandi dottrine dell'Islam, vengono invitate a un grande lavoro di rielaborazione del pensiero teologico. Per questo viene chiamato uno dei più grandi teologi e filosofi
del pensiero islamico di tutti i tempi, Al-Ghazali.

Al-Ghazali è un logico ed è un teologo. E la prima cosa che fa restringe il campo dell'interpretazione del Corano, che era stata fino a quel momento uno degli elementi del pensiero più importanti. In particolare contrasta le deviazioni del pensiero filosofico. La filosofia viene quasi messa al bando dal Ghazali, che invece favorisce un'interpretazione sempre più letterale del testo coranico. E questo in nome proprio dell'ideologia califfale e dell'ideologia del sultano Selgiucide, che è il difensore dell'ortodossia sunnita. Soprattutto è la lotta senza quartiere contro la dottrina ismailita a rappresentare uno dei momenti più importanti della strategia politica di Al-Ghazali per conto appunto di Nizam al-Mulk e del potere selgiucide. Se osserviamo la forma della grande moschea di Isfahan, che è stata costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, almeno a una parte costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, vedremo che ha un cortile centrale. Questo cortile è diviso in quattro parti. Queste quattro parti hanno degli archi monumentali, delle volte monumentali, nelle quali venivano predicate le quattro principali dottrine sunnite. Questo tipo di madrasa, cioè di moschea madrasa, di moschea scuola, diventa un modello delle grandi università teologiche e non solo, anche scientifiche, dell'Islam del tempo, proprio per la discussione di questi temi che abbiamo appena enunciato. Dal canto loro, gli ismailiti, che si trovano in una fortezza costruita ad Alamut, predicano questo scismo settimano estremo e hanno come capo Hassan e Sabah, il grande vecchio degli Ismailiti, gli Ismailiti che sono noti in Occidente come assassini per un'errata interpretazione del loro nome, da hashishiyun, cioè consumatori di hashish, mentre invece probabilmente derivava da asas, miliziani, che ha portato a questo grande equivoco. Comunque gli ismailiti sono una potenza ragguardevole all'interno dello stato selgiucide e come tali combattono contro i selgiucidi. I selgiucidi non riusciranno mai a smantellare le loro fortezze. Qui le vedete tutte in un'unica regione, sopra la città di Qazvin in Iran, che fanno capo soprattutto alla fortezza di Alamut, che è la fortezza più importante, il cosiddetto Nido d'Aquila. Alp Arslan in Anatolia, 1071 Manzikert. Alp Arslan vince contro l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Tra le caratteristiche principali del sultano Alp Arslan c'è quella di spingersi in territorio anatolico per conquistare, diciamo, una parte dell'limes orientale dell'impero bizantino. In effetti, Alp Arslan riesce a battere il sovrano bizantino Romano IV Diogene, che viene catturato e fatto prigioniero dai Seggiuchidi. Ma non fu subito un'occupazione militare. L'occupazione sarà molto lenta e avverrà in varie fasi successive. Tuttavia, l'Anatolia da questo momento vede al suo interno numerose tribù turche che nomadizzano soprattutto in questa prima fase. I Selgiuchidi non sono i soli che entrano in Anatolia, con loro c'è un altro gruppo turcomanno, che è il gruppo dei Danishmendidi. La Turchia, da questo momento in poi, si può parlare di Turchia, almeno le fonti occidentali ci cominciano a parlare di Turchia. Ma le capitali turche dell'Anatolia
saranno

Diverse, la più importante di tutti sarà la città di Konya. Qui vedete una carta delle varie fasi dell'espansione selgiuchide in Anatolia. La prima fase, che è questa che vedete in colore arancione, è la fase successiva alla battaglia di Manzikert, che avviene appunto nel 1071. In seguito le armate selgiuchidi si spingeranno fino al cosiddetto limes Comneno, cioè il limes con lo stato bizantino dei Comneni più a occidente. L'occupazione, come ho detto, sarà un'occupazione piuttosto lenta e progressiva. Spunti di riflessione. Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo selgiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'Impero Romano d'Oriente, ma i Selgiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Un nuovo argomento, Malik Shah e l'apogeo della dinastia. Come era stato capace di fare ascendere al trono Alparslan, Nizam al-Mulk fa un'ascesa senza opposizioni per il suo successore, Malik Shah, la guida personalmente e diventa l'uomo più fedele di Malik Shah. Da questo momento Malik Shah, il nuovo sultano, è l'uomo più potente forse di tutto il mondo islamico. E Nizam al-Mulk è il protagonista assoluto di tutta la politica di Malik Shah. Ma questo protagonismo e queste capacità gli attireranno poi anche l'odio da parte di Malik Shah. E per quanto Nizam al-Mulk sia stato ucciso da un ismailita nel 1092, sembrerebbe che questo attentato contro il gran visir di Malik Shah sia stato commissionato dallo stesso sultano. L'Iran vive un momento di prosperità assoluta. Letterati, artisti, scienziati e soprattutto si sviluppano le arti, l'arte della metallistica, la ceramica e le costruzioni monumentali, ma anche la scienza, l'ottica, la matematica, l'astronomia. È in quest'epoca che vive il grande letterato persiano Omar Khayyam. In realtà in origine era un matematico, ma sarà anche un grande poeta che avrà una fama straordinaria, soprattutto in Occidente. Dopo le incrinature politiche gravi e la morte di Nizam al-Mulk, gli ismailiti diventano un elemento irresistibile, sono invincibili, non vengono sconfitti mai dai selgiuchidi, come vi ho detto, e costituiranno il grande problema per tutta la dinastia anche in epoche successive. Malik Shah muore poco dopo Nizam al-Mulk e segna così l'inizio del declino dello stato selgiuchide. Qui vedete una figura di comandante militare selgiuchide del secolo XII, che è conservata oggi al Metropolitan Museum di New York. Sono poche questo tipo di immagini che si sono conservate, però vedete che i selgiuchidi indulgevano nella raffigurazione umana non sempre consentita dall'Islam, anzi soprattutto proibita. Questo invece è l'edificio cupolato detto di Taj al-Mulk, dal nome del ministro Selgiuchide che lo fece costruire nel 1088 e che poi si rivelerà il più grande nemico di Nizam al-Mulk. I Selgiuchidi raggiunsero la massima estensione territoriale, conquista di Antiochia, eserciti potentissimi, eserciti problematici. Durante il regno di Malik Shah,
i Seggiuchidi arrivarono fino alle sponde del Mediterraneo. Questo significava la massima estensione del loro impero, ma significava anche una grande minaccia per l'Occidente. Da questo momento in poi divennero il cruccio dell'Occidente latino e di quello bizantino. I Comneni sentirono la grande preoccupazione di questa grande espansione e soprattutto videro l'insidia molto grossa non solo che era causata dalla conquista dell'Anatolia, ma anche dal fatto che i Seggiuchidi ormai potevano accedere appunto al mare Mediterraneo. Fu per questo che venne chiamata la prima grande crociata. La prima crociata parte proprio su impulso dei bizantini che chiamano le forze latine a collaborare a una campagna di reconquista. Per loro era la riconquista del territorio anatolico, per quanto riguarda i latini era la conquista della Terra Santa. In tutto questo vale la pena di ritornare su alcuni aspetti di quest'ultima fase importante dei grandi Seggiuchidi. Nizam al-Mulk è l'autore di un libro della politica, è un testo fondamentale negli studi sulla politologia e la storia dell'Iran e del mondo islamico orientale. È un testo che ci dà, è uno specchio per principi, che ci illustra un modello di società e un modello di comportamento anche per una monarchia turca militare spesso non allenata alle sottigliezze del potere. E si crea quel binomio che è il binomio fra sultani turchi e ministri persiani. Sultani turchi e ministri persiani creano una forma di governo estremamente efficace. I turchi, gli esecutori militari, se vogliamo, i ministri persiani, gli ideatori di progetti politici ad ampio spettro. È un modello vincente, sicuramente, che durerà nei secoli a venire. I sovrani turchi in Iran governeranno fino al XX secolo, cioè l'Iran non sarà mai più governato fino al XX secolo da sovrani persiani o che possono dirsi persiani per ragioni etniche, ma saranno sempre dei turchi o degli appartenenti a clan turcomani, a gruppi tribali turchi a governare la Persia, fino appunto all'ascesa della dinastia dei Pahlavi nel XX secolo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio, tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Riepilogo degli spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scritture? Qual era il suo rapporto con i vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quale fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Gaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? La vittoria di Dandanakan segnò la fine del potere Gaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai Gaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg, in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale.
Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del

governo seggiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Termina qui questa lezione. Vi ricordo che potete consultare del materiale aggiuntivo, bibliografie ed altro, nelle pagine web di questo corso.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vodeheba. I had a record

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

che riguarda le configurazioni relazionali, i personaggi. Tocchiamo con questa lezione il quarto livello dell'esperienza mediale, quello che riguarda gli aspetti relazionali. In maniera particolare ci concentreremo su una delle aree relazionali, che è quella che riguarda appunto il nostro rapporto con i personaggi di un audio.

deformazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto, che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria, che si trova nella zona occipitale e che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. Tratti ottici abbiamo detto che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo-calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite nella porzione più posteriore dell'encefalo. Parlando del nucleo genicolato laterale, abbiamo detto la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo genicolato laterale. Questo è formato da 6 strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da 2 occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6. Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo genicolato laterale, qui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo genicolato laterale ha questa struttura, in questa figura di microscopia, vedete chiaramente i 6 strati di cui si compone il nucleo genicolato laterale. I primi 2, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo genicolato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarina, alla corteccia visiva primaria, descrivendo adesso quello che dal nucleo genicolato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre, che vedete qui rappresentate, che perdono
la compattezza tipica delle prime tratti

le vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva. Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi a parte la via visiva classica che dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo geniculato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo, evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla, per limitare l'ingresso della luce nella retina e permette anche la fissazione degli occhi. Per esempio, questa proiezione è importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse, che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato. Quindi le informazioni luminose da una parte, le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo, che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta, i collicoli superiori sono importanti, per esempio, per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso. Poi altre fibre raggiungono il nucleo geniculato ventrale partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete che le informazioni visive hanno diversi livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo geniculato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia. La rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, cosicché lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto
punto specifico nella

nella retina, nella corteccia visiva primaria. E anche qui il campo visivo così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle che provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali, e quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca, e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo genicolato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva. Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva. La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati, quindi per esempio le informazioni derivanti dal senso di profondità, oppure da alcune caratteristiche più specifiche o più accurate dello stimolo visivo vengono elaborate in altre aree, in altre stazioni della corteccia visiva. In queste aree, che si chiamano aree visive di associazione, avvengono per esempio fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto, anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo, anche in quel caso ovviamente, se possiamo permettere questa elaborazione visiva, lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire una sua rappresentazione visiva anche di oggetti che non abbiamo visto nella sua interezza. Noi possiamo riconoscere un oggetto anche se lo vediamo in un caso soltanto nella porzione frontale, e in un'altra occasione lo incontriamo invece, ne vediamo un'altra porzione che magari è esclusa, non riusciamo a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento o di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio esistono delle sindromi cliniche molto interessanti, come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere, ma di riconoscere quello che si sta vedendo. Quindi i soggetti, pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che stanno vedendo, non
riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario, allora descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta, no? Per esempio possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla corteccia visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come abbiamo detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M, che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare, aule progettate con un approccio innovativo.

0: innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per Uni Nettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori, recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane

di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su disposizioni comportamentali, il modello dei cinque fattori. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione riguardano le predisposizioni e le disposizioni comportamentali, il modello dei cinque fattori e gli strumenti di valutazione dei cinque fattori di personalità. Veniamo al primo argomento. Predisposizioni e disposizioni comportamentali. Come ho sostenuto nelle lezioni precedenti, lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare, conoscere, agire, rappresenta una strategia elettiva nella psicologia della personalità, strategia che mira a comprendere, tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili, l'organizzazione ed il funzionamento della personalità come sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente e che è in costante trasformazione. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che comunicano e che risultano associate alle loro azioni. Lo studio delle differenze individuali, perciò, per quanto risultano osservabili dai loro comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano, permette di collegare le condotte a tutta una varietà di esiti e quindi di valutare l'impatto che le persone possono avere sull'ambiente e sulla vita collettiva. Lo studio delle ragioni che le persone danno delle loro condotte permette di indagare l'influenza che gli ambienti e gli eventi di vita esercitano sui loro modi di organizzare l'esperienza e di interagire con gli altri e con l'ambiente. In passato, si è a lungo discusso se sia più importante studiare la persona o piuttosto le situazioni, se le condotte dipendano più da caratteristiche delle persone o piuttosto dalle caratteristiche delle situazioni. Ne ho già parlato quando ho accennato alla storia della psicologia, da una parte gli psicologi dei tratti che ritenevano, o che ancora ritengono alcuni, che vi siano delle entità che sin dall'origine predispongono le persone ad agire in un certo modo e che in un certo modo, e in un certo senso sono le cause del loro comportamento, e dall'altra invece altri autori che invece ritengono che sia più importante concentrarsi nello studio delle situazioni, perché in definitiva ciò che le persone fanno, i loro comportamenti e anche i loro modi di pensare, in larga parte dipendono dalle influenze degli ambienti, dalle pressioni dagli ambienti, dai rinforzi e perciò dagli apprendimenti. Oggi la situazione non è più come in passato, divisiva, ma i problemi rimangono tra quanti sono più interessati a cogliere ciò che è di stabile e distintivo, cioè sin dall'origine nelle persone, e quanti invece sono più interessati o più concentrati a capire come gli ambienti possano, indurre dei comportamenti abituali, dei modi di pensare, dei modi di desiderare anche, che fanno poi le persone quello che sono. Oggi lo studio delle differenze individuali comunque è una strategia comune, non soltanto degli epigoni delle teorie dei tratti intesi come strutture psicofisiche originarie, ma anche di chi intende studiare i processi e i cambiamenti della personalità in divenire. In realtà, diversi aspetti della personalità condividono la proprietà di
di essere stabili, proprietà che si riteneva fosse propria dei tratti, intesi come tendenza all'azione, sia nell'accezione ristretta di comportamenti abituali, sia nell'accezione estesa di costellazioni relativamente stabili di modi di pensare, sentire ed agire. Non solo le tendenze ad agire come l'estroversione o come la coscienziosità o come la stabilità emotiva che noi registriamo da come le persone si presentano nel mondo e quali sono le conseguenze delle loro azioni, ma anche l'autostima, anche i valori hanno un carattere di stabilità simile alle abitudini. Distinguiamo abitudini intese come azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni, atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. Tutti presentano una certa stabilità, tutti ci permettono di distinguere le persone le une dagli altri. E con questi termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri e con se stessi, ma che insieme rendono poi conto di ciò che una persona è, di come una persona si sente, di ciò che è caratteristico e proprio della personalità unitaria. Disponiamo di differenti costrutti che in vario grado sono suscettibili di essere ancorati a degli indicatori obiettivi. Le abitudini corrispondono a dei comportamenti. I valori corrispondono a delle preferenze. Anche gli atteggiamenti in larga parte corrispondono a delle preferenze, a delle scelte. E questi costrutti in vario grado sono stabili, ci permettono di distinguere le persone le une dalle altre, di fare delle previsioni su di loro, perché appunto sono stabili. Una persona

ha un certo valore oggi, probabilmente lo aveva anche ieri e lo avrà anche domani e dopodomani. Una persona che ha un certo tipo di atteggiamento, cioè che crede certe cose, si predispone nei confronti degli altri in un certo modo, beh, evidentemente è la stessa persona di ieri e di domani. Il problema importante è come le differenze individuali nella sfera delle abitudini, delle abilità o delle preferenze o dei valori sono tra di loro collegate. Come questi diversi aspetti della personalità contribuiscono a rendere unico, si influenzano anche reciprocamente e in certe situazioni agiscono, hanno un ruolo più importante di altri. È uno dei compiti della psicologia della personalità semplificare l'esame delle sue innumerevoli espressioni. Prima, aggregando quelle riconducibili a caratteristiche obiettive e funzioni simili, poi rendendo conto di come le diverse aggregazioni interagiscono tra loro e concorrono al funzionamento dell'intero sistema lungo il corso di vita. Distinguiamo le singole azioni, colleghiamo le azioni a delle conseguenze, deduciamo, inferiamo degli scopi, dei valori, delle preferenze e in questo modo costruiamo una identità personale. In questo modo siamo in grado non soltanto di riconoscere persone e predisporci nei loro confronti in rapporto alle aspettative che abbiamo nei loro confronti, ma siamo in grado anche di fare delle scelte con chi accompagnarci e con chi invece, per quanto possibile, tenere le distanze. È verosimile che gli esseri umani siano programmati geneticamente e vengano al mondo con un insieme di predisposizioni, in vario modo associate al funzionamento e allo sviluppo del cervello, che li preparano ad interagire con l'ambiente tramite copioni di azione che sono funzionali e indispensabili all'adattamento e alla conservazione della vita. Verosimilmente, queste predisposizioni trovano un ancoraggio in strutture e processi mentali che emergono e si consolidano nel corso dello sviluppo a seguito degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente. Quando abbiamo parlato di intelligenza e di sviluppo cognitivo, abbiamo visto come le diverse abilità, capacità emergano gradualmente nel corso dello sviluppo grazie ai processi di maturazione e grazie ai processi di socializzazione. Ciò che abbiamo indicato per lo sviluppo cognitivo probabilmente vale anche per lo sviluppo di altri aspetti della personalità, anche per lo sviluppo dei motivi per certi aspetti, anche per lo sviluppo di quelli che chiamavamo tratti o disposizioni dei comportamenti abituali. Se è verosimile che le persone siano in qualche modo programmate o predisposte a certi copioni di azione, è verosimile che le predisposizioni si trasformino in disposizioni, ovvero in costellazioni di pensiero, sentimenti e tendenze all'azione, che emergono e si consolidano in connessione con i progressi dei processi di maturazione e con le opportunità di sviluppo associate ai processi di socializzazione, cioè un discorso molto simile a quello che già abbiamo anticipato quando abbiamo parlato di sviluppo dell'intelligenza, della capacità di orientarsi del mondo, di adattarsi dal mondo, riconoscendo il mondo e cominciando ad apprendere come si possono risolvere i problemi che la relazione con l'ambiente comporta. In definitiva, sono gli scambi concreti tra la persona e l'ambiente e quindi le esperienze che contrassegnano lo sviluppo della persona e che in larga parte decidono il consolidarsi di abiti, stili e modi di essere e di presentarsi agli altri. Tutto un insieme di

aspetti della personalità, di caratteristiche della personalità che permettono di distinguere poi le persone le une dalle altre e di comprendere l'organizzazione del loro rapporto con l'ambiente. Gradualmente, in concomitanza con il dispiegarsi dei processi maturativi di socializzazione, le persone, tramite l'apprendimento, la condivisione con gli altri e la pratica, si appropriano del potere dei propri comportamenti, dei propri ragionamenti e dei propri bisogni e desideri, usando il linguaggio reso accessibile alla propria cultura. Come nel caso dell'intelligenza, abbiamo visto che il bambino gradualmente si riconosce, si distingue dagli altri, comincia ad apprendere, a impadronirsi di certe operazioni che permettono di estendere il suo controllo sulla realtà e di relazionarsi con gli altri. Così, gradualmente è anche possibile che nel corso dello sviluppo e grazie ai modelli che ci vengono proposti, grazie alle opportunità che ci vengono offerte, si apprendano modi di essere, modi di interagire, modi di relazionarsi, destinati ad essere relativamente stabili e a contrassegnare il rapporto della persona con l'ambiente e a rendere la persona distinguibile per questi modi di essere, di presentarsi e di interagire con gli altri. Allo stato delle conoscenze che possediamo, non siamo in grado di individuare nel cervello dei luoghi specifici ai quali ancorare le diverse disposizioni comportamentali e valutative alle quali facciamo abitualmente riferimento per parlare della nostra personalità e di quella degli altri. Abbiamo però ragione di ritenere che plasticità, equipotenzialità ed equifinalità valgono per l'espressione dei geni del cervello. Ed è però verosimile che funzioni mentali complesse derivano dall'azione combinata di molteplici sistemi nervosi, piuttosto che da specifici luoghi, e che le medesime funzioni psicologiche, possono essere assolte da differenti strutture biologiche in modi diversi. È possibile perciò che sia le abilità cognitive, sia le tendenze all'azione che tradizionalmente abbiamo chiamato tratti, sia delle disposizioni valutative che eventualmente riconduciamo alla nozione di atteggiamenti, abbiano un riscontro a livello di sistema nervoso. Questo è sicuro, ma non a livello di specifici luoghi, di specifici centri, piuttosto a livello di sistemi. Sono tutti il risultato di un'azione concertata e sono tutti verosimilmente in relazione tra di loro. La ricerca empirica ha permesso di individuare grandi contenitori o attrattori di significato che chiamiamo disposizioni o tratti, ciascuno dei quali riassume una larga varietà di descrittori e si configura come elemento di base al quale ricondurre differenti caratteristiche di personalità. Terminando questa prima fase introduttiva al modello dei cinque fattori, che cosa intendiamo con i termini disposizione e predisposizione? Il modello dei cinque fattori. Il modello dei cinque fattori ha rappresentato un fatto innovativo di grande rilievo nella psicologia della personalità ed è stato un protagonista della discussione e tuttora dei dibattiti che si svolgono sulla natura della personalità, sullo sviluppo della personalità, sull'importanza della psicologia della personalità anche per altre discipline. Dal 1970, sempre di più, con un'importanza crescente, 1980-1990, fino ai giorni nostri. Cioè è un modello che è stato sulla scena per oltre 50 anni e che tuttora merita la nostra attenzione. È stato un modello che ha ridato impulso e credibilità alla teoria dei tratti di cui abbiamo già parlato, cioè effettivamente esistono caratteristiche stabili della personalità che non soltanto permettono di distinguere le persone le une dalle altre, ma esistono caratteristiche stabili che permettono di fare importanti previsioni e che permettono di fare scelte su come allocare al meglio le risorse personali. La ricerca sui tratti si è estesa anche ad altri aspetti che non erano ricondotti
tradizionalmente la nozione di tratti, perché la ricerca ha sostanzialmente portato a valorizzare l'importanza dello studio delle differenze individuali, sia che queste riguardino i processi affettivi o piuttosto i processi cognitivi o motivazionali, nell'ambito della psicologia della personalità. Non soltanto nelle tendenze ad agire, nei comporti abituali, sono stabili e permettono di fare delle previsioni e delle distinzioni, sulla base poi dei risultati che ne derivano, ma anche i motivi, ma anche i valori, ma anche le convinzioni che le persone hanno, che le persone dichiarano. Cioè, la stabilità è una caratteristica, è una proprietà di diverse caratteristiche della personalità. Parliamo di caratteristiche della personalità proprio perché sono aspetti relativamente stabili. Quello che è importante capire è che ruolo hanno e come operano insieme agli altri. Il modello dei 5 fattori ha fornito il quadro di riferimento comune per organizzare le principali differenze di personalità nella sfera delle disposizioni comportamentali, traendo vantaggio dalla convergenza degli studi lessicografici e fattoriali. Si tratta di disposizioni comportamentali, cioè tendenze all'agire, in un'accezione estesa, tendenze all'agire associate a particolari modi di sentire e di pensare, non soltanto agire, ma un tratto è un'organizzazione attorno all'azione di pensiero, d'affetto, di pensiero e sentimenti e motivazioni. L'azione è quella che noi vediamo relativamente stabile, relativamente riconoscibile. L'azione però può corrispondere a una diversa organizzazione di sentimenti, pensieri, giudizi. E questo è dove lo psicologo della personalità deve fare chiarezza. Soprattutto il modello dei 5 fattori si è rivelato di grande utilità pratica. Il punto di partenza, come ho indicato, è la convergenza tra gli studi lessicografici e gli studi fattoriali, ai quali abbiamo già fatto riferimento quando abbiamo introdotto la storia della disciplina, cioè il lessico, il linguaggio, è una sede particolarmente privilegiata per rintracciare i termini che descrivono le persone e perciò per rintracciare le caratteristiche che sono ritenute importanti per spiegarne anche i comportamenti. D'altro canto, la tradizione fattorialista, il metodo fattoriale, l'analisi fattoriale ha permesso di estrarre da molte osservazioni, da molte dichiarazioni, attraverso i questionari, ad esempio, ciò che le persone dichiarano dei propri comportamenti o ciò che gli osservatori rilevano dei comportamenti altrui, ha permesso di estrarre dei fattori comuni a diversi modi di essere, a diversi modi di sentire e pertanto di semplificare enormemente il numero delle variabili di cui tenere conto per descrivere e per prevedere certi comportamenti. Ha costituito un modello per descrivere e valutare la personalità di grande valore pratico, consentendo di mappare molteplici tendenze relativamente stabili a pensare e sentire in modi che esitano in comportamenti simili e che svolgono importanti funzioni adattive. Ricordate l'ipotesi della sedimentazione linguistica di Raymond Cattell? I descrittori che servono maggiormente a riconoscersi, a distinguersi gli uni dagli altri, si possono rintracciare nella lingua che le persone parlano, in quanto costitutivi del loro modo di rappresentare se stessi e gli altri e di interagire con loro. Anche in Italia abbiamo fatto uno studio psicolessicale. Il principale autore è Marco Perugini, che oggi è professore all'Università Bicocca di Milano. Insieme a Marco Perugini abbiamo concepito il primo studio italiano sul linguaggio italiano, prendendo a modello studi che in Germania e in Olanda studi già fatti in questi paesi. Sostanzialmente siamo partiti, Marco Perugini soprattutto, che ha fatto questo lavoro in occasione della preparazione del suo dottorato di ricerca,
Abbiamo valutato inizialmente, abbiamo estratto dal dizionario della lingua italiana oltre 8.000 aggettivi che poi sono abitualmente utilizzati per descrivere la personalità. Abbiamo poi passato questi 8.000 aggettivi a un vaglio ulteriore che ha portato a una riduzione di 1.337 aggettivi sulla base della loro utilità e chiarezza, e finalmente, tenendo conto della chiarezza, dell'utilità, della frequenza d'uso e della desiderabilità sociale, siamo arrivati ad estrarre quasi 500 aggettivi che sono abitualmente impiegati per descrivere la personalità. Il risultato che noi abbiamo ottenuto tramite l'analisi fattoriale è che tutti questi innumerevoli, questi numerosi aggettivi che descrivono la personalità sono poi in definitiva riconducibili a 5 fattori fondamentali. Uno l'abbiamo chiamato energia estroversione, l'altro l'amicalità, l'altro la coscienziosità, il quarto la stabilità emotiva, il quinto l'apertura mentale. Ma la parte interessante è che, partendo dal linguaggio che le persone utilizzano abitualmente, abbiamo scoperto che poi in definitiva molti aggettivi erano riconducibili a medesimi, se non proprio significati, qualcosa del genere, cioè a medesimi fattori, a medesimi dimensioni comuni, ecco, chiamiamole dimensioni comuni. Nello studio italiano che abbiamo fatto con Marco Perugini, noi abbiamo estratto 5 fattori. Gli stessi 5 fattori poi sono i medesimi che sono stati o molto simili a quelli che erano già stati estratti nella lingua inglese, nella lingua tedesca, nella lingua olandese, e che dopo il nostro studio sono risultati poi estratti anche in altre lingue, nel greco, nello spagnolo, ma poi anche in lingue molto distanti, molto lontane da quelle che ci sono più familiari dalle lingue europee, anche in contesti linguistici molto distinti, in Asia o in altri paesi. Effettivamente gli aggettivi per descrivere le persone sono tanti, sono moltissimi, però in definitiva la struttura latente che noi possiamo estrarre da questo numeroso repertorio linguistico si può ricondurre a 5 dimensioni. La parte interessante, per ogni dimensione poi ci sono alcuni aggettivi che sono più significativi, che chiamiamo marker, sono in qualche modo prototipici della dimensione. Nel caso dell'estroversione, gli aggettivi che sono in qualche modo dei marker della dimensione sono espansivo, vivace, dinamico. L'altra dimensione, la stabilità emotiva, troviamo invece equilibrato, cauto, calmo, cioè aggettivi che vengono più frequentemente utilizzati e che meglio sono rappresentativi della dimensione in esame. Veniamo ora allo spunto di riflessione. Come sono stati estratti i 5 fattori di personalità dall'analisi del linguaggio? Veniamo ora all'argomento successivo, gli strumenti di valutazione dei 5 fattori di personalità. Qui io introdurrò uno strumento molto noto a livello, molto usato a livello internazionale, e poi alcuni strumenti che sono stati sviluppati soprattutto nel contesto italiano. Gli strumenti per la misura dei 5 fattori generalmente valutano diverse sottodimensioni o sfaccettature, in inglese facets, di ciascuna dimensione. Il NeoPI di Paul Costa e Robert McRae comprende per ciascuno dei 5 fattori 6 sottodimensioni e ha un totale di 240 item per 30 scale. Le sottodimensioni del nevroticismo sono ansia, ostilità rabbiosa, depressione, coscienza di sé, impulsività, vulnerabilità. Le sottodimensioni dell'estroversione sono cordialità, assertività, attività, ricerca di situazioni stimolanti, emozioni positive, gregarismo. Apertura all'esperienza comprende fantasia, gusto estetico, apertura ai sentimenti, alle azioni e ai valori. La gradevolezza comprende la fiducia, l'altruismo, la condiscendenza, la modestia, la tenerezza e la lealtà, e la coscienziosità comprende la competenza, l'ordine, la rispettosità, l'impegno per il successo, l'autodisciplina e la decisione.
È uno strumento, come ho detto, molto utilizzato perché ha mostrato buone relazioni con altre misure di personalità e un'elevata concordanza tra autovalutazione e detravalutazione. Come ho accennato all'inizio, è piuttosto oneroso perché comprende 240 facets, ha il vantaggio di offrire un profilo molto articolato per ciascun fattore principale che si articola in sei sottodimensioni. Pone alcuni problemi dal punto di vista della replicabilità in diversi contesti culturali, dove non sempre le diverse sottodimensioni ipotizzate sono chiaramente riconducibili al fattore principale, ma questo evidentemente non impedisce l'utilità, non sminuisce l'importanza dello strumento per tutta moltissimi studi che sono stati condotti e il suo valore predittivo nei diversi contesti applicativi. Nel contesto italiano sono stati sviluppati diversi strumenti. Io sono stato uno degli autori, poi insieme a me si sono associati Marco Perugini, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni e Michele Vecchione, che nel corso del tempo ne hanno contribuito alla stesura delle diverse versioni. Il Big Five Questionnaire è stato il primo strumento prodotto nel contesto italiano. Poi abbiamo avuto il Big Five Observer, poi il Big Five Questioner per bambini e infine il Big Five Adjectives. Il Big Five Questioner comprende 134 item valutati su una scala Likert a 5 punti, che vanno da assolutamente falso per me a assolutamente vero per me. Sono state fatte tre edizioni. Noi siamo mai arrivata alla ultima edizione, quella del 2023, la prima è del 1993, è stato perciò un test la cui validità è durata nel tempo e che è stato non soltanto utilizzato in Italia, ma è stato poi ampiamente tradotto e utilizzato in molti altri paesi. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche dell'ultima versione. L'ultima versione contempla un'innovazione rispetto alle precedenti, perché nella prima versione il Big Five Questionnaire prevedeva 5 dimensioni principali e 2 sottodimensioni per ciascuno dei 5 fattori. La terza versione è una versione più articolata, perché prevede 3 sottodimensioni per ciascuno dei fattori. Nel caso dell'estroversione energia, partendo dallo studio psicolessicale, il primo fattore che noi abbiamo chiamato è energia, estroversione ed energia. Misura la tendenza ad adottare comportamenti energici e dinamici, ad essere attivi, vivaci, pronti e veloci nell'apprendere la presa delle decisioni. Non mi dilungo nella presentazione degli item perché evidentemente mi pare abbastanza chiaro che cosa si intenda per la dimensione. La dominanza, la seconda sottodimensione del Big Five Questionnaire, misura la tendenza a primeggiare, ad affermare i propri punti di vista e a far valere la propria influenza sugli altri. La novità dell'ultima edizione è l'agenticità, cioè misura la tendenza ad agire in piena autonomia, a prendere iniziative personali e ad attivarsi in prima persona per realizzare i propri obiettivi. L'amicalità è la seconda dimensione principale, che si articola in 3 sottodimensioni, che sono la cooperatività, la cordialità e l'empatia. La cooperatività misura la tendenza a venire incontro alle necessità altrui e a cooperare efficacemente con gli altri. La cordialità misura la tendenza ad essere affabili e cortesi nei rapporti interpersonali, ad avere fiducia, ad essere verso gli altri. L'empatia misura la tendenza a condividere gli stati d'animo altrui, a sentirsi vicini ed essere di sostegno e di conforto a chi si trova in difficoltà. La coscienziosità, 2 dimensioni erano già previste nelle versioni precedenti, la scrupolosità e la perseveranza, adesso è aggiunta nell'ultima versione l'affidabilità. La scrupolosità misura la tendenza alla precisione, all'ordine, alla cura dei dettagli, alla riflessività e alla metodicità. La perseveranza misura la tendenza ad agire con costanza, persistenza e tenacia nel portare a termine i compiti e le attività intraprese, nel perseguire i propri obiettivi. L'affidabilità misura la tendenza a rispettare le consegne ricevute, a mantenere gli impegni assunti, a seguire le procedure correttamente e a realizzare responsabilmente quanto concordato.
La stabilità emotiva comprende tre sottodimensioni: regolazione delle emozioni e autocontrollo, che erano già presenti nelle versioni precedenti, e la resilienza, che è la parte innovativa dell'ultima versione. La regolazione delle emozioni concerne la misura la tendenza a tenere sotto controllo le proprie emozioni, in particolare l'ansia, la paura e lo sconforto. L'autocontrollo misura la tendenza a contenere le proprie reazioni impulsive di irritazione, insofferenza ed aggressività. La resilienza misura la tendenza a recuperare rapidamente la serenità dopo aver affrontato esperienze, eventi o accadimenti stressanti. L'apertura mentale è l'ultima dimensione, è l'ultimo dei cinque fattori, prevede tre sottodimensioni: l'apertura alla conoscenza, l'apertura alle novità, alle diversità che già c'erano nelle versioni precedenti, e la immaginazione, che è la nuova

Il BFQ è caratterizzato da buone relazioni con altre misure di personalità, è altamente correlato ad esempio con il NeoPI. Ha un'elevata concordanza tra autovalutazione ed eterovalutazione, cioè ciò che le persone dichiarano di se stesse non è molto diverso da ciò che gli altri dichiarano di loro. E infine ha una buona validità transculturale, di fatto è uno strumento che è stato largamente tradotto e perciò uno strumento che viene largamente utilizzato anche in contesti linguistici, anche culturali abbastanza distanti da quello italiano dove è stato originariamente prodotto. Ha un elevato valore applicativo, soprattutto nei contesti organizzativi. Vedremo poi in una slide successiva qual è il valore applicativo in senso più generale del modello dei 5 fattori. Altri strumenti, il Big Five Observer comprende 40 coppie di aggettivi bipolari valutati su una scala da 1 a 7, in cui gli aggettivi prototipici sono energico, fiacco, altruista, egoista, accurato, trascurato, nervoso, tranquillo, informato e disinformato per le 5 sottodimensioni. Questo strumento è stato utilizzato soprattutto per essere impiegato in situazioni di valutazione dove sono altri osservatori, giudici, che devono valutare il comportamento, i comportamenti e inferire dai comportamenti delle caratteristiche relativamente stabili della personalità di alcuni soggetti che sono impegnati a fare certe cose insieme. Si usa abbastanza, è stato abbastanza utilizzato in ambito organizzativo nel contesto dei cosiddetti assessment center. Una novità unica, io credo un prodotto unico italiano, è stato il Big Five Questionnaire for Children, cioè il Big Five per i bambini, è stato per i bambini da 8-9 anni fino a 14 anni. Prevede 65 asserzioni rispetto alle quali il bambino indica la frequenza con cui mette in atto certi comportamenti. Questo è stato un lavoro originato dalla tesi di dottorato di Claudio Barbaranelli, che effettivamente si è rivelato il primo strumento dei Big Five utilizzato per i bambini e poi è stato successivamente tradotto e viene oggi impiegato anche in altri contesti linguistici. Le domande che vengono presentate sono relative alle diverse dimensioni di personalità. Dico le cose che penso per quanto riguarda l'estroversione o l'energia estroversione, la prima dimensione, mi piace parlare con gli altri, invece la seconda dimensione, l'amicalità, rispetto le regole e l'ordine, è la coscienziosità, ho poca pazienza, è la stabilità emotiva, e infine mi piace conoscere e imparare cose nuove. Un ultimo strumento è stato utilizzato e impiegato in Italia, il Big Five Acceptis, che parte dallo studio lessicografico, estrae gli aggettivi marker di ciascuna sottodimensione e prevede 2 sottodimensioni come il BFQ originario, cioè 5 fattori e 10 sottodimensioni. Il BFA è molto correlato con il BFQ. Vediamo quali sono i marker di ciascuna sottodimensione: dinamico competitivo per il primo fattore, gentile disponibile per il secondo fattore, ordinato determinato per il terzo fattore, calmo equilibrato per il quarto fattore e infine colto e creativo per il quinto fattore. Quali sono i meriti dei 5 fattori? Ma i meriti dei 5 fattori, come ho già accennato, sono molti. Rappresenta una cornice di riferimento condivisa per mappare molteplici tendenze comportamentali e valutare l'impatto delle differenze individuali sul benessere individuale e collettivo. Vediamo, riportiamo una figura che ho già mostrato quando vi ho parlato di Cattell, prendiamo le due dimensioni principali, due delle 5 dimensioni, la stabilità emotiva o instabilità emotiva e l'estroversione introversione. Voi vedete che attorno è possibile utilizzare queste due sottodimensioni per poi individuare tutta un'altra serie di caratteristiche individuali che sono in qualche modo riconducibili a combinazioni di queste due dimensioni principali e all'interno vedere poi quali sono, diciamo, i descrittori di personalità che maggiormente si confanno con i tipi di galeno, quelli di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di temperamento melanconico, collerico, flemmatico e sanguigno. Ma lo studio, la mappatura delle differenze individuali può essere particolarmente interessante quando si approfondiscono particolari aspetti della personalità. Noi abbiamo lavorato molto in laboratorio di Roma con Claudio Barbaro.

Gianelli, Marco Perugini e molti altri colleghi, abbiamo lavorato molto sui temi delle condotte aggressive e poi vedete come i cinque fattori, dei cinque fattori, soprattutto l'amicalità, ostilità e la stabilità emotiva e stabilità emotiva, ci permettono di mappare differenze individuali importanti nelle condotte aggressive, come l'irritabilità, la vendicabilità e la tolleranza alla violenza. Il modello dei cinque fattori consente di esaminare e di fare previsioni rispetto ad importanti criteri esterni, connessi all'adattamento psicosociale, come il successo scolastico e lavorativo e il benessere psicologico. Perciò gli ambiti applicativi si sono rivelati moltissimi. La psicologia delle organizzazioni, la psicologia clinica e della salute, la psicologia dell'educazione, la psicologia economica e anche la psicologia della politica. Se noi prendiamo i cinque fattori e vediamo i risultati che sono emersi da moltissimi studi, praticamente in tutto il mondo, noi vediamo che il primo fattore, energia e estroversione, si è rivelato associato a successo lavorativo e successo economico moderatamente in certe situazioni ed è anche associato all'ambito della politica per quanto riguarda la partecipazione politica. Cioè, l'attivismo nella politica è generalmente sostenuto da una buona, diciamo così, da caratteristiche personalità di tipo energico estroversione. L'amicalità si è rivelato un predittore importante moderatamente di successo scolastico e anche di salute, dipende dalle popolazioni, dipende anche dall'età. Nel caso del successo scolastico, l'amicalità è risultato un buon predittore di successo scolastico, insieme naturalmente ad altre caratteristiche, ad esempio l'intelligenza, ma anche di salute. La salute, certamente l'amicalità aiuta a stare bene nella misura in cui tiene lontano dal conflitto e dello stress. La stabilità emotiva è un importante elemento di salute. L'assenza di stabilità emotiva è generalmente il più importante predittore di disagio, di sofferenza mentale. La coscienziosità è il tratto probabilmente maggiormente associato a successo in diversi ambiti applicativi. È associato al successo scolastico, è molto associato al successo lavorativo, è associato al successo economico, è associato alla salute. E nel caso della politica non è tanto associato alla partecipazione quanto politica, quanto piuttosto alle preferenze in politica, ma di questo magari ne parleremo più avanti. L'apertura mentale, che in buona parte è altamente correlata con l'intelligenza, col fattore di generale intelligenza, è molto associato al successo scolastico, è moderatamente o bene associato al successo lavorativo, al successo economico, alla salute e nel caso della politica anche lì è associato a certe preferenze politiche. Per darvi un'anticipazione, generalmente a destra sono più coscienziosi di quanto non lo siano a sinistra, mentre a sinistra sono più aperti all'esperienza di quanto non lo siano a destra. Ma questo è un discorso, cioè, più interessante il discorso dell'apertura mentale, perché qui evidentemente è difficile stabilire se sia un tratto di persona, se sia una tendenza ad agire, se sia l'apertura mentale o piuttosto sia l'intelligenza. Certamente l'apertura mentale opera insieme all'intelligenza, sono aspetti probabilmente simili di un sovrafattore comune. Ma vedete quali sono i diversi ambiti applicativi in cui il modello dei cinque fattori ha mostrato la sua utilità. Non è sorprendente che oggi il modello dei cinque fattori abbia una popolarità che va oltre l'ambito psicologico. Gli economisti hanno scoperto il modello dei cinque fattori, i politologi hanno scoperto i cinque fattori. I politologi hanno scoperto i cinque fattori perché i cinque fattori sono spesso, alcuni dei cinque fattori sono associati alle preferenze politiche, all'attività politica. Ma gli economisti hanno scoperto l'importanza dei cinque fattori perché sicuramente la coscienziosità è risultata associata a produttività, a successo in ambito organizzativo e anche a successo economico. È un modello economico e relativamente comprensivo che permette di indagare due funzioni adattive fondamentali, come il fare accadere le cose e interagire e collaborare con gli altri. Di fatto, i cinque fattori sono risultati riconducibili a due fattori sovraordinati che in larga parte corrispondono a quelle che David Bach già nel 1964 aveva indicato come le due modalità fondamentali dell'esistenza umana, cioè agency e commune. Agency intesa come la proprietà di fare accadere le cose, che poi corrisponde sostanzialmente alla propositività, all'intenzionalità umana, e la commune, tutto ciò che si fa insieme agli altri.

si possono fare accadere le cose nella misura in cui si è capace di farlo con gli altri. Ci sono anche dei limiti. I limiti del modello dei 5 fattori non sempre sono stati riscontrati nello stesso modo tramite gli studi lessicografici ed altri in tutte le culture, soprattutto in culture asiatiche, dove soprattutto a livello di sottodimensioni si sono riscontrate così delle alcune differenze. Ma poi qui si fa anche una distinzione, come vengono fatti gli studi. Se gli studi vengono fatti prendendo documenti originari della cultura locale, i 5 fattori non sempre vengono fuori allo stesso modo come sono venuti fuori generalmente nelle culture occidentali. Se si fanno invece degli studi in cui si somministrano dei questionari a degli studenti di università, qui valgono i benefici o meno della globalizzazione, per cui ai questionari di personalità molto spesso gli studenti asiatici non rispondono in modo molto diverso da come rispondono gli studenti occidentali e pertanto otteniamo una buona conferma della validità degli strumenti impiegati e una conferma anche del modello dei 5 fattori. I fattori estratti a livello di popolazione solo in parte hanno trovato riscontro a livello individuale. In realtà le persone usano un numero più limitato di fattori per descrivere se stesse e gli altri. È raro che usino i 5 fattori. Generalmente ciascuno di noi si orienta su 3 o 4 fattori e prende in considerazione quelle caratteristiche, usa quegli aggettivi riconducibili poi a quei fattori che sono ritenuti più importanti per se stesso e più importanti per riconoscere per valutare gli altri. Un altro problema è che i 5 fattori non esauriscono la varietà delle caratteristiche che descrivono la personalità, né permettono una descrizione accurata delle singole individualità. Allora, il problema, da un lato, l'impiego delle sottodimensioni permette una maggiore articolazione, cioè puoi avere dei profili di personalità che danno una descrizione più articolata, più comprensiva delle altre persone. Non, i 5 fattori da soli non toccano aspetti importanti della personalità. Ad esempio, non troviamo la spiritualità, non troviamo la religiosità, ma non troviamo neppure altri aspetti della personalità che sono importanti. E torneremo su questo quando parleremo, ad esempio, di autostima. L'autostima è una caratteristica di personalità stabile, non è evidentemente una tendenza comportamentale, non è. Però è una caratteristica stabile che evidentemente ha un ruolo molto importante nell'ambito della personalità. I 5 fattori hanno innumerevoli meriti, come ho sottolineato, hanno evidenti limiti. Sono molto utili per studiare delle popolazioni, per fare delle previsioni a livello di popolazioni, sono assai meno utili per studiare il caso singolo, per approfondire la conoscenza della singola personalità. In questo caso, evidentemente, abbiamo bisogno di strumenti più raffinati, abbiamo bisogno di una relazione, di un colloquio. E qui, evidentemente, ma non c'è dubbio che dovendo fare delle scelte a livello di politiche pubbliche o a livello di popolazioni, i 5 fattori hanno rappresentato un grosso progresso nell'ambito della psicologia ed è per questo, come ho detto, che sono stati largamente recepiti in ambito economico, in ambito organizzativo e anche in ambito politico e non sempre con le migliori intenzioni. Ci sono casi anche se si vuole, di usi non sempre apprezzabili dell'uso dei 5 fattori, come quando si pensa di utilizzare i 5 fattori per influenzare le persone al di là della loro volontà, al di là della loro consapevolezza, per indurre a fare certe scelte economiche o piuttosto a fare certe scelte politiche. I 5 fattori sono stati anche utilizzati, sono anche stati estesi all'ambito clinico, psichiatrico, per studiare la sofferenza.
ma la loro utilità rimane comunque problematica, perché molti dei disturbi di personalità o di disturbi psichiatrici e clinici sono difficilmente riconducibili ai cinque fattori e alle loro combinazioni. Evidentemente la stabilità emotiva, la mancanza di stabilità emotiva è sicuramente un elemento, è il fattore maggiormente associato a forme di disagio in ambito psichiatrico, soprattutto di tipo depressivo, ma non soltanto depressivo. La mancanza di amicalità, quando si trasforma in ostilità, quando si trasforma in indifferenza per il benessere altrui, quando si trasforma in abuso della personalità degli altri, evidentemente questo diventa un elemento molto preoccupante di produzione. Per cui mancanza di amicalità, mancanza di stabilità emotiva, evidentemente aprono la strada ad aspetti della personalità che sono invece quelli più riprovevoli e quelli più pericolosi e più rischiosi. Ma nel complesso non c'è dubbio che i cinque fattori hanno molto semplificato il quadro di riferimento per lo studio delle differenze individuali e, come ripeto, continuano a presentare una mappa importante al quale fare riferimento per orientarci in questo mondo molto, molto complesso delle differenze individuali. Siamo giunti così al termine della lezione. Spunti di riflessione. Quali strumenti sono stati sviluppati per valutare i cinque fattori di personalità? Quali sono i metodi, i meriti del modello dei cinque fattori? Quali i suoi limiti principali? Come riepilogo dello spunto di riflessione generale, che cosa intendiamo con i termini disposizione e predisposizione? Come sono stati estratti i cinque fattori di personalità dall'analisi del linguaggio? Quali strumenti sono stati sviluppati per valutare i cinque fattori di personalità? Quali sono i meriti del modello di cinque fattori e quali sono i suoi limiti principali? Con questo terminiamo la lezione su disposizioni comportamentali sul modello dei cinque fattori. Per ulteriori approfondimenti, come al solito, vi rinvio al sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie.

esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Salve a tutti, sono Mario Gianani, insieme al mio socio Lorenzo Mieli ho fondato 10 anni fa la Wildside, che è una società di produzione di contenuti per il cinema e per la televisione. Quando siamo nati 10 anni fa, il peso tra il cinema e la televisione era molto diverso da quello di oggi. Il cinema era considerata l'arte nobile, l'arte che si poteva esportare in tutto il mondo, l'arte dove tutti i talenti volevano o sarebbero voluti arrivare a lavorare, mentre invece la televisione produceva dei beni più di consumo, per delle televisioni generaliste, per quella che si chiamava un tempo la donna media, certe fiction venivano realizzate, era il mondo in cui regnavano le soap opera e delle fiction, diciamo, di prima serata, soprattutto in Italia e in Europa, erano molto popolari per un pubblico, diciamo, non sofisticato. In 10 anni il panorama si è completamente ribaltato. Il fenomeno nasce in America un po' più di 20 anni fa, quando dei canali a pagamento come la HBO lanciano delle serie televisive rivoluzionarie per contenuti e per forma. Pensiamo ai Sopranos, sono serie alle quali si avvicina anche un pubblico più colto, più borghese e capisce che la televisione in realtà può veicolare con successo dei contenuti più sofisticati. E non solo queste serie venivano consumati nei loro paesi da quei pubblici sofisticati, ma incontravano i gusti dei pubblici sofisticati di tutto il mondo e quindi da fenomeni più di nicchia diventavano fenomeni in realtà commerciali. A questo punto cambia un po' il paradigma. Tutti gli operatori televisivi capiscono che è possibile fare un altro tipo di contenuto, che c'è un pubblico che li può guardare e che la televisione, da essere uno strumento prettamente nazionale, tranne quella americana che è stata d'esportazione da sempre, ma per tutti gli altri paesi è un fenomeno nazionale, poteva diventare un prodotto da esportazione. Cioè noi potevamo produrre contenuti nei propri paesi che sarebbero stati visti da pubblici di altri paesi. Il secondo grande cambiamento viene dal fatto che a portare avanti questo cambiamento non sono per prime le televisioni generaliste, che arrivano in un secondo momento, ma sono le televisioni a pagamento, cioè le televisioni, in Italia per esempio è il fenomeno di Sky, ma ce ne sono tantissimi, Canal Plus in Francia, cioè televisioni che hanno bisogno di abbonati, che spesso portano in dote dei contenuti sportivi altrimenti non accessibili prima, e quindi hanno come obiettivo e come cliente un pubblico più sofisticato perché banalmente con maggiori disponibilità finanziarie. Questi network a pagamento devono distinguersi dalle televisioni generaliste per l'offerta di contenuti che fanno e quindi portano avanti lo sport che le televisioni generaliste non possono trasmettere in diretta, pensiamo alle partite di calcio. E anche sul versante dell'intrattenimento devono offrire qualcosa di diverso e quindi offriranno i film che sono usciti al cinema, li renderanno disponibili prima che vadano in televisione e quindi ne pagheranno un prezzo più alto per avere, questa possibilità di essere i primi a mandarli sullo schermo televisivo. E poi anche dal punto di vista della produzione dell'offerta di contenuti di intrattenimento e di fiction. Quando parliamo di intrattenimento pensiamo a degli show, l'esempio più eclatante può essere che tutti possono immaginare è quello di X Factor, e quando parliamo invece di fiction parliamo di quello che in inglese si chiama lo scripted e sono le vere e proprie sceneggiati televisivi. Li devono produrre e li devono produrre in maniera molto diversa da quanto lo fa la televisione generalista, perché altrimenti il pubblico non capirebbe perché sta pagando un abbonamento, se in fondo vede un contenuto che vedrebbe nelle televisioni commerciali, sia pubbliche che private. Da qui si modifica una domanda. Queste televisioni a pagamento entrano nel mondo della produzione, quindi vanno dai produttori e i produttori vanno dai registi, dagli sceneggiatori, dai creativi, a chiedere un prodotto diverso, un prodotto più in linea con quello che è il gusto delle serie americane negli ultimi 20 anni e che sia anche più innovativo da un punto di vista della forma, cioè che
la televisione non deve essere una sostituzione, una forma integrativa di radiofonia, cioè deve avere delle immagini semplici, non complesse, non elaborate, con una recitazione che sia piuttosto chiara, più rivolta a un pubblico anziano, ma che possa mutuare dal cinema un linguaggio innovativo, un linguaggio aggressivo, rivoluzionario, che comporti dei tempi di montaggio molto più serrati, una vera e propria rivoluzione della forma. La scrittura seriale è profondamente diversa da quella cinematografica, non solo per la durata ovvia, diversa, un film dura 90 minuti, 100 minuti, 120 minuti, una serie va da una miniserie che va un minimo di 4 ore a una durata massima di 13 ore a stagione, ma proprio per una metodologia. Il film spesso lo scrive un gruppo ristretto di persone, qualche volta in armonia con il regista, qualche volta in maniera indipendente dal regista, ma diciamo con un'interlocuzione più limitata rispetto diciamo, al produttore e al distributore. Non che non ci sia un controllo nel cinema, ma normalmente un soggetto nasce per l'ispirazione di uno sceneggiatore o di un regista o di un regista sceneggiatore che, avendolo ispirato, lo porterà fino in fondo, dove può avere delle persone che lo consigliano, gli fanno un editing, cioè gli aiutano a scegliere quali sono le parti migliori e le parti peggiori, ma di fatto è una creazione originale che viene portata fino in fondo da chi l'ha concepita. La televisione anche ovviamente ha un artista, uno sceneggiatore che concepisce questa serie e certamente sarà lui che porterà avanti il discorso artistico, ma questa persona dovrà, un po' per la mole del lavoro, condividere con altri suoi colleghi questo percorso e dovrà avere questo percorso condiviso anche col suo produttore, col suo distributore, perché poi, come possiamo dire, la televisione non conosce un progetto indipendente, cioè non c'è un committente, non c'è neanche il prodotto. Quindi è inutile scrivere nella propria stanza una serie televisiva se non si ha già un confronto con un produttore o un distributore che la metterà in onda. Allora la televisione si è strutturata in maniera diversa, la scrittura televisiva. Normalmente ha un capo scrittura. Un capo scrittura è colui che spesso ha originato questa idea. Questo capo scrittura forma quella che viene chiamata una stanza di scrittura. Una stanza di scrittura è una squadra di sceneggiatori che opera sotto la direzione di questo capo, che insieme lavora ai primi contenuti di questa serie. I primi contenuti di questa serie sono quelli che poi noi chiameremo convenzionalmente una Bibbia di serie. C'è una serie di indicazioni molto profonde che vogliono raccontare chi sono i protagonisti di questa serie e li vuole conoscere profondamente questi protagonisti di questa serie, al di là di quello che vedremo o non vedremo, quindi la creazione di personaggi. La creazione di personaggi e la creazione di un percorso narrativo che questi personaggi affronteranno. Questo per dare un'indicazione a chi poi dovrà comprare o mettere in onda questa serie di che mondo parliamo, di che gusti parliamo, di che tono parliamo, che voce avrà questa serie. E questo è un lavoro, diciamo, di sforzo collettivo, perché è un lavoro molto ampio, grande, dove c'è un approfondimento notevolissimo, psicologico di ogni personaggio, di ogni passaggio narrativo, che sarà poi lo strumento principe in base al quale un progetto verrà attivato oppure lasciato morire. Questo progetto condiviso si aggiunge un'altra parte, che è quella che viene chiamata con l'espressione il creatore della serie. Spesso questo capo scrittura entrerà nel merito di alcune scelte artistiche che fino a poco anni fa spettavano semplicemente al regista. Ovvero, dopo aver settato la psicologia dei personaggi, deciso l'arco narrativo dell'intera stagione e il tono proprio della voce di questi personaggi, può incidere il creatore di questa serie, che spesso, ripetiamo, in una stragrande maggioranza dei casi è lo sceneggiatore capo della serie, potrà entrare nel merito di scelte artistiche.
Le scelte artistiche principali sono il cast, cioè lui i personaggi che ha scritto li vuole anche scegliere fisicamente come attori. Vorrà entrare in merito a delle scelte di luce, fotografica, che tipo di calore o di freddezza deve avere questa serie. Su scelte artistiche riguardano le location, dove si svolge questa serie, che colore avranno le pareti delle case dove svolgono i nostri personaggi e che vestiti indosseranno questi personaggi. E poi una volta che la serie sarà realizzata da un regista, verrà un regista

probabilmente di cambiare alcune cose, di modificarlo in corsa, di aggiungere gli altri pezzi. E quindi, diciamo, conoscere una nuova figura di Dominus che non è più il regista cinematografico, quello che fa il regista cinematografico, ma è lo sceneggiatore che diventa showrunner e che sarà il responsabile principe di tutte le scelte artistiche, comprese quelle che spettano al regista, e sarà lui a coordinare i registi. Quindi questa stanza di scrittura, una volta che ha terminato il lavoro di scrittura, si amplierà e diventerà una stanza di regia, dove tutto il resto degli elementi della serie si comporranno, e chiuderà con essere la stanza del montaggio, dove tutte le scelte finali verranno fatte. Questa figura di showrunner, oggi in televisione, è la figura dominante, è la figura più interessante da fare, da seguire, ed è il mestiere più importante da fare. Quindi uno sceneggiatore oggi è un po' dire: non mi interessano le scelte che appartengono al regista. Ci sarà una compagnatura sempre più tra il lavoro del regista e il lavoro dello sceneggiatore. Questo è molto importante da fare, quindi in realtà le due figure si uniranno sempre più in una figura unica. Quindi lo sceneggiatore dovrà imparare sempre più cos'è la regia, e anche un regista, se vorrà diventare showrunner, dovrà sempre più imparare quello che è la formazione di scrittura. Molte industrie non erano attrezzate per rispondere a questa nuova domanda, perché è una domanda che arriva improvvisa, e tutti gli sceneggiatori, i registi che lavoravano in televisione, generaliste, sono stati per anni abituati a un sistema molto diverso, quindi si è dovuta formare una classe dirigente diversa. Noi all'epoca ci affacciavamo appena alla nostra esperienza produttiva, e quindi non eravamo avvezzi alla produzione di un vecchio mondo, nascevamo con questa rivoluzione industriale in corso. E ovviamente, anche per generazione, ne abbiamo immediatamente colto l'opportunità. L'opportunità di trovare dei talenti che potessero adattarsi a questo nuovo linguaggio. E all'epoca è stata anche una capacità di flessibilità economica, perché all'inizio di questa esperienza i canali a pagamento avevano meno risorse di quelli generalisti, cioè erano tra virgolette più poveri. Poi anche questo è cambiato rapidamente. Oggi in realtà l'investimento che si fa soprattutto da questi canali a pagamento è addirittura più ricco di quelle televisioni tradizionali, ed è più ricco in generale di quello che avviene per il cinema. Quindi noi ci siamo messi alla ricerca di amici che per generazioni erano a noi vicini, fatalmente, perché ovviamente a cambiare paradigma è più facile che ci arrivi una nuova generazione piuttosto che si adatti una vecchia generazione. E quindi abbiamo sperimentato in diversi generi questa forma di innovazione. Abbiamo provato a fare delle commedie in un certo modo, abbiamo provato a fare dei contenuti di genere in un certo modo, di trattare argomenti che prima non venivano trattati. Per esempio, quando Lorenzo Mieli ha avuto l'idea di realizzare per Sky, che era il canale a pagamento in Italia in quel momento, che si affacciava alla produzione di questi contenuti, ha detto: perché non trattiamo un argomento che le televisioni, sia commerciali che pubbliche, per diverse ragioni non hanno voluto mai trattare della storia italiana? Ed era Tangentopoli. E da lì abbiamo creato una serie che si chiama 1992, che è l'anno in cui comincia questa che viene chiamata una rivoluzione, che porta il passaggio dalla prima alla seconda repubblica del dopoguerra italiano, in cui vengono messi sotto processo tutti i più grandi politici italiani che avevano governato fino agli anni, inizio degli anni 90. Era un contenuto molto complicato da affrontare, perché i processi erano ancora in corso, ci sono stati molti morti nel frattempo, molti misteri ancora da risolvere, e poi era un argomento politicamente, diciamo, in qualche modo insidioso, sia per un canale pubblico che ha a che fare naturalmente con la politica, che per un canale commerciale che in fondo su quegli argomenti ancora doveva forse elaborare una sua visione, anche perché il suo, diciamo, Berlusconi, cioè il suo proprietario, pur essendo il primo uomo della Seconda Repubblica, comunque aveva un passato legato a questa Prima Repubblica. Quindi era un tema che magari politicamente era più complesso per lui affrontare. Ovviamente un canale a pagamento non vedeva l'ora di avere in mano una carta che gli altri non potevano avere, e ci siamo buttati nella realizzazione di questo contenuto.

contenuto, pensando proprio questo, noi proponiamo un contenuto che altrove non potrebbe andare. E abbiamo lavorato a quel punto non solo ovviamente sul contenuto in se stesso, ma sulla forma di questo contenuto. E quindi Lorenzo Mieli ha pensato a registi di nuova generazione, a convocare degli attori di nuova generazione e soprattutto gli sceneggiatori che si formavano sulle serie americane e internazionali più belle, piuttosto che sulle vecchie serie e sulla vecchia serialità italiana. E tutto questo ha dato luogo a una fiction alternativa, che pur non essendo prettamente di genere, cioè genere poliziottesco, thriller, horror, aveva una capacità, diciamo, di linguaggio molto innovativo per l'uso della musica, per l'uso della macchina da presa, per il tipo di recitazione che ci stava dietro. Questo per fare esempio di un progetto a cui siamo partiti. Cioè, noi abbiamo capito che il mercato cambiava, c'era una domanda diversa di contenuti. Abbiamo seguito questa domanda, quindi abbiamo conosciuto come prima cosa chi erano i nostri interlocutori distributivi e quindi abbiamo interloquito con Sky in quei momenti a lungo per capire cosa loro cercavano. Questo è molto importante, saper ascoltare chi poi deve distribuire questo contenuto, perché poi il canale a pagamento, in questo caso Sky, conosce i gusti del suo abbonato, li vuole conoscere, lo vuole anch'esso assecondare. E quindi è importante un confronto con loro perché loro, come editori, pensano, sanno quello di cui hanno bisogno, ma devono anche poi saper rispettare quello che è l'orientamento del loro pubblico. Quindi, per esempio, sanno quanti maschi o quante donne ci sono in percentuale tra i loro abbonati, che età hanno questo pubblico, cioè qual è il pubblico che consuma maggiormente il contenuto che loro hanno. E da queste discussioni nascono le scelte editoriali e dalle scelte editoriali derivano delle scelte artistiche molto importanti. Quindi veramente è un lavoro molto collettivo che parte, diciamo, da chi crea questa domanda, che sono i network televisivi, a chi poi deve creare questi contenuti, in una catena che è molto corta e che deve costantemente collaborare l'una con l'altra. La televisione non è un esercizio dove un creativo pensa un contenuto in maniera autonoma e lo può realizzare, trova il modo per realizzarlo, come è sempre stato in qualche modo per il cinema. Il cinema cosiddetto indipendente è quella forma di espressione artistica che consente a un artista di pensare dalla A alla Z un contenuto e di trovare, attraverso varie formule, diciamo, economiche, la possibilità di realizzarla esattamente come lui l'ha pensata, cioè senza avere nessun filtro in mezzo, senza avere nessun confronto, un po' perché il contenuto costa meno, un po' perché si è abituati al rispetto nel cinema totale della volontà dell'artista. È come se l'artista avesse un rapporto diretto col proprio pubblico, piuttosto che il distributore. Nella televisione questo invece cambia. Un artista non può pensare di fare un progetto se non ha già una televisione che lo vuole mettere in onda. Non esiste il progetto indipendente. Io mi sveglio la mattina, scrivo tutto, giro tutto e poi qualcuno lo comprerà. Questo non è possibile, sarebbe troppo caro, ma anche qualora uno riuscisse a mettere le proprie risorse economiche al servizio di questo progetto, un canale televisivo che non ha seguito dall'inizio la creazione di un'opera difficilmente vorrà poi metterla in onda. Quindi la nostra esperienza poi è stata in continuità con questo primo passo e ci siamo detti: perfetto, noi abbiamo fatto un prodotto diverso da quello tradizionale, questo prodotto ha avuto successo per quello che erano i suoi obiettivi. Ora ci sarebbe un'altra sfida da cogliere molto importante. La sfida da cogliere è quella di creare un contenuto di cui noi controlliamo la creazione, che possa in qualche modo essere esportabile. Cioè un contenuto più ambizioso, perché questo è un contenuto che noi facciamo innovativo per l'Italia e per il nostro paese, che poi abbiamo venduto anche all'estero. Sia chiaro, cioè 92 è una serie che è stata acquistata da moltissimi paesi e messa in onda. Però diciamo veniva messa in onda come un prodotto nazionale, come un prodotto straniero, quindi se già era un prodotto di nicchia, diventava ancora più di nicchia questo prodotto. Invece il tentativo è dire:
Noi è vero che produciamo dei contenuti più sofisticati, diciamo, quindi per un pubblico minore, cioè per un pubblico, diciamo, che noi chiamiamo a pagamento, di sottoscrittori, di abbonati, però possiamo crearlo che nasca già come un prodotto che chiunque lo veda lo senta già come un prodotto proprio, non come un prodotto di importazione. Quindi come un prodotto con una carta d'identità internazionale di suo, di partenza, geneticamente fondativa. E questa è la sfida più complessa, perché non riesce a tutti poter mettere in opera un concetto del genere. Cioè, mi vengo nella televisione degli ultimi anni, ormai sempre di più, ma 10 anni fa questo concetto era difficile trovare un esempio di applicazione di un concetto così. Allora che è successo? La seconda grande trasformazione. La prima trasformazione, abbiamo detto, nascono televisioni a pagamento, permette di fare un contenuto diverso, accediamo a una nuova generazione di creativi. Per fare un prodotto veramente internazionale, che quindi abbia il sapore di quello che in televisione si chiama un evento, cioè un prodotto a cui tutto il mondo vuole aspirare, perché promette di essere un prodotto internazionale e grande, c'era bisogno di fare un salto di qualità. Il salto di qualità era artistico, cioè accedere ad artisti il cui nome, la cui fama, la cui arte aveva dato modo, specialmente in campo cinematografico, di creare un pubblico, di creare un'attesa. E normalmente questi artisti non si erano prima di allora, soprattutto in Europa, adesso di nuovo il mondo è cambiato e quindi racconteremo la terza fase, gli artisti provenienti dal cinema, che hanno avuto un successo al cinema, in America cominciavano a fare televisione, ma in Europa ancora erano molto scettici rispetto al mezzo televisivo, perché dicevano sì, va bene, ma la televisione ha delle regole diverse, c'è un editore che è molto più invasivo di quello cinematografico, il pubblico è un pubblico più largo e quindi non troveremo la possibilità di esprimere i nostri contenuti artistici fino in fondo come riusciamo a fare al cinema. Invece l'idea è dire no, non è vero, questo tipo di televisione invece non solo permette di esprimersi come voi riuscite a esprimervi al cinema, cioè con la stessa libertà, con la stessa capacità creativa, ma riesce rispetto a quello che è stato il cinema degli ultimi anni a provvedere maggiori risorse economiche, cioè a garantire al regista la capacità di realizzare un'opera grande come lui la vuole e la immagina, quindi non un'opera povera, un'opera libera da un punto di vista artistico, anche se dentro delle forme di narrazione precise, perché ovviamente c'è un codice narrativo che la televisione ha e che deve rispettare, ma che il regista stesso può utilizzare questo mezzo che è la televisione per raccontare storie che sarebbe impossibile per lui raccontare al cinema, proprio per dimensione. E quindi le storie, dei racconti seriali, è come se avesse possibilità invece di scrivere un racconto, che è il respiro di un film cinematografico, di scrivere un grande romanzo, che è veramente il respiro di una serie televisiva. Cioè, oggi le serie televisive ricordano molto più i grandi romanzi ottocenteschi, i grandissimi romanzi ottocenteschi, piuttosto che le poesie. E quindi i talenti hanno cominciato a essere molto stimolati da questa proposta, stimolati di trovare un ambiente, diciamo, produttivo, giovane, innovativo, coraggioso, dei distributori altrettanto disposti ad aprirsi a forme espressive più artistiche. E la combinazione di questi mezzi è stata, nel nostro caso, l'intuizione di Lorenzo Mieli, in quel caso, che parlò con Paolo Sorrentino proponendogli l'idea di entrare nel mercato della televisione. E Paolo Sorrentino, con molta intelligenza, rispose immediatamente di sì. E per farlo ha trovato un argomento che poi sarà la serie degli Young Pop, un argomento molto per cui sarebbe stato impossibile, diciamo, realizzare un film cinematografico, per come lui lo aveva immaginato, per la durata, per la grandezza, diciamo, dell'opera, proprio da un punto di vista narrativo, e allo stesso tempo trovando un tema molto internazionale che potesse parlare immediatamente al mondo intero, cioè prendendo una figura
iconica, che è quella del Santo Padre.

padre, che tutto il mondo conosce, anche cristiani e non cristiani, e fare un oggetto di osservazione, cioè raccontare un mondo che in fondo noi vediamo nella sua parte esteriore, invece l'idea dell'artista è avere l'ambizione di raccontarlo nel dietro le quinte, di quello che c'è dietro la costruzione, l'identità di questa persona, per rivelare un mondo che ai più è sconosciuto, che è conosciuto solo in una forma più superficiale. E poi raccontare un mondo che era allo stesso tempo molto italiano, perché ovviamente il Vaticano ha la sede a Roma, è identificato in qualche modo con l'Italia, ma a suo tempo è l'istituzione più internazionale che esista, con persone che vengono da ogni paese di provenienza, che in fondo è la Chiesa, quella che noi chiamiamo la Chiesa universale. L'ambizione di questo tipo di produzioni è: aggiungiamo a quello che abbiamo fatto in passato un tasso artistico più grande, in quel caso era prendere un regista che aveva addirittura vinto un premio Oscar, metterlo nelle condizioni economiche di creare un'opera grandiosa, costosa, ambiziosa per forme e contenuti, e mettere a disposizione anche appunto risorse per poi lui poter accedere ad altre risorse artistiche di ugual peso, cioè prendere, ambire a un cast internazionale anch'esso molto che restituisse la dimensione dell'evento a questa serie televisiva. Tutto questo noi lo abbiamo fatto dall'Europa, dall'Italia in particolare, cosa che era impensabile tanto tempo fa, che un piccolo paese produttore che era abituato a comprare prodotto dall'America riuscisse a mettere in piedi un'operazione che in realtà poi avesse come cliente finale proprio l'America, e diciamo a svilupparla e a finanziarla secondo dei metodi europei che sono molto diversi da quelli degli studios americani. La produzione televisiva americana è una produzione che ha un'antichissima storia e una metodologia molto precisa, molto codificata, dove in realtà alla figura del produttore europeo, come lo conosciamo noi, che è un produttore che nasce in industria indipendente, si sostituisce la figura degli studios, che sono appunto delle grandissime società, gli studios li conosciamo tutti, nella loro espressione sono la Warner, che usano dei produttori esecutivi materiali per realizzare delle opere, ma che mettono in sviluppo una quantità enorme di progetti e hanno un percorso molto codificato con questi progetti. Se ne scrive una Bibbia, si scrive un pilota, spesso si gira un pilota, si valuta un pilota. C'è un'industria molto codificata, molto dispendiosa, che diciamo lascia poco all'intraprendenza del produttore europeo indipendente, ed è molto affidata agli studios, che sono macchine enormi e anche enormemente burocratiche. Quindi sono due tipologie, ed era impensabile che appunto una metodologia di lavoro così diversa potesse produrre lo stesso risultato, ovvero una serie che va in onda sul network americano. E questo diciamo ha reso questa metodologia così speciale che abbiamo noi rispetto a quella codificata americana, che ovviamente produce risultati di straordinaria qualità, ha permesso in realtà a noi di poter proporre anche all'internazionale una metodologia che non è assolutamente sostitutiva loro, perché la metodologia di studio vincerà sempre su quella europea, ma la possibilità di aprirsi al mondo, cosa che l'industria di distribuzione televisiva americana non ha mai fatto. E questo quindi cosa ci sta dicendo? Che non solo tutto è possibile, ma tutto sta cambiando a una velocità impensabile un po' di tempo fa. E che il mondo, grazie alla televisione, che è stato lo strumento invece più difensivo, più nazionale fino a quel momento, diventa sempre più piccolo proprio grazie alla televisione. Cioè la televisione è più aperta, è più globalizzata, e ha mutato questa sua pelle in pochissimo tempo, in neanche un decennio. Questo cosa significa? Significa che oggi tutti i creativi che aspirano a lavorare nel mondo televisivo trovano un ambiente profondamente diverso, un ambiente molto più ricettivo, che ha solo bisogno

una cosa, di trovare delle storie che veramente valga la pena, su cui valga la pena spendere del tempo, e delle storie ambiziose. Oggi la televisione, e la televisione soprattutto che chiede un tasso artistico maggiore, vuole delle storie ambiziose. Non è più per la televisione un problema di reperire denaro, ricchezze. C'è molta domanda di contenuto, c'è molta competizione tra distributori. I distributori lottano tra loro e sono disposti a pagare di più, però ho idee che sono fortemente originali, fortemente innovative e fortemente ambiziose. Perché cosa è successo? Questa enorme domanda di prodotto fa sì che si producano solo in America più serie televisive dei giorni dell'anno, ogni anno. Sono più di 370 serie che si producono ogni anno in America. Quindi c'è un ambiente fortemente competitivo, molto competitivo. Di queste 370 serie se ne parla di poche, in fondo, nel mondo. Ne emergono 4, 5, 6, 7. E tutti i network vogliono avere una di quelle di cui si parla. Quindi oggi è il contrario di prima, non bisogna andare con timidezza, bisogna andare invece con molta sfrontatezza per poter interessare l'interlocutore e dimostrargli che la serie che uno ha in mente, che sta pensando, sarà la serie di cui tutti parleranno il prossimo anno. Questa deve essere l'ambizione, perché lì troverete un ascoltatore. Laddove, se vorrete proporre un prodotto medio, su quello vi scontrerete con una competizione infinita che difficilmente saremo capaci di vincere noi, che veniamo un po' dalla periferia della produzione, della produzione americana, che è ancora dominante nel mondo. Sono sicuro che se noi, invece di Regan Pope, un premio Oscar, Giulio, avessimo proposto un poliziesco tradizionale, non avremmo fatto quel passo. Quindi è l'ambizione dell'ambiente creativo che fa la differenza, e farà la differenza un domani, tra coloro che possono ambire a lavorare in questo mondo nella Serie A, cioè quello che promette un tasso artistico maggiore, una maggiore libertà di espressione, e chi invece dovrà lottare insieme a altri per fare un prodotto medio. Io mi auguro che tutti voi che mi ascoltate in questo momento avrete la forza, l'ambizione di diventare grandi creatori di serie che possano piacere a un pubblico globale, mondiale. Buon lavoro a tutti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Nicola Salvi, amministratore di Officina della Comunicazione, una società di produzione di contenuti multimediali, documentaristici e cinematografici che da circa 10 anni opera sul mercato nazionale nell'ambito della produzione. Nell'incontro di oggi mi piacerebbe approfondire una parte dell'area di business che Officina della Comunicazione segue, che è l'importante collaborazione con la Santa Sede e con il centro di produzione della Santa Sede, Centro Televisivo del Vaticano, oggi Vatican Media, una struttura che è all'interno del Dicastero della Comunicazione. Mi preme approfondire soprattutto una serie di progetti, in particolare uno che hanno riguardato proprio la produzione di serialità. Partiamo da un punto cruciale, cioè la volontà qualche anno fa di poter valorizzare attraverso produzioni documentaristiche e filmiche i luoghi del Vaticano per un pubblico nazionale ed internazionale. La volontà era quella di poter raccontare queste location in una maniera diversa, talvolta anche meno istituzionale, e poter far arrivare in maniera diretta e facile determinati contenuti ad un pubblico il più allargato possibile, e soprattutto fare in modo che chi non può arrivare a Roma, chi non può fruire i luoghi del Vaticano, lo potesse fare però attraverso queste produzioni. Partiamo nel 2014 con una serialità intitolata Alla scoperta del Vaticano, a cui seguirà Alla scoperta dei Musei Vaticani, e si completerà questo quadro, questa trilogia, con Alla scoperta dell'arte sacra in Italia, Divina Bellezza. Quali sono gli ingredienti che hanno permesso di produrre queste serialità e quegli elementi che hanno dato successo a queste serialità? Sicuramente le location e la storia di questi luoghi, quindi il Vaticano, la sua storia, i suoi luoghi, le sue storie e le persone che lo abitano, che lo vivono e le persone che vi lavorano. Dall'altra parte, un centro di produzione altamente performante sul fronte tecnologico, e che quindi poteva e può raccontare questi luoghi e questi ambienti sfruttando anche le ultime frontiere della tecnologia. Quindi stiamo parlando di riprese che nel 2014 erano in Ultra HD, sono diventate poi 4K fino ad arrivare addirittura all'8K con le ultime produzioni. L'altro ingrediente è un divulgatore, quindi riuscire a far sì che i messaggi possano arrivare in maniera diretta, facile al pubblico, e quindi inizia una costruttiva e preziosa collaborazione con il divulgatore italiano Alberto Angela. Produciamo prima 6 puntate intitolate Alla scoperta del Vaticano. Queste puntate, distribuite da un importante editore italiano, vanno molto bene e vengono poi distribuite anche a livello televisivo, sia in Italia e nel mondo. Questi risultati incentivano sia noi che gli editori a proseguire questo cammino, e quindi decidiamo di raccontare i Musei Vaticani, sempre con Alberto Angela, sempre con una tecnologia importante e sempre in 6 puntate. E da qui nasce Alla scoperta dei Musei Vaticani. È quella che oggi possiamo definire la produzione ufficiale dei Musei Vaticani, è il loro racconto ufficiale, e mi piace aprire una piccola parentesi su questa produzione, perché se dobbiamo entrare anche nel dettaglio di come è stata costruita, stiamo parlando di 40 giorni, o meglio di 40 notti, all'interno dei musei. Una troupe composta da circa 20-23 persone, e un lavoro che ha richiesto un grande lavoro di squadra tra il gruppo degli sceneggiatori, suddiviso per aree tematiche e per puntate, la regia, la produzione e la vita dei Musei Vaticani. Diciamo che mi preme aprire questa parentesi perché, forse diversamente da qualsiasi altro luogo al mondo in cui si gira, il piano di produzione si è dovuto mettere totalmente al servizio di quella che è la vita di un museo,
che è una città che, nella quale durante il giorno transitano circa 30.000 persone, improvvisamente dopo le 6-7 di sera tutto si chiude per lasciare spazio appunto a quest'altro tipo di attività. E poter costruire un piano di produzione incastrato con le dinamiche di una struttura così viva è anche una sfida produttiva non indifferente. L'esperienza di Alla scoperta dei Musei Vaticani diventa anche per tutta la squadra produttiva e per la squadra autorale una ulteriore importante palestra. Stiamo raccontando un luogo che, seppur ampio, grande, è un luogo chiuso, quindi gli sceneggiatori, assieme anche ai preziosi consigli di Alberto Angela, hanno dovuto talvolta fare anche delle scelte per uscire, e qui ci avvaliamo di materiale di repertorio che ci permette talvolta di uscire dai Musei Vaticani, abbracciare lo Stato del Vaticano e anche altri luoghi che i Musei Vaticani evocano, e poi rientrare subito, rientrare con Alberto Angela nelle gallerie, nella Cappella Sistina, nei corridoi più lontani e segreti o in quelli più famosi e più battuti, per ritornare sempre sui contenuti principali. Si tratta di una serialità, quindi ogni puntata ha una sua vita, un suo inizio e una fine, ma lo sforzo è sempre stato quello di riuscire al termine di ogni puntata a dare il là per incuriosire lo spettatore a fruire quella successiva. Consideriamo che il primo canale distributivo di questi progetti è l'edicola, non è la televisione. È un po' anche questo un processo particolare interessante da analizzare. È l'edicola dove quindi il pubblico deve essere molto motivato ad acquistare la puntata successiva, quella successiva ancora. Bisogna creare proprio una sorta di empatia con il pubblico che sta fruendo questo contenuto. È abbastanza facile proporre nella prima puntata la Cappella Sistina, diventa più difficile nella seconda dare un contenuto che rimanga all'altezza e che crei questo aggancio. Quindi a livello sia di comunicazione, di marketing, ma direi in maniera anche molto onesta a livello di autorale, si è cercato di creare una narrazione di queste 6 puntate che avesse sicuramente un grande senso, che potesse portare il pubblico a fare veramente un'esperienza diretta, un viaggio all'interno dei musei. Ci siamo messi un po' nei panni delle guide che conducono le persone che arrivano ai Musei Vaticani a fare un determinato percorso. Abbiamo cercato di ascoltare anche loro. Gli autori sono andati, si sono immersi nella realtà dei musei, hanno dialogato con chi tutti i giorni vive i musei, anche per capire qual è lo spirito che guida un percorso e capire se questo spirito poteva essere riportato anche all'interno della narrazione seriale. In parte abbiamo mantenuto questo percorso, in parte invece abbiamo deciso di prenderci delle libertà narrative in accordo con Alberto Angela, perché probabilmente a livello produttivo, a livello narrativo funzionavano meglio. Cosa è uscita? È uscita una serialità di 6 puntate molto accattivante, divisa per temi e che a livello distributivo ha dato degli importanti risultati. Questi importanti risultati, che hanno confermato anche la bontà della precedente serialità, hanno portato la produzione vaticana e tutti gli interlocutori con i quali abbiamo dialogato a voler mantenere questo patrimonio che si era creato, anche questo pubblico che si è affezionato a questo tipo di racconto. In parallelo mi preme segnalare che, terminato l'iter della distribuzione edicola, questi prodotti sono andati in libreria, sono andati nei bookshop dei Musei Vaticani e sono andati in televisione, quindi c'è stato uno sfruttamento ampio, e tuttora in corso uno sfruttamento ampio di questi prodotti. La nuova frontiera sono chiaramente le piattaforme, e anche su questo si sta lavorando. Se un contenuto riesce ad essere pensato, costruito, prodotto pensando ai diversi mezzi con i quali oggi si può distribuire, da un punto di vista produttivo chiaramente si fa un'operazione solida, costruttiva, e bisogna sempre però pensare a quello che è il pubblico di riferimento e attraverso quale mezzo il pubblico sta fruendo quel contenuto.
arriviamo a Divina Bellezza. Terminato il racconto del Vaticano e dei Musei Vaticani, ci siamo resi conto che si poteva narrare ancora tanto e che forse l'esperienza si poteva allargare. Potevamo andare a dialogare con i musei, le diocesi e i luoghi d'arte di tutta Italia, sempre attraverso il linguaggio della serialità e sempre con Alberto Angela. A questo punto abbiamo cominciato, da un punto di vista autorale e da un punto di vista produttivo, a capire quali erano i luoghi interessati in questo nuovo progetto. Abbiamo capito che si poteva creare veramente un viaggio nello stivale, a tutti gli effetti, un viaggio da nord a sud, da est a ovest, per andare a scoprire cosa esiste fuori dal Vaticano e cosa può essere in qualche maniera ricollegato al Vaticano. E lì è nato un interessante lavoro creativo per andare a capire quali sono i masterpiece italiani distribuiti su tutta la penisola. Però la scelta è stata subito questa. Parliamo di opere note, andiamo quindi al Duomo di Milano, piuttosto che a Palermo, andiamo a vedere il Caravaggio, andiamo a vedere il Raffaello, ma non dimentichiamo che l'Italia è un paese che trova nelle sue province una ricchezza enorme. E quindi dal macro siamo arrivati al micro, magari scoprendo che in Piemonte, in una piccola basilica in provincia di Alba, ci sono opere di una straordinaria bellezza che meritano di essere messe a disposizione di un pubblico il più ampio possibile. E quindi qui la sfida di un team di autori, stiamo parlando di 5 sceneggiatori, coordinati a loro volta da un autore che è diventato il capogruppo, il caposquadra, hanno preso in carico le diverse puntate, anche perché il tema era talmente ampio che era impossibile e forse neanche efficace far sì che tutti lavorassero su ogni puntata. Gli autori si sono divisi queste puntate, indicativamente 2 puntate a testa, si è cominciato un dialogo tra autore e produzione, quindi una scaletta ideale e poi una scaletta possibile. Diciamo che partendo dalla scaletta ideale è cominciato il lavoro con le diocesi, con i musei. E anche qui mi preme sottolineare che dal punto di vista produttivo è stata un'esperienza molto bella, perché in qualche modo questi progetti diventano un grandissimo strumento di aggregazione. Forse mai prima in Italia tante diocesi si erano messe in rete per concorrere allo sviluppo di un unico progetto. Stiamo parlando di circa 80 location toccate, 45 città indicativamente, e quindi di conseguenza le diocesi e i comuni che hanno dato accesso a questi luoghi. Si scopre che ogni città e ogni museo, ogni diocesi avrebbe del materiale per costruire dei documentari solo su quel tema, da tanto sono ricchi, e quindi anche il lavoro degli autori di lavorare un po' sulla sottrazione, riuscire a togliere, sintetizzare, provare a raccontare per esempio il Cristo velato di Napoli in pochi minuti. Talvolta si rischiava, abbiamo temuto quasi di non essere rispettosi verso l'opera e la storia che stavamo trattando, ma dovevamo fare delle scelte per poter portare al pubblico il massimo numero di opere, dovevamo fare delle scelte, quindi in maniera sapiente abbiamo cercato di fare sintesi. Per spiegare quella che era la squadra di produzione è importante anche sottolineare che gli sceneggiatori sono stati affiancati da un gruppo di 3 esperti di storia e di storia dell'arte che costantemente in un

dialogo continuo, davano delle conferme sul racconto che gli sceneggiatori e il regista stavano sviluppando. Quindi diciamo che su Divina Bellezza la macchina produttiva autoriale si è ulteriormente ingrandita. Forse dal punto di vista produttivo, in alcuni luoghi anche lì si è lavorati un po' per sottrazione, non si poteva andare con 25 persone, abbiamo dovuto fare talvolta delle riduzioni, anche con 8-9 persone si è dovuti andare in determinati luoghi, ma sicuramente l'apparato organizzativo, produttivo e autorale è stato molto più corposo. Anche Divina Bellezza, che in realtà non è più uscita in 6 puntate, ma in 10 puntate, e con Divina Bellezza noi raccontiamo la storia dell'arte sacra e quindi la storia dell'arte praticamente, dalle origini, dal paleocristiano fino all'arte moderna e contemporanea. Quindi facciamo un viaggio nei luoghi che diventa però a tutti gli effetti un viaggio nella storia. È un'opera piuttosto monumentale, completa, seriale, seriale perché ogni puntata lancia la puntata successiva. Lo spirito è stato sempre quello di far sì che ogni puntata potesse reggere da sola. Ti piace il Rinascimento? Tu puoi prendere la puntata sul Rinascimento, fruire quella e quella si esaurisce, ma abbiamo sempre cercato di creare un link con quella successiva, creare chiaramente quella curiosità e anche quel nesso, narrativo che giustifica. In questo sicuramente Alberto Angela è stato preziosissimo nel riuscire come dire, raccontarci i luoghi, farci scoprire che abbiamo raccontato tutto di quel luogo, ma che nella puntata successiva forse ci rimane ancora qualcosa da raccontare e che poi ci apre ad altro. E anche qui penso che il segreto sia stato questo connubio di racconto, struttura narrativa, tecnologia, perché mi sento abbastanza tranquillo nel dire che è la prima serialità così ampia girata tutta in 4K, quindi opere d'arte girate con una definizione massima. Talvolta i musei stessi ci hanno chiesto di poter avere queste immagini proprio per poter avere anche loro del materiale a disposizione gestito in una determinata maniera, attrezzatura di ripresa ma anche attrezzatura di illuminazione. C'è stata una grandissima attenzione al racconto. E forse con Divina Bellezza si è voluto fare anche un passo in avanti e si è voluto fornire quel sapore cinematografico alle opere. Si è deciso di provare a far uscire i personaggi dall'opera, senza usare il 3D, ma cercare attraverso la regia, le inquadrature, le riprese di far diventare comunque tridimensionali i personaggi che raccontano i quadri o le sculture. Alla scoperta dell'arte sacra in Italia, così come alla scoperta del Vaticano e alla scoperta dei Musei Vaticani, credo che anche nella sua struttura narrativa abbia degli elementi distintivi che gli autori hanno portato, ma che in particolare Alberto Angela riesce a portare. Cioè noi raccontiamo la storia, raccontiamo i luoghi, però cerchiamo sempre di entrare nelle opere che raccontiamo, cercando innanzitutto di raccontare anche il contesto nel quale queste opere sono state costruite, chi erano i personaggi che in quel momento le hanno volute, quali anche gli intrighi che in quell'epoca stavano alla base di determinate scelte, come mai a un certo punto un papa vuole a tutti i costi un pittore fiorentino che non ha mai fatto affreschi, perché vuole proprio lui per dipingere e per affrescare la Cappella Sistina. Sono interessanti questi aneddoti, così come sono interessanti all'interno delle opere dei dettagli sui quali Alberto Angela spesso si sofferma. Magari personaggi nell'angolo più remoto dell'opera che il visitatore, anche quello piuttosto attento, rischia di trascurare e che magari vanno invece a rappresentare un personaggio importante, poteva essere un committente, poteva essere un personaggio che all'autore non stava simpatico. In questo mi preme aprire una parentesi su quando raccontiamo in diversi momenti la Cappella Sistina, la Cappella Sistina in particolare il Giudizio Universale. Nel Giudizio Universale noi vediamo tantissimi personaggi e Michelangelo fa dei riferimenti molto diretti a persone
suoi contemporanei che a diverso titolo hanno appoggiato o ostacolato il suo lavoro. E quindi lui, anche con l'avallo chiaramente dei papi, si prende la libertà di poter dare delle tinte particolari a determinati personaggi e talvolta anche di deriderli, sfruttando proprio attraverso l'ironia, rispondendo a queste persone attraverso l'opera. Quando guardiamo l'opera, queste cose rischiano di non passare, quindi è bello attraverso il nostro racconto riuscire a trasmettere anche questi elementi più aneddotici, più pop, chiamiamoli così, ma che però fanno comprendere forse nella loro interezza l'opera che il pubblico sta fruendo. L'arte forse è bello raccontarla anche per questo, deve esserci un discorso di critica, di studio dell'opera, però poi ogni opera è alla base ha una persona che l'ha realizzata e un contesto nel quale questa persona l'ha realizzata. Noi con le nostre serialità cerchiamo di raccontare questo. Talvolta ci togliamo un attimo dall'aspetto storico e anche forse più didascalico, didattico, e cerchiamo di entrare nel racconto di quell'epoca. Questi aspetti forse sono stati ancora di più accentuati in un'altra serialità, Stanotte A, dove noi abbiamo potuto coprodurre Stanotte a San Pietro, dove si fa un viaggio notturno all'interno del Vaticano, all'interno di questi luoghi, e questi elementi aneddotici sono parte integrante di questo racconto, e anche nella serialità legata ad Ulisse, dove Vatican Media, Officina della Comunicazione, hanno prodotto la prima puntata sulla Cappella Sistina, e anche qui la spiegazione, soprattutto degli affreschi che stanno alle pareti della Sistina, quelli talvolta più snobbati, sono diventati invece per il nostro narratore un libro sul quale proprio raccontare delle storie, andare a prendere il personaggio che nell'angolo rappresenta qualcosa, piuttosto che il dettaglio che fa, perché in quel momento, in quell'epoca, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino avevano una particolare attenzione per un determinato dettaglio. Ecco, io penso che attraverso questi racconti sia la possibilità davvero di offrire un prodotto molto, molto completo, dove l'unione dell'elemento creativo, della competenza storica e delle necessità produttive, perché forse per completare questo cerchio è importante dire che tutte le idee devono essere sempre poi ponderate anche sulla base delle risorse, dei budget, di quello che si può realmente fare e di quello che non si può fare. Quindi è meglio un progetto che magari non raggiunge il mille per mille, ma che trova la luce piuttosto che andare alla ricerca di un qualcosa che poi non si riesce a comporre. Bisogna sempre trovare quel punto di incontro tra la scrittura, l'idea creativa e le necessità produttive, non solamente legate al budget, ma legate anche talvolta alla logistica. Noi all'interno del Vaticano abbiamo potuto utilizzare diverse tecnologie e tra queste anche i droni, che ci hanno permesso di avere uno sguardo ampio sullo Stato, ma in determinati contesti chiaramente ci siamo dovuti anche, è sbagliato dire arrenderci, ma abbiamo dovuto comprendere che stavamo trattando un luogo sacro innanzitutto, ma anche un luogo sensibile, e quindi anche la tecnologia che si deve portare deve rispettare quei luoghi, così come la professionalità delle maestranze deve essere sempre all'altezza del luogo in cui loro stanno girando. Quindi c'è un grande lavoro anche di formazione sulle maestranze tecniche a tutti i livelli, dall'assistente di produzione al runner fino al regista, perché deve esserci sempre una consapevolezza che si sta girando in luoghi decisamente sensibili. Questo racconto ci porta a dire che le serialità, questa nostra progettualità legata soprattutto al racconto dell'arte e della fede e che trova la sua base in Vaticano, ma che poi si allarga, ha intercettato un pubblico molto ampio. Questo incoraggia a pensare che sicuramente la cultura, se raccontata
attraverso anche un occhio filmico, cinematografico, funziona, piace. Ci sono esempi molto chiari di come l'arte al cinema funzioni molto bene. I dati di ascolto delle nostre puntate in televisione confermano questo percorso. E sicuramente un viaggio che deve continuare a sperimentare attraverso la tecnologia, la creatività e i linguaggi. Qui si è fatto un percorso particolare, si è partiti da un qualcosa che oggi sembra vecchio e invece è anche interessante da studiare, che è l'edicola. Si è partiti dal pubblico che dall'edicola, che deve decidere di spendere comunque una cifra per comprare un prodotto. E dall'edicola si è arrivati poi risalendo alle librerie, alla televisione e la frontiera sono chiaramente le piattaforme, perché questi prodotti sicuramente intercettano anche la necessità e il bisogno che le piattaforme oggi hanno di avere contenuti di qualità e di alto livello. È un processo composto da tanti interlocutori, ognuno dei quali deve mettere un suo pezzo. C'è un elemento commerciale, un elemento di comunicazione, un elemento di marketing, e poi anche un elemento di, chiamiamola così, fortuna di intercettare in quel momento storico un bisogno reale, e quindi cercare di intuire quali sono questi bisogni. È interessante, porre un'attenzione sul come vengono scelte le persone, i professionisti che operano all'interno di questi progetti, sia sul fronte tecnico e tecnologico e sia sul fronte autorale. Diciamo che spesso ci poniamo la domanda su quale autore o quale tipologia d'autore debba mettersi all'opera su questo progetto e come dire, cerchiamo di non darci delle risposte scontate e di lavorare sempre su questo tema, perché poi chi scrive decreta alla fine poi una buona parte del successo di quell'opera. Nelle serialità, la scoperta del Vaticano, dei Musei Vaticani e dell'arte sacra in Italia, abbiamo lavorato con diversi autori, alcuni dei quali sono rimasti nel gruppo, altri sono cambiati. La volontà è stata quella di unire competenze diverse. Da un lato, autori che avessero una solida e consolidata esperienza su questo tipo di racconto, quindi il documentario seriale e il documentario seriale legato al tema dell'arte. Abbiamo però provato, partendo dai Musei Vaticani e dall'arte sacra in Italia, abbiamo provato a coinvolgere anche sceneggiatori cinematografici, quindi che arrivassero da un'esperienza molto diversa, di un racconto attoriale, di fiction, per capire come questa commistione poteva lavorare e abbiamo visto che funziona. Forse si è dedicato molto più tempo in preparazione nel creare un dialogo tra questa squadra di autori perché ognuno arrivava anche con un suo metodo di lavoro diverso. Un conto è fare la sceneggiatura di un film, un conto è fare la sceneggiatura di una serialità documentaristica. Ci sono delle tecniche di ingaggio del pubblico diverse, dei momenti diversi, però ci piaceva pensare di mettere in una squadra chi avesse il mestiere consolidato su quel tipo di racconto con una professionalità che è abituata a raccontare altro, a raccontare mondi diversi, a raccontare fiction, attori, scene d'azione all'interno di questo tipo di racconto, forse anche per riuscire a dare ancora più movimento, azione e suspense talvolta alle opere che noi stavamo raccontando. Sul fronte tecnologico si è fatto la stessa cosa. Per esempio, in Divina Bellezza si è coinvolto un direttore della fotografia che si occupa solitamente di cinema, ma perché il desiderio era quello di provare a trasmettere, a far passare, a raccontare queste opere come se fossero degli attori, far uscire gli attori dai quadri, come se fossero loro gli attori del nostro racconto. E quindi si è cercato anche di creare una chiave di illuminazione, particolare, testata nelle settimane precedenti all'avvio del CIAC con delle prove, con dei test che hanno permesso di decidere anche quale doveva essere il format visivo di tutta la narrazione. Il lavoro è chiaramente continuato nella fase di color correction, dove questo elemento è stato valorizzato all'ennesima potenza.
Io mi auguro che con questo breve racconto su come abbiamo prodotto delle serialità nell'ambito della divulgazione culturale, storico-religioso, si siano potuti dare alcuni strumenti per poter capire cosa ci sta dietro, qual è il backstage di queste narrazioni e anche mi auguro di aver potuto anche appassionare autori e produttori che si cimentano su questo tipo di racconto, confermando che è un'area nella quale, dal mio punto di vista, c'è ancora tanto da sperimentare. Le forme di racconto probabilmente non si esauriscono mai. Qualcuno dice che tutto ciò che si poteva inventare è stato già inventato e lo si può solo rimescolare. Questo è vero, però penso che in questo rimescolamento si possa sperimentare davvero ancora tanto. La tecnologia aiuterà sempre di più a raccontare questo tipo di racconti e di storie. Alla base deve esserci sempre l'idea, la preparazione, credo anche il grande rispetto verso il pubblico, un pubblico che è attento, e per fortuna che è attento, perché più il pubblico è attento, più le produzioni sono costrette ad alzare sempre di più l'asticella, della qualità senza compromessi. Grazie per l'ascolto.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria.

0: conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale

magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relatori.
1: Sì, c'è stato un attimo,
0: sì. Lei ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
2: Sì, questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto volere evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito, e quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane, e questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse, comunque per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività, nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 a giungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo, è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale.

0: La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e il ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
1: Questo modello che si usa in tutte le pubbliche amministrazioni, negli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello, è tutto così.
0: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa, quindi. E poi l'ultima, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dobbiamo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che avviene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
1: C'è una prima istanza e una seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale, l'autovalutazione?
0: No, l'autovalutazione è una misurazione, è una autovalutazione che fa il valutato.
1: Esatto.
0: Sì. La valutazione di seconda istanza manca al Ministero, infatti la rilevo come una possibile area di miglioramento. Quindi poi qua ci sono dei colloqui di feedback chiaramente che hanno il compito di attribuire più efficacia al sistema di valutazione e renderlo più omogeneo, e poi chiaramente si passa alla comunicazione degli esiti e alla presa visione. Nel momento in cui vi è discordanza nella valutazione data, il valutatore ha uno strumento a tutela e garanzia, che è l'attivazione della procedura di conciliazione, cioè entra in gioco il comitato di valutazione che, nell'ambito delle sue funzioni propositive di monitoraggio e consultive, ha l'obbligo di emettere un parere obbligatorio ma non vincolante per il valutato.
1: Dalla tua analisi che hai fatto, prospettive di miglioramento, punti di forza e punti di debolezza del caso valutativo.
0: Sì.
1: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri paesi europei, insomma.
0: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa è già una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo, e andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi mi sono, naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio.

0: nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi, e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi, ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente, e dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistra individuiamo le criticità e aree di miglioramento, sul lato destro le ipotesi per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre la semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione, oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta. Si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata supervisionata ad un organismo apposito, ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio-lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie a fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il processo il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
1: Valerio Modica, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria.

0: Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati. Un'elevata lessitimia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia, diciamo, innovativa, questa fosse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie,

dall'E e Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente. Questo strumento tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, e quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per produrre delle immagini evocative coinvolgenti che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte dell'emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli, una riflessione sull'intensità emotiva, che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei, che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio. Studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza, è stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto, che tutti proviamo, ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione, e quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà.
Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase

0: psicodiagnostica velocemente. Allora, TAS 20, voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento da 45 a 51. Non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà nell'identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessetimia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti in realtà quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento, diciamo, della sua capacità di autoriflessione. È come se fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. IRI, che ci parla di empatia, anch'esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di invitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'ELISA che non ha un deficit veramente importante, ma che è comunque un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per ELISA, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute, diciamo, cliniche positive. Adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un manuale e a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide e veramente ho concluso. Vi ringrazio con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

0: a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia

0: tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avvarremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano, le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente. Il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0,3 metri ed L2 uguale 0,2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di T e Q2 di T nello spazio dei giunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nelle industrie possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio dei giunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di T e Q2 di T, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso vedremo come risolvere questo esercizio, ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice. Quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB. E questo è l'esercizio, è la risoluzione dell'esercizio su cui stiamo lavorando. Allora, vedete qui abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per rispettivamente con questo comando cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato. Con questo comando chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a software, a programmi che avevamo precedentemente lanciato e con questo comando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema che sono velocità pari a 2 metri al secondo,
lunghezza cinematica del primo link 0,3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0,2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo, che sono x0 pari a 0,3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0,3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0,3, 0 a 0,3, quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere. Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate? Perché noi dovremo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y e dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. E un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere, e quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo compiere, usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria, ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità V. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi t0 sarà 0 secondi, il numero dei campi

scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore t sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando, lin space, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a t fin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato, e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto t fin. Questa scrittura che vedete, punto, slash, indica in MATLAB la divisione tra array, quindi è un operatore che usiamo in MATLAB proprio per indicare la divisione element-wise, diciamo, degli array, quindi elemento per elemento, quindi si divide il primo elemento del primo array per il corrispondente elemento del secondo array. Perché usiamo questa scrittura? E in realtà poi, se vedete, anche la y ha la stessa identica scrittura, la stessa identica forma, perché ipotizziamo per esempio di essere a x a t uguale t0. Se siamo a t uguale t0, noi abbiamo questa scrittura che diventa x0 più 0 fratto t fin, e quindi x0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da x0. Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per t fin fratto t fin, quindi t fin fratto t fin fa 1, e quindi avremo x0 più xf meno x0. X0 e x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi, nel mentre, quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente, con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione dell'end effector, quindi la legge oraria, lungo y. Bene, a questo punto istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo q1, 1, q1, 2, q2, 1 e q2, 2. Perché io ho creato 4 vettori e non 2 come ci si potrebbe aspettare? Perché noi abbiamo una traiettoria per q1 e una traiettoria per q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni. Quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria dell'end effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori per, quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione, e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato, ho allocato questi quattro vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1-1, Q2-1, Q1-2 e Q2-2, durante il tempo di simulazione. Per fare questo appunto utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo potuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio dei giunti, quindi la configurazione nello spazio dei giunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? Prendiamo la posizione x e la posizione y dell'end effector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria. Chiaramente, se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0, e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente, quando arriveremo alla fine del ciclo for, saremo in t fin, e quindi ci troveremo in xf,
YF.

Quindi in questo caso, dipendendo dal tempo in cui siamo, che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione x, quindi la coordinata x e la coordinata y desiderata dell'end effector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere questo calcolo. Quindi coseno di Q2, il nostro, che in questo momento ho chiamato C2, è il nome di una variabile, sarà Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. A questo punto possiamo calcolarci il seno della soluzione 1 e il seno della soluzione 2, quindi il seno di Q2 per la prima soluzione e il seno di Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno, e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il seno del coseno di quest'angolo, possiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arco tangente 2, quindi arco tangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo. Quindi ricordiamo la funzione arco tangente 2 è una funzione che prende in input due valori. Il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arco tangente 2 di Py per L1 più L2 per coseno di Q2 meno Px per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante. Questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando, e il coseno dell'angolo sarà questo, Px più L1 più L2 per coseno di Q2 più Py per L2 per seno di Q2 soluzione 1 fratto determinante. Analogamente la soluzione 2 sarà la stessa cosa, quindi la formula è esattamente la stessa, la cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili disgiunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q2 per, Q1 per la seconda soluzione, Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare i robot, quindi diciamo, l'evoluzione nel piano cartesiano dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade dico due robot perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente diciamo un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie, quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora, Q1, Q2 prima soluzione, Q1, Q2 seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto delle
dei comandi grafici e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma entrambi, per entrambi l'end effector che si trovava qui, ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore per utilizzando un metodo analitico. Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, che appunto quello che abbiamo, il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici. Ne abbiamo studiati due, il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo nel prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente. Vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore e quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo le solite i tre comandi che chiudono i precedenti esercizi, diciamo, i precedenti programmi che avevamo aperto in MATLAB, e in questo codice vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano, in questo caso sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la nostra posizione dell'end effector desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa. Chiaramente l'approccio è lo stesso poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 0,30. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 0,0, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0,01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo. Valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione. Quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione. Quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio,
ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a

seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dell'end effector, quindi il punto A, 0.30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico, è o meno 38.94 gradi per Q1 e 109.46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38.94 e 39 gradi per Q1 e meno 109.4693 per Q2, sempre gradi. Questi ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi se noi analizziamo le soluzioni cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon, vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo con QK uguale Q0 perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo e lo inizializziamo con QK pari a Q0 e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione, cioè se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro end effector si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta in Q0, darà 0 perché siamo già appunto nella posizione desiderata. Tipicamente questo non accade, a meno che non azzecco esattamente la posizione corretta, quindi avremo una certa differenza che è diversa da 0. Andiamo a vedere in dettaglio che cos'è questa funzione dirKin2R. È semplicemente la cinematica diretta che conosciamo ormai bene, e cioè L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 per la coordinata x, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2 per la coordinata y. Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for. Fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente 0, quindi la differenza tra la posizione dell'end effector desiderata e la posizione corrente dovrà essere 0 affinché l'algoritmo termini. Chiaramente per motivi numerici questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente 0, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di 0, quindi un valore molto piccolo, ma quasi 0. Quindi questo vuol dire che fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. QK più 1 sarà QK più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è RD, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo. E vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 e la coordinata y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su dQ.
Quindi deriviamo la prima riga della, cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2.

Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta da prima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo delle variabili simboliche, Q1, Q2, L1, L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta che ormai conosciamo molto bene e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi se noi eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano. Quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1, meno L2 seno di Q1 più Q2, L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma. Partiamo da una Q0 che è, vicino a una delle due soluzioni. In realtà noi chiaramente non conosciamo a priori le soluzioni, però possiamo avere una cosiddetta initial guess, cioè possiamo possiamo dare come valore iniziale all'algoritmo qualcosa che si avvicina alla soluzione finale. E possiamo per esempio possiamo dare per esempio meno pi greco mezzi come Q1 e pi greco quarti come Q2, sono valori casuali. Lanciamo il programma e vediamo che cosa otteniamo. Ecco, come vedete, il programma sta andando. La differenza, vedete che il valore, la differenza tra la posizione dell'end effector corrente e quella desiderata diminuisce sempre di più. Se vedete, appunto, se fate caso all'animazione, vedete che appunto questa differenza è sempre più piccola, fino a che ad un certo punto raggiunge questo valore, 9.99 per 10 alla 0,7, 10 alla meno 7, scusate. Quindi questo valore qui è sotto la soglia che avevamo imposto e pertanto l'algoritmo si arresta. Quindi noi abbiamo finalmente raggiunto la nostra posizione desiderata dell'end effector, 0.30, e la posizione trovata dall'algoritmo è meno 38.94 gradi per Q1, 109.47 gradi per Q2, che è questa soluzione che effettivamente sappiamo essere vera, e questa, ripeto, l'avevamo trovata con l'approccio analitico che abbiamo visto prima. Bene, ma noi sappiamo che le soluzioni sono due. Come possiamo trovare la seconda soluzione? Ecco, chiaramente questo è un problema di questo metodo. Noi a priori non sappiamo che abbiamo due soluzioni e non c'è modo di trovare, di trovarle entrambe allo stesso tempo. Quello che possiamo fare è provare a rilanciare l'algoritmo con vari initial guess, con vari punti iniziali, e vedere dove va a convergere. Chiaramente, se noi abbiamo diverse soluzioni, l'algoritmo convergerà in diversi punti. Per esempio, se noi invece di partire da meno pi greco mezzi, pi greco quarti, partiamo da pi greco mezzi, meno pi greco quarti, vedremo che otterremo l'altra soluzione.
e questa è la seconda soluzione che sappiamo essere la soluzione corretta. Quindi vedete che abbiamo trovato 38,94 gradi per la prima per Q1 e meno 109,47 gradi per Q2. Bene, una cosa che dobbiamo notare, dobbiamo insomma, diciamo, come dire, rendere chiara questo algoritmo, è che è vero che l'algoritmo del gradiente non si arresta, così come vedremo può succedere al metodo di Newton. Tuttavia, possono accadere delle situazioni in cui l'algoritmo continua a girare all'infinito. E queste sono soluzioni particolari che ora mostriamo con carta e penna, diciamo, e sono le seguenti, cioè quando ci troviamo nel sottospazio nullo di J trasposto, quando l'errore si trova nel sottospazio nullo di J trasposto. Sappiamo che lo giacobiano J è il seguente, lo giacobiano trasposto sarà quindi la matrice che otteniamo invertendo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna, quindi questo è il nostro J trasposto. E se ci ricordiamo dall'algebra lineare, il nullo, detto anche kernel, abbreviato ker, di J trasposto Q sarà tutti i vettori, quindi sarà un insieme di tutti i vettori che chiamiamo E perché sono i vettori di errore nel nostro caso, tutti i vettori E appartenenti ad R2, tali che J trasposto E è uguale a 0. Quindi vuol dire che qualora noi avessimo questa situazione in cui abbiamo appunto il vettore di errore, perché il vettore di errore è un vettore appartenente ad R2? Perché abbiamo un errore per Q1 e un errore, scusate, un errore per x e un errore per y, quindi abbiamo un errore per la coordinata dell'endeffector x e una coordinata, un errore per la coordinata dell'endeffector y. Quindi avremo un errore bidimensionale se questo prodotto tra questa matrice e questo vettore restituisce 0, 0. Vuol dire che questo vettore di errore appartiene al nullo dello giacobiano trasposto. In questi casi, vedremo ora con un esempio, quello che accade è che l'algoritmo non si arresta perché continua, ma non converge a soluzione. Quindi ci ritroveremo con la soluzione successiva uguale a quella attuale e quindi l'algoritmo continuerà all'infinito. Bene, vediamo questo esempio. Abbiamo qui un problema leggermente diverso, nel quale il robot è sempre lo stesso, ma la posizione desiderata non è più la precedente, ma è 0,0. Quindi abbiamo sempre un robot 2R planare con le stesse lunghezze cinematiche, ma la posizione desiderata non è più un punto appartenente alla retta della saldatura che abbiamo visto prima, ma è l'origine del frame di riferimento 0 e quindi 0,0. E supponiamo che la posizione nella configurazione corrente nello spazio dei giunti è pi greco quarti 0. Utilizziamo le stesse variabili, la stessa variabile alfa, la stessa epsilon e il resto dell'algoritmo è identico. Bene, lanciamo l'algoritmo e vediamo cosa accade. Quello che potete notare è che la differenza è sempre 0,5. Quindi la norma della differenza tra x e y, quindi tra la coordinata x e la coordinata y, è sempre 0,5. Io posso continuare diciamo, a far eseguire l'algoritmo all'infinito e questa situazione non cambierà. Questo perché, andiamo a vedere quello che è accaduto, quello che abbiamo è che lo giacobiano valutato in QK, quindi ho interrotto in un certo punto quindi diciamo allo stato, alla coordinata ad uno step particolare dell'algoritmo e vediamo perché abbiamo ottenuto questa situazione. Quindi abbiamo lo giacobiano di QK che andremo a trasporre, quindi abbiamo giacobiano di 2R QK trasposto, che vale la seguente matrice, è una matrice diversa da 0. La differenza, quindi l'errore, il vettore di errore, RD meno cinematica diretta di QK, quindi appunto qual è l'errore tra la posizione desiderata dell'endeffector e la posizione attuale che abbiamo raggiunto in questo step dell'algoritmo, è la seguente. Vediamo che entrambe le situazioni, quindi questa matrice e questo vettore, non sono 0, quindi non è una soluzione, diciamo, banale. Ebbene,

Se moltiplichiamo però lo giacobiano trasposto per vettore di errore, quello che otteniamo è esattamente 0, 0. Quindi abbiamo ottenuto effettivamente il vettore nullo. Quindi vuol dire che l'errore, quindi questa grandezza, si trova nel nullo dello giacobiano trasposto. Questo cosa significa? Che se tutta questa parte della formula vale 0, andremo ad aggiornare qk più 1 con qk più alfa per 0. Alfa per 0 darà 0 e quindi qk più 1 sarà uguale a qk. Questo varrà per tutti gli step dell'algoritmo. Quindi non aggiorneremo mai qk più 1 ad un nuovo valore, ma manterremo la posizione corrente qk. Quindi questo è il motivo per cui l'algoritmo va all'infinito, diciamo. Quindi questo vuol dire che quando utilizziamo il metodo del gradiente dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'errore non cada nel nullo dello giacobiano trasposto. Quindi chiaramente queste sono situazioni che possono accadere, ci accorgiamo che l'algoritmo non sta convergendo e quindi dovremo necessariamente prendere delle contromisure, per esempio partire da un punto diverso come initial guess. Quindi diciamo possiamo utilizzare diverse mosse che possiamo attuare, oppure saremo costretti a cambiare il path. Quindi può darsi che non abbiamo altro modo, quindi anche cambiando l'initial guess, a un certo punto l'errore sarà nel nullo dello giacobiano trasposto e quindi questo chiaramente ci costringerà eventualmente a dover cambiare la traiettoria da seguire. Bene, ora implementiamo invece il metodo di Newton. Il metodo di Newton è simile al metodo del gradiente, quello che cambia è che qui abbiamo, invece di avere lo giacobiano trasposto, quindi adesso non vado nei dettagli delle precedenti righe di comando perché sono simili a quello che abbiamo visto per il gradiente, ma quello che cambia è che l'algoritmo utilizza, invece di utilizzare lo giacobiano trasposto, utilizza l'inversa, la matrice inversa dello giacobiano. Questo potrebbe creare, come ricordiamo, dei problemi, perché nel momento in cui il determinante della matrice giacobiana va a zero, e quindi si dice che la matrice cade di rango, non esiste la sua inversa. E quindi in quel caso l'algoritmo diverge, l'algoritmo andrà all'infinito. Quindi la soluzione che noi troviamo non converge più verso quella desiderata e nemmeno, come nel caso del metodo del gradiente, si arresta alla soluzione corrente, ma comincerà a divergere, andrà a più infinito. Quindi appunto dobbiamo stare molto attenti a non cadere in una situazione di singolarità. Poi, diciamo, quando studieremo la cinematica differenziale, vedremo bene in dettaglio che cosa sono le singolarità. Bene, partiamo, lanciamo il nostro algoritmo e quello che vediamo anche qui, possiamo partire da un initial guess che diciamo ci piace, o comunque un initial guess diciamo anche casuale. Ma chiaramente se noi partiamo con un initial guess vicina a una soluzione che ci aspettiamo, otterremo quella soluzione, perché poi ricordiamoci che dobbiamo ottenere due soluzioni diverse. Lanciamo l'algoritmo e vediamo che questo algoritmo è molto più rapido del precedente. Se vi ricordate, il precedente ha impiegato un po' di passi per raggiungere la soluzione, mentre invece il metodo di Newton è quadratico, quindi diciamo che appunto a velocità quadratica, perché appunto raggiunge la soluzione ottima in tempo molto minore. Chiaramente, di contro, dobbiamo stare molto attenti a, come dicevamo prima, non cadere in singolarità. Qual è la singolarità dello giacobiano del robot 2R? Possiamo calcolarla anche a mano, perché in questo caso è molto semplice, ma se noi andiamo anche a vedere lo giacobiano simbolico che abbiamo calcolato precedentemente, che è questo qui, se noi andiamo a studiare il suo determinante, e lo semplifichiamo, quindi usiamo anche la funzione simplify che semplifica le strutture, le formule simboliche. Vedremo che lo giacobiano è il seguente: L1 per L2 per il seno di Q2. Questa chiaramente è una soluzione che si trova facilmente facendo, se vi ricordate, il determinante si trova facendo questo elemento per questo elemento meno questo elemento per questo elemento. Poi la soluzione va semplificata utilizzando le regole di
addizione e sottrazione degli archi e otteniamo questa soluzione.

Questo vuol dire che quando L1 per L2 per il seno di Q2 vale 0, l'algoritmo di Newton andrà all'infinito e quindi divergerà, la soluzione divergerà. Questo quando accade? Quando o L1 uguale a 0 o L2 uguale a 0, ma queste sono situazioni che non accadono mai perché L1 ed L2 sono le due lunghezze cinematiche che quindi sono diverse da 0 necessariamente, ma può accadere che seno di Q2 sia pari a 0. Seno di Q2 è pari a 0 se Q2 vale 0 o pi greco. Quindi questo vuol dire che se il secondo link è totalmente ripiegato sul primo, oppure se è il braccio totalmente esteso, siamo in una situazione di singolarità. E a questo punto abbiamo una caduta di rango. E in quel caso l'algoritmo del di Newton, scusate, si interrompe perché diverge, quindi la soluzione andrà all'infinito. Bene, con questo ho concluso questa lezione. Arrivederci e vi ricordo che il materiale didattico può essere trovato sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Passiamo a una nuova lezione. L'apogeo dei grandi selgiuchidi. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti. Grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Battaglia di Dandankan 1040 e formazione dell'impero selgiuchide. L'espansione in Anatolia. Malik Shah, l'apogeo della dinastia. Cominciamo dal primo argomento, grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Prima dell'Islam, dell'avvento dell'Islam in tutta l'Asia e in particolare in Asia centrale, esistevano numerose popolazioni turche principalmente, che nomadizzavano nell'Asia centrale. Attorno al VI secolo, Bumin fondò un grandissimo impero, uno dei più grandi imperi della storia, e i turchi si confederarono appunto in questo impero che si chiamava Impero Celeste, Göktürk per usare l'espressione turca. Sono poche le fonti storiche che ci parlano di questo impero. Le iscrizioni monumentali sul fiume Orkhon, di cui già abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo spiegato che esistono delle lingue turche già scritte in epoca preislamica, sono una delle rare testimonianze di questo grande impero turco celeste. Poi ci sono le fonti cinesi. Le fonti cinesi ci danno molte informazioni e chiamano i turchi i Tücüe. Turco, Türk, indica il concetto di forza. Non è un etnonimo né si può considerare un geonimo, è un nome che indica un concetto piuttosto. Ma ci sono molti dibattiti su questo termine e sulle sue origini. Quello che ci interessa in questo momento è vedere

come era costruito questo grande impero turco-celeste. Da questa carta, come vedete, l'impero si sviluppava ad Oriente, da quella che oggi

un sistema confederativo. Presto però il sistema implose e l'impero turco celeste si divise in due parti. Una egemone, che era la parte orientale, grosso modo corrispondente alla Mongolia e alle regioni che la circondano, l'altra occidentale, appunto, subalterna, ma che governava regioni molto prospere come la Transoxiana, appunto, e anche alcune regioni delle steppe settentrionali. Quando l'impero si divide in due parti, una orientale e una occidentale, alla fine la dinastia Tang mette fine all'impero nel 630. Molte potenze sono implicate nel controllo dell'Asia centrale. I Tang sono uno stato in via di espansione, uno stato profondamente imperialista, forse tra quelli cinesi il più imperialista della storia, che conquista tutto quello che oggi è il Xinjiang, cioè la regione più a occidente della Cina. La Via della Seta è uno degli obiettivi principali. Si può parlare di Via della Seta, ma anche di Vie della Seta, perché le Vie della Seta erano diverse e queste vie portavano proventi straordinari a questi grandi stati, quindi il loro controllo era strategico. Passavano dal nord della Cina, partendo da Pechino solitamente, per arrivare alla Transoxiana, regione strategica molto importante, e infine entrare in Anatolia e arrivare fino a Costantinopoli. La seta era un prodotto che veniva diffuso, non lavorato, sarà lavorato poi, veniva lavorato in seguito nei vari centri che trovava sul suo percorso. Le spinte imperialistiche dei Tang si pongono in contrasto con le spinte imperialiste di altri imperi. L'invasione musulmana nel VII secolo porta gli arabi a contatto con i Tang e con altre potenze locali, per esempio la potenza tibetana. Qui vedete un ritratto del Khan Kültegin, che è stato rinvenuto nei pressi del fiume Orkhon. Come vedete, anche questi sovrani turchi celesti avevano una loro arte piuttosto sviluppata e avevano delle corti abbastanza sontuose, anche se dobbiamo ragionare sul fatto che queste corti erano delle corti essenzialmente nomadiche. Questi primi turchi avevano un grande impero che si ispirava anche alle potenze vicine, per esempio alla Cina, ma anche all'Iran, però poi sapevano esprimere un loro messaggio molto autonomo e indipendente. Questo messaggio lo possiamo trovare riflesso in alcune loro opere d'arte, come appunto questa statua. Ma quando l'impero turco si dissolve, nasce una galassia di tribù, e queste tribù si chiamano Tokuz Oguz, le nove tribù. Per esempio i Gasnavidi, di cui abbiamo già parlato, e i Karakhanidi, provenivano da uno di queste tribù, i Karluk. Tra l'VIII e il IX secolo nasce anche l'impero Uiguro, che è stato spesso considerato come un terzo impero turco e che avrà una potenza ragguardevole. Nell'impero Uiguro si farà ampio uso dell'alfabeto uiguro e si adotterà la dottrina manichea come una delle dottrine principali dello Stato, ma anche la dottrina buddista vi era ampiamente diffusa. I nove clan, all'origine delle dinastie turche d'Iran e d'Asia centrale, sono un elemento fondamentale per comprendere anche la diffusione dei turchi in tutte queste regioni. Qui vedete una carta che riassume un po' lo stato di tutti questi imperi turchi, il primo grande impero turco, quello uiguro che era stabilito a nord della grande muraglia che vedete qui descritta nella parte settentrionale della Cina,
I turchi

occidentali che occupavano tutta la regione tra i due fiumi Amu Darya e Sir Darya, cioè la Transoxiana, e ancora altre tribù turche, i kirghisi per esempio, che si trovavano a nord dell'impero uiguro e che metteranno fine proprio all'impero uiguro con una violentissima campagna di distruzione nell'840. Gli uiguri erano visti dai musulmani come da una parte degli eretici, perché erano soprattutto per la loro professione del manicheismo, ma dall'altra anche con moltissima curiosità. I musulmani consideravano gli uiguri anche i campioni della pittura e dell'arte della raffigurazione, e d'altro canto vedevano negli uiguri di fatto una propagine della Cina, mentre dall'altra parte le potenze che si trovavano in Transoxiana si dichiararono in un primo tempo vassalle dei musulmani, ma poi soccombettero quando la Transoxiana fu completamente colonizzata nel corso dell'VIII secolo. Qui vedete un manoscritto buddista in scrittura uigura. Questa scrittura oggi è stata adottata più tardi nel mondo mongolo ed è stata per lungo tempo la scrittura mongola. Oggi i mongoli scrivono in caratteri cirillici, ma ancora c'è una memoria di questa scrittura di tipo appunto uiguro. Alcuni spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scrittura? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quali fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Passiamo adesso a un nuovo argomento: i gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Qui vedete i resti di un palazzo nella antica città di Merv. Antica città di Merv, oggi è un piccolo villaggio del Turkmenistan, all'epoca fu una grande metropoli, soprattutto a partire dall'VIII fino al XIII secolo. Una grande metropoli perché era in un punto nevralgico della Via della Seta, produceva merci straordinarie e soprattutto aveva delle costruzioni monumentali di enormi dimensioni. Tenete presente che questa città arrivò ad essere popolata tra il milione e gli 800.000 e il milione di abitanti. Va ricordato che numerose tribù turche nomadizzavano tra il lago di Aral e il Mar Caspio. Siamo nell'VIII secolo. Il regno che sorse in questa regione è definito solitamente il regno Oguso. Oguz è un termine che indica una tribù, un gruppo tribale. Questi Oguz hanno delle origini mitiche e poche sono le descrizioni storiche che ci permettono di parlare di origini storiche. Oguz viene probabilmente questo termine dal termine che indica dei bovini, okus, molto probabilmente, ma non è chiaro, non è detto che sia così, e tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo da trattati semimitici come gli Oguznamè, i libri degli Ogusi, appunto, e dalle descrizioni storiche bizantine o cinesi o persiane, che spesso sono ancora più fantastiche di quelle appunto fornite dai testi in turco più tardi, che compariranno più tardi di queste fonti. Sono governati gli Oguzi da uno Yabgu. Lo Yabgu è un sovrano, il sovrano degli Oguzi, e è a capo di una confederazione tribale, anche qui di un clan, di un gruppo tribale che viene dai Tokuzoguz, dai nove clan, e questo gruppo si chiama il gruppo dei Kinik.

Come vedete da questa carta, gli Oghusi sorgono in un'area che va dal Mar Caspio al Mare di Aral, una zona desertica abbastanza infelice dal punto di vista della sua abitabilità, cioè il terribile deserto del Karakum, cioè della sabbia nera, un deserto abbastanza invivibile per la sua natura. Ma questo deserto, questa regione, si trova nella parte settentrionale del Khorasan, cioè di quel prospero, di quella prospera regione dell'Iran abitata a quest'epoca dai Ghaznavidi. Qui vedete ancora meglio una descrizione abbastanza approssimativa ma comunque significativa dei principali centri di questo stato Oghuso. E questo stato Oghuso, appunto, le aree che occupava tra il Caspio e il mare di Aral. Vi ricordo che il mare di Aral oggi non esiste quasi più, ma all'epoca era un vero e proprio mare. Altri stati, come quello dei Khazari, sorgevano a occidente e avranno un'influenza piuttosto importante sullo stato degli Oghusi, tanto che i primi Oghusi si chiameranno con nomi ebraici perché l'ebraismo era la religione che era stata adottata dai Khazari. E a occidente invece c'era lo stato Karakhanide, appunto, che si trovava a nord dei grandi stati, del grande stato Ghaznavide. Gli Oghusi entrano in contatto con i musulmani alla fine del X secolo, la conversione all'Islam. La conversione degli Oghusi all'Islam è abbastanza oscura, non sappiamo come sia avvenuta realmente. Probabilmente è un fenomeno che è stato descritto in maniera mitica più che reale nel passato, ed è un fenomeno che si verifica soprattutto grazie alla predicazione di alcuni missionari musulmani di tipo laico, diciamo, non militare. Con il sovrano Seljuk, fine del X secolo, gli Oghusi entrano al servizio dei Ghaznavidi. Il servizio dei Ghaznavidi è un servizio come mercenari, tanto i Ghaznavidi erano stati pretoriani di origine servile, tanto i Seljukidi saranno dei militari asserviti ai Ghaznavidi. Questo loro servizio gli farà entrare a contatto con un mondo che è un mondo molto prospero, che vive in città e non più nell'inospitale deserto del Karakum, e che gli mostrerà anche delle possibilità molto maggiori di un'esistenza migliore in queste terre meridionali. È particolarmente nel periodo di Mahmud di Ghazna, il più grande sultano della dinastia Ghaznavide, e in seguito di Masud, che gli Oghusi acquistano un particolare peso. Questo peso, soprattutto negli anni 30 dopo la morte di Mahmud, diventa un peso invadente. Gli Oghusi cominciano a penetrare nel territorio Ghaznavide in maniera sistematica, e nel 1038 si assiste alla presa di Nishapur e di Merv. Nishapur e Merv sono due delle città principali, appunto, del mondo islamico orientale, non solo dell'impero Ghaznavide. Di Merv abbiamo parlato, è una metropoli importantissima, molto popolata, analoghe dimensioni alla città di Nishapur, appunto, oggi in territorio iraniano. Alcuni spunti di riflessione su questo primo periodo della dinastia Oghusa. Come e dove vivevano i nomadi Oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Ghaznavidi? E in cosa si distinguevano dai pretoriani?

i turchi che li avevano preceduti. Passiamo a un nuovo argomento. La battaglia di Dandankan è a formazione dell'impero selgiucide. Qui vedete una carta dell'impero selgiucide nel momento della sua maggiore espansione. Include l'Anatolia, il Medio Oriente, include tutto quello che oggi è il Turkmenistan, gran parte dell'Afghanistan, e arriva a meridione a confinare con le regioni di quello che oggi è il Pakistan, cioè un'area estesissima, molto vasta. 1040, i fratelli Toghrul Beg e Çagbri Beg vincono i Ghaznavidi a Dandanakan. Ingresso nell'Iran storico. Un esercito agile, Almawardi e Toghril Beg. L'esercito selgiucide si rivela subito un'arma vincente. È un esercito molto agile, è formato da una cavalleria leggera e si trova a combattere contro i Ghaznavidi che hanno invece una cavalleria pesante, molto forte dal punto di vista militare, ma molto lenta dal punto di vista del movimento e della sua agilità. È in questo quadro che questo esercito nuovo selgiucide può adottare delle strategie molto più rapide nell'azione e che travolge alla fine l'esercito ghaznavide infilandolo in una gola, impedendogli dunque di potersi spostare e quindi poterlo colpire nel modo più feroce possibile, quindi eliminandolo. La cosa che è interessante di questo conflitto è che subito dopo Toghril Beg viene avvicinato da un grande uomo di cultura abbaside, lo scienziato, lo giurisperito Almawardi, che lo convince sostanzialmente all'adozione della dottrina nafita. E che è una dottrina molto ortodossa nell'ambito dell'Islam, e quindi anche a un ruolo di tutore del califfo. I Ghaznavidi, ben più potenti, vengono travolti, cioè l'esercito Ghaznavide è costretto alla disfatta, il sovrano, il sultano Massud, fugge verso l'India e i Seggiuchidi sono vincitori sul terreno. I Seggiuchidi penetrano nell'Iran meridionale e nella Mesopotamia, cioè si spingono verso sud. E si spingono verso sud, vanno dritti verso la sede del califfato, Baghdad. Qui vedete un dinar abbaside, cioè una moneta abbaside, coniato in nome anche di Toghril Beg, cioè il nome del nuovo sultano selgiucide, insieme a quello del califfo del tempo. La conquista del Fars e di Baghdad, 1055, il califfo è affiancato dal sultano selgiucide. Il califfo dunque è sotto tutela. Toghril Beg è invece sultano e custode dell'ortodossia religiosa, cioè diventa colui che garantisce l'ortodossia religiosa e combatte le eresie. La scuola teologica nafita, pragmatica, funzionale, è adottata dai turchi. Questo è uno dei fattori vincenti di questa dinastia, che è la dinastia sunnita per eccellenza ed estremamente efficiente nella lotta contro l'eresia. Quella che vedete qui è la torre di Toghril, per capire anche la monumentalità con la quale costruivano questi seggiuchidi, che è stata costruita a sud di Teheran nella città storica di Rei. Questa torre è un riassunto, se volete, di tipici monumenti seggiuchidi, monumentali, delle grandi torri molto elevate, spesso con delle strutture molto ardite da un punto di vista architettonico, come la pianta stellare. Spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. La vittoria di Dandanakan
segnò la fine del potere gasnavide nell'Iran.

Iran orientale, in cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai Gasnavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Ora passiamo a un nuovo argomento, l'espansione selgiuchide in Anatolia. Dopo la morte di Toghril Beg, assistiamo all'ascensione del successore, Alparslan. Nel 1063 regnerà fino al 1072. Genio politico del ministro Nizam al-Mulk. A favorire questa successione è un ministro di origine persiana che si chiama Nizam al-Mulk. È forse la figura dell'amministratore politico più famosa in tutta la storia dell'Iran, tant'è che è celebrato in seguito come un modello da imitare. Fondazione delle basi di uno Stato solido e potente, è Nizam al-Mulk che garantisce un nuovo modello dello Stato che, come vedremo, è un modello estremamente efficace. Innanzitutto si agisce sulla riforma delle scuole religiose. Le scuole religiose, le quattro grandi dottrine dell'Islam, vengono invitate a un grande lavoro di rielaborazione del pensiero teologico. Per questo viene chiamato uno dei più grandi teologi e filosofi del pensiero islamico di tutti i tempi, Al-Ghazali. Al-Ghazali è un logico ed è un teologo. E la prima cosa che fa restringe il campo dell'interpretazione del Corano, che era stata fino a quel momento uno degli elementi del pensiero più importanti. In particolare contrasta le deviazioni del pensiero filosofico. La filosofia viene quasi messa al bando dal Ghazali, che invece favorisce un'interpretazione sempre più letterale del testo coranico, e questo in nome proprio dell'ideologia califale e dell'ideologia del sultano selgiuchide, che è il difensore dell'ortodossia sunnita. Soprattutto è la lotta senza quartiere contro la dottrina ismailita a rappresentare uno dei momenti più importanti della strategia politica di Al-Ghazali per conto appunto di Nizam al-Mulk e del potere selgiuchide. Se osserviamo la forma della grande moschea di Isfahan, che è stata costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, almeno a una parte costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, vedremo che ha un cortile centrale. Questo cortile è diviso in quattro parti. Queste quattro parti hanno degli archi monumentali, delle volte monumentali, nelle quali venivano predicate le quattro principali dottrine sunnite. Questo tipo di madrasa, cioè di moschea madrasa, di moschea scuola, diventa un modello delle grandi università teologiche e non solo, anche scientifiche, dell'Islam del tempo, proprio per la discussione di questi temi che abbiamo appena enunciato. Dal canto loro, gli ismailiti, che si trovano in una fortezza costruita ad Alamut, predicano questo scismo settimano estremo e hanno come capo Hassan e Sabah, il grande vecchio degli ismailiti, gli ismailiti che sono noti in Occidente come assassini per un'errata interpretazione del loro nome, da Ashishiyun, cioè consumatori di Ashish, mentre invece probabilmente derivava da Asas, miliziani, che ha portato a questo grande equivoco. Comunque
gli ismailiti sono una

potenza ragguardevole all'interno dello Stato seggiuchide e come tali combattono contro i seggiuchidi. I seggiuchidi non riusciranno mai a smantellare le loro fortezze. Qui le vedete tutte in un'unica regione, sopra la città di Qazvin in Iran, che fanno capo soprattutto alla fortezza di Alamut, che è la fortezza più importante, il cosiddetto nido d'aquila. Alparslan in Anatolia, 1071 Manzikert. Alparslan vince contro l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Tra le caratteristiche principali del sultano Alparslan c'è quella di spingersi in territorio anatolico per conquistare, diciamo, una parte del limes orientale dell'impero bizantino. In effetti Alparslan riesce a battere il sovrano bizantino Romano IV Diogene, che viene catturato e fatto prigioniero dai seggiuchidi. Ma non fu subito un'occupazione militare. L'occupazione sarà molto lenta e avverrà in varie fasi successive. Tuttavia l'Anatolia da questo momento vede al suo interno numerose tribù turche che nomadizzano soprattutto in questa prima fase. I Selgiuchidi non sono i soli che entrano in Anatolia, con loro c'è un altro gruppo turcomanno che è il gruppo dei Danishmendidi. La Turchia, da questo momento in poi, si può parlare di Turchia, almeno le fonti occidentali ci cominciano a parlare di Turchia. Ma le capitali turche dell'Anatolia saranno diverse, la più importante di tutti sarà la città di Konya. Qui vedete una carta delle varie fasi dell'espansione selgiuchide in Anatolia. La prima fase, che è questa che vedete in colore arancione, è la fase successiva alla battaglia di Manzikert, che avviene appunto nel 1071. In seguito le armate selgiuchidi si spingeranno fino al cosiddetto limes comneno, cioè il limes con lo stato bizantino dei Comneni più a occidente. L'occupazione, come ho detto, sarà un'occupazione piuttosto lenta e progressiva. Spunti di riflessione. Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo selgiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Un nuovo argomento, Malik Shah e l'apogeo della dinastia. Come era stato capace di fare ascendere al trono Alparslan, Nizam al-Mulk fa un'ascesa senza opposizioni per il suo successore, Malik Shah. La guida personalmente e diventa l'uomo più fedele di Malik Shah. Da questo momento Malik Shah, il nuovo sultano, è l'uomo più potente forse di tutto il mondo islamico. E Nizam al-Mulk è il protagonista assoluto di tutta la politica di Malik Shah. Ma questo protagonismo e queste capacità gli attireranno poi anche l'odio da parte di Malik Shah. E per quanto Nizam al-Mulk sia stato ucciso da un ismailita nel 1092, sembrerebbe che questo attentato contro il gran visir di Malik Shah sia stato commissionato dallo stesso sultano. L'Iran vive un momento di prosperità assoluta. Letterati, artisti, scienziati e soprattutto si sviluppano le arti, l'arte della metallistica,
la ceramica e le costruzioni monumentali, ma anche la scienza, l'ottica, la matematica, l'astronomia. È in quest'epoca che vive il grande letterato persiano Omar Khayyam. In realtà in origine era un matematico, ma sarà anche un grande poeta che avrà una fama straordinaria, soprattutto in Occidente. Dopo le inclinature politiche gravi e la morte di Nizam al-Mulk, gli ismailiti diventano un elemento irresistibile, sono invincibili, non vengono sconfitti mai dai selgiuchidi, come vi ho detto, e costituiranno il grande problema per tutta la dinastia anche in epoche successive. Malik Shah muore poco dopo Nizam al-Mulk e segna così l'inizio del declino dello stato selgiuchide. Qui vedete una figura di comandante militare selgiuchide del secolo XII, che è conservata oggi al Metropolitan Museum di New York. Sono poche questo tipo di immagini che si sono conservate, però vedete che i selgiuchidi indulgevano nella raffigurazione umana non sempre consentita dall'Islam, anzi soprattutto proibita. Questo invece è l'edificio cupolato detto di Taj al-Mulk, dal nome del ministro selgiuchide che lo fece costruire nel 1088 e che poi si rivelerà il più grande nemico di Nizam al-Mulk. I selgiuchidi raggiunsero la massima estensione territoriale, conquista di Antiochia, eserciti potentissimi, eserciti problematici. Durante il regno di Malik Shah, i selgiuchidi arrivarono fino alle sponde del Mediterraneo. Questo significava la massima estensione del loro impero, ma significava anche una grande minaccia per l'Occidente. Da questo momento in poi divennero il cruccio dell'Occidente latino e di quello bizantino. I Comneni sentirono la grande preoccupazione di questa grande espansione e soprattutto videro l'insidia molto grossa non solo che era causata dalla conquista dell'Anatolia, ma anche dal fatto che i selgiuchidi ormai potevano accedere appunto al mare Mediterraneo. Fu per questo che venne chiamata la prima grande crociata. La prima crociata parte proprio su impulso dei bizantini, che chiamano le forze latine a collaborare a una campagna di reconquista. Per loro era la riconquista del territorio anatolico, per quanto riguarda i latini era la conquista della Terra Santa. In tutto questo vale la pena di ritornare su alcuni aspetti di quest'ultima fase importante dei grandi selgiuchidi. Nizam al-Mulk è l'autore di un libro della politica, è un testo fondamentale negli studi sulla politologia e la storia dell'Iran e del mondo islamico orientale. È un testo che ci dà, è uno specchio per principi, che ci illustra un modello di società e un modello di comportamento anche per una monarchia turca militare spesso non allenata alle sottigliezze del potere. E si crea quel binomio che è il binomio fra sultani turchi e ministri persiani. Sultani turchi e ministri persiani creano una forma di governo estremamente efficace. I turchi, gli esecutori militari, se vogliamo, i ministri persiani, gli ideatori di progetti politici ad ampio spettro. È un modello vincente, sicuramente, che durerà nei secoli a venire. I sovrani turchi in Iran governeranno fino al XX secolo, cioè l'Iran non sarà mai più governato fino al XX secolo da sovrani persiani, o che possono dirsi persiani per ragioni etniche, ma saranno sempre dei turchi o degli appartenenti a clan
turcomanni a gruppi tribali turchi.

turchi a governare la Persia, fino appunto all'ascesa della dinastia dei Pahlavi nel XX secolo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio, tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Riepilogo degli spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scritture? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quale fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Gaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? La vittoria di Dandanakan segnò la fine del potere Gaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai Gaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg, in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo seggiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Termina qui questa lezione. Vi ricordo che potete consultare del materiale aggiuntivo, bibliografie ed altro, nelle pagine web di questo corso.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva

per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is

0: directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i personaggi. Tocchiamo con questa lezione il quarto livello dell'esperienza mediale, quello che riguarda gli aspetti relazionali. In maniera particolare ci concentreremo su una delle aree relazionali, che è quella che riguarda appunto il nostro rapporto con i personaggi di un audiovisivo di finzione. Gli argomenti saranno i tre steps delle configurazioni relazionali, le relazioni con i personaggi e infine un esempio di analisi. Partiamo dunque dal considerare in maniera generale quali sono i tre steps delle configurazioni relazionali. Questa introduzione generale ci servirà poi per analizzare le relazioni con i personaggi, ma anche, come vedremo, con altri tipi di soggetti. Il primo step consiste nell'avvertire e nel collocare la presenza dei soggetti. In primo luogo, questo significa avvertire la presenza di soggetti, rendersi conto che alcune delle entità che noi percepiamo, che noi sentiamo all'interno della nostra esperienza, non sono degli oggetti, ma sono appunto dei soggetti. In che modo avviene questa distinzione? In che modo avviene questa individuazione? Anzitutto, noi possiamo avvertire la presenza di soggetti in base alle loro azioni, al modo, ossia, in cui essi manifestano intenzioni e progetti. Al contrario degli oggetti che sono inerti, i soggetti possiedono, vivendo un'esperienza, dei piani di azione, delle intenzioni, degli scopi, non solo, ciò che è più importante, essi manifestano nel loro agire queste azioni e queste intenzioni. Ma non basta. Noi avvertiamo la presenza dei soggetti non solo in base alla manifestazione delle loro azioni, ma anche a partire dai loro gesti e dalle loro espressioni, in quanto manifestazione di stati interiori. I soggetti si distinguono dagli oggetti in quanto esprimono una interiorità, esprimono lo svolgimento di una esperienza soggettiva. Possiamo individuare un elemento chiaro di differenza tra questi due parametri se opponiamo il fare all'essere, le azioni.

azioni manifestano un fare o un voler fare, un'intenzione di azione dei soggetti, mentre invece i gesti e le espressioni manifestano un essere o un voler essere, un manifestare appunto gli stati interiori. Noi tendiamo ad attribuire immediatamente lo stato di soggetti agli esseri umani e lo stato di oggetti alle cose, oppure al limite agli animali, alle piante, ma naturalmente le cose non sono sempre così chiare, perché qualche volta la distinzione tra soggetto e oggetto è molto chiara, come in questo fotogramma dell'Amleto, nell'interpretazione di Laurence Olivier. Però attenzione, a volte gli animali, per esempio, o naturalmente anche le cose, le piante, possono diventare soggetti, come manifestando dei piani di azione, manifestando degli stati interiori, dunque dei modi di essere. Naturalmente anche gli oggetti possono essere coinvolti in questa, diciamo, noi parliamo di umanizzazione, ma dovremmo parlare più correttamente di soggettivizzazione, di trasformazione in soggetti. E infine, al contrario, ci sono degli stati nella rappresentazione, per esempio, degli zombies, dei non morti, eccetera, eccetera, in cui, al contrario, è il soggetto umano a regredire alla condizione di quasi soggetto o addirittura di oggetto, in quanto perde la capacità di esprimere in modo evidente dei piani di azione o degli stati interiori, dei modi di essere, una modulazione dell'esperienza interiore. Mondo indiretto esplicito, personaggi. Il primo tipo di soggetto con cui entriamo in relazione sono i personaggi collocati all'interno del mondo indiretto a livello esplicito. Non soltanto, infatti, noi percepiamo la presenza di soggetti, ma li percepiamo all'interno di un certo mondo, all'interno di un certo campo. Dunque, in altri termini, rifacendoci a quanto abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, noi collochiamo esistenzialmente gli altri soggetti. In questo caso collochiamo i soggetti all'interno del mondo indiretto, a livello esplicito, quindi si mostrano apertamente. I personaggi sono esattamente questo, ma naturalmente i personaggi non sono l'unico tipo di soggetto che incontriamo. Infatti, nel mondo indiretto, a livello implicito, abbiamo i punti di percezione. Il mondo indiretto ci viene mostrato attraverso dei punti di vista e dei punti di ascolto. I soggetti responsabili di questa, termine tecnico, è costituzione percettiva del mondo indiretto, sono i punti di percezione, punti di vista e di ascolto che costituiscono un altro tipo di soggetti. Discorso, autori. All'interno di quella particolare area dell'esperienza mediale che è il discorso, troveremo dei soggetti responsabili degli andamenti discorsivi che possiamo etichettare in maniera generale come autori. E infine, all'interno del mondo diretto, i partners. All'interno cioè del mondo in cui noi stessi viviamo abbiamo altri spettatori, altri ascoltatori, che chiameremo partners. Certo, essi non sono visualizzati direttamente all'interno dell'audiovisivo, però in altri casi, pensiamo ai social media, per esempio, diventano soggetti con cui noi possiamo interagire. Bene. Possiamo esplicitare ancora più chiaramente quanto detto se teniamo presente lo schema, il modello dell'esperienza mediale su cui stiamo lavorando. Dunque troveremo soggetti espliciti del mondo indiretto, personaggi. Troveremo poi soggetti impliciti del mondo indiretto, punti di vista e di ascolto. Troveremo i soggetti del discorso, gli autori. E troveremo i soggetti del mondo diretto, i partners. Possiamo
Passare dunque al secondo.

secondo step della esperienza relazionale con i soggetti, con tutti questi tipi di soggetti. Se il primo step era sentire la presenza, avvertire la loro presenza e collocarla esistenzialmente, nel secondo step noi comprendiamo o cerchiamo di comprendere l'esperienza dei soggetti. Cosa vuol dire comprendere l'esperienza dei soggetti? Abbiamo detto che i soggetti manifestano sia un fare e sia un essere. Dunque si tratterà di comprendere da un lato i loro piani di azione, le loro intenzioni, e dall'altro il loro sentire interiore. Questi due processi di comprensione che noi mettiamo in atto nei confronti degli altri soggetti nella vita quotidiana, ma in maniera particolare poi anche all'interno dell'esperienza mediale, possiedono due meccanismi psicologici e neurali differenti. Da un lato, infatti, noi comprendiamo i piani di azione, il fare, attraverso un processo di inferenza narrativa, ovvero conoscendo quello che un certo soggetto pensa, conoscendo ciò che egli ha fatto fino a quel punto, conoscendo ciò che egli sa, conoscendo il suo universo di valori, le sue coordinate di riferimento intenzionali, possiamo avanzare delle inferenze, cioè delle ipotesi, su quanto egli sta facendo, sui suoi piani di azione, sulle sue intenzioni. In altre parole, noi costruiamo una teoria della mente del soggetto, che è di tipo prevalentemente razionale. Si parla di una intelligenza machiavellica. In altre parole, noi cerchiamo di rappresentarci che cosa il soggetto pensa, fa, intende. Dall'altra parte, il comprendere il sentire richiede una mobilitazione di capacità differenti. Abbiamo in questo caso una consonanza interiore. Quando noi osserviamo un nostro amico piangere, soffrire, mettiamo in atto per comprendere quello che sta vivendo non soltanto un ragionamento per capire perché piange, ma anche l'attivazione di un sentire analogo al suo. In altre parole, in questa fase non funziona più tanto una teoria della mente, ma piuttosto lavora una simulazione incorporata, cioè noi riproduciamo in noi stessi gli stati emotivi dell'altro soggetto a partire dai movimenti espressivi, mimici, del volto e così via, che appunto manifestano questi stati interiori. Dunque, questa volta non abbiamo tanto una teoria della mente, ma piuttosto mettiamo in moto una simulazione incorporata degli stati interiori dell'altro soggetto. È evidente che queste due modalità di comprensione dell'esperienza dei soggetti interagiscono tra di loro e si aiutano l'un l'altra. Però è importante considerare che si tratta di due percorsi in linea di principio differenti. E infine, noi in uno step 3 ci preoccupiamo di assumere l'esperienza dei soggetti. Cosa vuol dire assumere l'esperienza dei soggetti? Vuol dire fare nostra l'esperienza dell'altro soggetto. Vuol dire metterci più o meno interamente nei panni degli altri. Anche in questo caso le due modalità di manifestazione che i soggetti mettono in gioco implicano dei meccanismi diversi. Da un lato noi assumiamo i piani di azione, cioè sintonizziamo le nostre intenzioni con quelle degli altri soggetti, come quando andiamo a caccia insieme con un amico o giochiamo insieme ad uno stesso gioco. In questo caso entra in gioco molto forte, in maniera molto forte, un comune orizzonte di valori. Un comune e condiviso orizzonte di valori tra noi e gli altri soggetti, e si crea un regime di fiducia
reciproco. Sappiamo di poterci fidare di qualcun altro perché condividiamo gli stessi valori e abbiamo adottato degli intenti comuni, cioè un fare, un voler fare comune. Sull'altro registro, invece, che è quello del sentire interiore, dunque dell'essere, varrà soprattutto un orizzonte non tanto di valori ma di sentire, dei modi comuni di vivere la vita, potremmo dire, dei modi comuni di provare sentimenti. E dunque

oggetti. Quali sono i tre steps dell'esperienza relazionale? Quali sono i due percorsi di interpretazione dell'esperienza dei soggetti? Bene, avendo acquisito questa capacità complessiva di comprendere che cosa vuol dire relazionarsi con alcuni soggetti, possiamo esaminare allora come noi ci relazioniamo in quanto spettatori con i personaggi. Dunque esaminiamo la relazione con i personaggi che, lo ricordiamo, sono i soggetti espliciti del mondo indiretto, del mondo diegetico. Anzitutto si tratta di avvertire la presenza di personaggi, cioè di discriminare tra quello che vediamo, all'interno di quello che vediamo, tra soggetti e oggetti. Normalmente questo è abbastanza agevole, in qualche caso però i registi giocano con questa nostra capacità. Per esempio in Profondo Rosso Dario Argento gioca nel non farci percepire immediatamente la presenza di un personaggio che viene confuso all'interno di un quadro riflesso su uno specchio. In altri casi i soggetti appaiono ma sono in quegli stati incerti tra soggettività e oggettività, sono dei soggetti quasi oggetti, sono dei soggetti fantasmatici, la loro espressione e la loro espressività è molto ridotta e così via. Il secondo step riguarda il comprendere l'esperienza dei personaggi. Dunque non soltanto individuiamo la presenza in scena di soggetti, ma cerchiamo di comprendere che cosa essi intendono fare e che cosa essi sentono. E soprattutto sul piano del sentire è importante considerare che quando noi interpretiamo, leggiamo le espressioni dei personaggi e le riviviamo in modalità di simulazione incorporata, dobbiamo sempre tener conto di quello che chiameremo lo stile di recitazione, lo stile mimico di acting che i personaggi possiedono a partire dal lavoro degli attori che li incarnano. In alcuni casi, infatti, per esempio nel cinema delle origini, l'espressione delle emozioni è molto caricato e quindi c'è un investimento energetico molto forte nella conformazione del corpo ad una certa emozione, mentre invece in altri casi, per esempio nello stile dell'Actors Studio, che impronta la recitazione del nuovo cinema americano degli anni 70-80 in poi, la recitazione è intenzionalmente molto misurata, affidata a dei particolari quasi sfuggenti, ma che però nel loro insieme segnalano lo stato interiore dei personaggi, personaggi che in genere sono piuttosto laconici. D'altra parte bisogna anche dire che la drammaturgia gioca qualche volta sulla contrapposizione tra stili mimici diversi, in cui un soggetto è più, diciamo, estroverso, scatenato, e quindi ha una carica energetica maggiore anche nella manifestazione dei propri stati interiori, mentre un altro soggetto è più misurato, più laconico, più riservato, se vogliamo dire, dunque, ma e dunque è più difficile da interpretare sotto il profilo appunto emotivo. Però molto spesso questi contrasti funzionano dal punto di vista della messa in scena. E infine noi adottiamo l'esperienza dei personaggi. L'adozione dell'esperienza dei personaggi si rifà, come abbiamo detto prima, da un lato ad un certo universo di valori. Alcuni personaggi sono gli eroi, nel senso che non soltanto sono al centro della scena, ma portano al centro della scena quell'universo di valori e dunque quei piani intenzionali, quei piani di azione che noi ci sentiamo di sposare, che sono anche nostri. E dunque noi parteggiamo, abbiamo un rapporto di simpatia, hanno sottolineato i teorici del romanzo e del film, con questi personaggi. Differente invece il caso, differente ma complementare, il caso di personaggi con cui condividiamo non tanto, non solo i piani di azione, l'universo di valori, quanto anche e soprattutto i modi di sentire. Quindi, come nel caso di Sex and the City, si creano dei meccanismi
meccanismi di identificazione tra

lo spettatore, soprattutto in questo caso la spettatrice, e i personaggi basati su un sentire comune, su un modo comune di affrontare la vita o sul desiderio dello spettatore di voler affrontare la vita in base a quel modo di sentire rappresentato dai personaggi. Dunque non tanto una simpatia quanto una forte empatia, è un sentire interiormente insieme. Vediamo qualche spunto di riflessione su questo punto. Quali dinamiche permettono di cogliere e riconoscere la presenza di un personaggio? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei personaggi? Quali aspetti favoriscono l'adozione dell'esperienza dei personaggi? Bene, passando ancora una volta dalla teoria alla pratica, cerchiamo di vedere in che modo possiamo cogliere i meccanismi di individuazione, comprensione, adozione dell'esperienza del personaggio all'interno di una sequenza di Grave Danger, il doppio episodio della serie CSI, realizzato nel 2005 da Quentin Tarantino. Ci troviamo alla fine del primo dei due episodi che compongono l'insieme della narrazione. Il rapitore ha chiesto un riscatto per liberare Nick, il membro della squadra CSI che è stato rapito, e Grissom, il capo della squadra, si reca presso il capannone dove è stato convocato dal rapitore per pagare questo riscatto che è stato faticosamente raccolto.

Bene, già dall'inizio di questa sequenza vediamo come ci viene richiesto, veniamo sollecitati a individuare una distinzione tra il personaggio e gli oggetti che lo circondano. Inizialmente Grissom è immobile alla stregua del palo che è vicino a lui, c'è anche un dettaglio della borsa, dunque sembra quasi confondersi con un mondo di puri oggetti. Subito dopo, però, Grissom inizia a muoversi. Il movimento del soggetto è molto importante perché richiama tanto i suoi piani di azione che noi naturalmente conosciamo, avendo costruito una mappa situazionale di tutto quanto è accaduto fino a quel momento, e sia anche il suo stato interiore. Infatti, la camminata di Grissom denota, la sua stabilità, la sua sicurezza, la sua determinazione interiore. La sequenza all'interno del capannone, nella sua prima parte, sottolinea, l'aspetto della comprensione, il comprendere l'esperienza dei personaggi, in questo caso il comprendere l'esperienza di Grissom. Per un verso noi mettiamo in atto quella che ho chiamato poco fa una inferenza, un processo di inferenza. Osservando i percorsi di Grissom, noi comprendiamo, potremmo dire, avvertiamo i suoi pensieri, ritroviamo una serie di oggetti, il cadavere del cane, la macchina che è servita per il rapimento e possiamo pensare che Grissom sta ricostruendo la storia del rapimento di Nick. Al tempo stesso però i primi piani del suo volto manifestano, anche se, come abbiamo detto sopra, in chiave molto laconica, in chiave molto misurata, manifestano alcuni stati interiori, in particolare uno stato interiore di incertezza, sospetto, disgusto, potremmo dare molti nomi. Nella seconda parte, la sequenza rivela la presenza del rapitore e lo fa con un controcampo che contrappone in maniera molto forte il rapitore a Grissom. Nel caso del rapitore, noi vediamo apparire per la prima volta il personaggio, questo personaggio è ritratto molto spesso al buio, e dunque è molto difficile in questo momento comprendere sia i suoi progetti,

E sia anche i suoi stati interiori, e comunque sono stati interiori che non ci appartengono, che non ci sentiamo di condividere. Gli stati interiori del personaggio, lo faccio notare, sono affidati soprattutto alla modulazione della voce più che alla modulazione delle espressioni corporee, perché appunto è ritratto al buio e poi molto spesso è fermo e si muove molto poco. Dunque, non comprendiamo e tantomeno condividiamo l'esperienza del personaggio del rapitore, mentre invece condividiamo in larga parte l'esperienza del personaggio di Grissom, con il quale abbiamo vissuto fin qui la storia, ovvero con il quale condividiamo una mappa situazionale, con il quale condividiamo un universo di valori, che è l'universo dei valori della squadra CSI, della vittoria del bene sul male e così via. Dunque un'alternanza tra e un'alterità tra i due personaggi che portano a condividere, almeno in parte, l'esperienza dell'uno e a rigettare, a non condividere l'esperienza dell'altro. Bisogna dire che nel prosieguo della vicenda però le cose un pochino cambieranno, perché così come in questo momento già guardiamo il mondo, cominciamo a guardare il mondo dal punto di vista del rapitore, col seguito della vicenda, con la seconda parte del doppio episodio, ci verranno rivelati alcuni particolari della vita del rapitore, comprenderemo perché ha agito in un certo modo. Dunque, ci si aprirà una comprensione del suo agire. Se non una condivisione, se non una adozione dei suoi piani di azione e tantomeno dei suoi modi di essere. Questo però ci permette di comprendere come una serie come CSI sia, diciamo, parzialmente multiaspettuale, cioè ci fa comprendere, se non adottare, il punto di vista anche di personaggi antagonisti, mentre invece altre narrazioni sono fortemente monoaspettuali, ci consentono cioè di vedere il mondo solo dal punto di vista di un certo tipo di personaggi, sono le narrazioni a tesi, i racconti di propaganda, o in altri casi sono fortemente multiaspettuali, i punti di vista dei personaggi sono tutti ugualmente validi, come in un famoso film di Kurosawa che si chiama Rashomon, in cui la stessa vicenda è raccontata dal punto di vista di diversi personaggi. Possiamo allora arrivare ad alcune conclusioni. L'investimento che noi facciamo nelle relazioni con i personaggi di finzione implicano la messa in atto degli stessi meccanismi che noi adoperiamo per relazionarci con i soggetti nella vita quotidiana. Dunque, personaggi di finzione e mondo di vita ordinario sono molto meno lontani di quanto sembrino. Molto spesso i personaggi diventano parte dei nostri mondi di vita, grazie esattamente ai meccanismi che abbiamo spiegato. Il racconto, come laboratorio del giudizio morale, secondo il filosofo Paul Ricoeur, rinvia all'idea che dal momento che la comprensione e poi ancora di più l'adozione dell'esperienza dei personaggi mette in gioco degli universi di valori, noi vediamo in atto all'interno del racconto e dei racconti dei veri e propri laboratori, elaborazioni, esperimenti, dei veri e propri esperimenti di comportamento morale, di giudizio morale e di adozione di valori. Pensiamo a tutte quelle serie televisive che mettono al centro e ci portano a empatizzare con personaggi negativi, come per esempio Breaking Bad o House of Cards, mettendoci in una posizione morale ambigua, spingendoci a farci delle domande rispetto alle nostre intenzioni, ai nostri modi di essere e ai valori che improntano le nostre scelte. Possiamo allora giungere ad alcuni spunti di riflessione. Quali elementi consentono di comprendere l'esperienza di Grissom? Cosa distingue Grissom dal rapitore di Nick nelle dinamiche relazionali? Quale ruolo giocano i valori nell'esperienza narrativa? Bene, possiamo dunque riepilogare gli spunti di riflessione.

che sono emersi nel corso di questa lezione. Cosa distingue la percezione dei soggetti da quella degli oggetti? Quali sono i 3 steps dell'esperienza relazionale? Quali sono i 2 percorsi di interpretazione dell'esperienza dei soggetti? Quali dinamiche permettono di cogliere e riconoscere la presenza di un personaggio? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei personaggi? E quali aspetti favoriscono l'adozione dell'esperienza dei personaggi? Quali elementi consentono di comprendere l'esperienza di Grissom? Cosa distingue Grissom dal rapitore di Nick nelle dinamiche relazionali? Quale ruolo giocano i valori nell'esperienza narrativa? Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che i materiali di approfondimento dei contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito internet del corso. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dedicato al nervo ottico e alle vie visive. Gli argomenti della lezione: parleremo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico. Successivamente parleremo del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Concluderemo la lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Parliamo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico, ricordando che il nervo ottico è il secondo paio dei nervi cranici, appartiene di fatto al sistema nervoso centrale, non si tratta di un nervo propriamente detto, infatti viene risparmiato nelle malattie che colpiscono il sistema nervoso periferico e viene invece interessato, può essere danneggiato nelle malattie che colpiscono selettivamente il sistema nervoso centrale, come per esempio la sclerosi multipla. Allora, qui vedete una rappresentazione molto semplificata dell'organizzazione morfo-funzionale della retina. La retina è di fatto un'estensione nell'occhio del sistema nervoso centrale e non è un caso che ha una struttura tipicamente neuronale e composta da cellule che trasmettono i segnali attraverso dei potenziali di azione, come i neuroni, e cellule della glia che hanno un ruolo di assistenza, di coordinamento, di facilitazione dell'interazione tra i diversi celluli. Tra i diversi tipi di neuroni. Quello che dobbiamo qui notare è che la porzione recettiva della retina è costituita da due tipi cellulari, che sono i coni e i bastoncelli. Sono cellule capaci di trasdurre il segnale luminoso in segnale elettrico, e quindi occupano tutta la superficie interna della retina. E attraverso delle stazioni intermedie costituite da interneuroni con nomi molto particolari come cellule orizzontali, cellule bipolari, eccetera, trasferiscono poi il segnale alle cellule ganglionari o cellule gangliari, che sono queste qui rappresentate nella parte bassa della figura, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. Quindi dobbiamo immaginare una catena di neuroni. Il primo elemento della catena è costituito da coni e bastoncelli che hanno il compito di trasdurre il segnale luminoso che proviene dal mondo esterno e che colpisce la retina in segnale elettrico. Il segnale elettrico attraverso una stazione intermedia interneuronale trasferisce le informazioni alle cellule gangliari che vanno a costituire il nervo ottico. Quindi le cellule gangliari, la retina di ciascun occhio contiene circa 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni, mentre il numero delle cellule gangliari è di circa 1,5 milioni. Quindi vedete numeriche particolarmente impressionanti. Intanto quello che risalta è che i bastoncelli, che sono le cellule fotorecettive coinvolte nella percezione della luminosità e che quindi devono essere maggiormente rappresentate per cogliere anche segnali luminosi tenui, sono in numero maggiore rispetto ai coni, che invece sono le cellule deputate alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva, la distinzione netta dei colori, per esempio, e dei margini dei vari oggetti. Quindi sono localizzate in una porzione specifica della retina che si chiama fovea, come vedremo, e sono in numero minore. In numero ancora minore sono le cellule gangliari, quelle che vanno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico, indicare quindi che c'è un processo di convergenza, che cioè più cellule fotorecettrici, più bastoncelli e più coni tenderanno a convergere i propri impulsi.

pulsi, su circa 1,5 milioni di cellule gangliari che andranno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico. Quindi su ogni fibra del nervo ottico si ha la convergenza di bastoncelli e coni. Nella fovea, che abbiamo detto è la porzione deputata alla visione precisa, all'acuità, permette l'acuità visiva dei diversi occhi, i bastoncelli sono assenti, perché i bastoncelli hanno un ruolo soprattutto nella percezione della luminosità e sono distribuiti alla periferia della retina. Ci sono invece circa 35.000 coni, quindi i coni sono concentrati nella porzione foveale per permettere appunto la visione accurata. Questo spiega il notevole aumento di acuità visiva che si ha procedendo verso la retina. Se noi mandiamo degli stimoli luminosi selettivi alla periferia della retina, noi non riusciremo a evocare delle risposte elettriche. Man mano che ci avviciniamo verso la porzione foveale, anche stimoli minimali saranno in grado di essere percepiti proprio perché i coni nella porzione foveale hanno la capacità di cogliere anche piccoli segnali luminosi. A livello foveale, quindi, abbiamo detto a livello della regione della retina in cui l'acuità visiva è massima, si ha un rapporto 1 a 1 tra coni e cellule gangliari e la massima acuità visiva. Quindi, se come regola generale più fotorecettori, quindi più coni e più bastoncelli, tendono a convergere i propri impulsi su poche cellule gangliari, a livello invece della fovea esistono i coni che hanno invece un rapporto 1 a 1 con le cellule gangliari. E questo vi spiega il perché dell'acuità visiva. Evidentemente un segnale proveniente da più coni che converge sulla stessa cellula gangliare non sarà possibile localizzarlo con precisione. A differenza invece se manteniamo un rapporto 1 a 1 tra cellule dei coni e cellule gangliari, avremo la possibilità di percepire con più precisione la provenienza, la sorgente e il tipo di stimolo luminoso. Le cellule gangliari quindi trasmettono i segnali attraverso il nervo ottico mediante potenziali d'azione. Quindi abbiamo detto che gli assoni delle cellule gangliari si compattano a costituire il nervo ottico che trasferisce attraverso segnali elettrici convenzionali, quindi potenziali d'azione, gli impulsi fino alle regioni cerebrali delle vie visive. Esistono almeno 18 tipi diversi di cellule gangliari nella retina umana. Fra queste, due classi sono tipiche dei primati e sono implicate nell'elevata acuità visiva e nella percezione dei colori. Quindi, benché noi parliamo in modo molto generico di cellule gangliari, in realtà le cellule gangliari sono una popolazione neuronale eterogenea. Ce ne sono, come detto in questa slide, circa 18 tipi. Ognuna ha delle caratteristiche particolari e questo già permette al livello della retina una elaborazione del segnale visivo sofisticato, perché alcune cellule gangliari saranno maggiormente attivate da stimoli di un certo tipo, altre invece coglieranno dello stimolo visivo altre caratteristiche e così via. Tra queste principalmente, va detto, ce ne sono due classi che si riscontrano preferenzialmente o prevalentemente in qualche caso in realtà rappresentano l'elemento distintivo più tipico, come per esempio nei primati, e sono quelle le cellule deputate alla percezione dei colori. Quindi voi sapete che esiste comunque qualche perplessità, qualche dubbio sul fatto che esseri viventi diversi dai primati possano percepire i colori, no? Perché mancano di cellule specializzate alla percezione dei colori. Quindi si dice che animali come il cane, il gatto, altre specie in realtà vedano il mondo in bianco e nero perché mancano delle cellule deputate alla percezione dei colori. Parlando adesso della neurofisiologia dei centri della visione,
Ecco, dobbiamo ricordare che gli impulsi nervosi, una volta che i fotorecettori hanno trasdotto il segnale visivo in segnale elettrico, lasciano la retina attraverso il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici. Ogni nervo ottico è formato da circa 1,5 milioni di assoni delle cellule gangliari, come abbiamo detto, che occupano spazio, ovviamente, si compattano in una regione della retina, cosicché la papilla, che rappresenta il punto in cui il

nervo ottico lascia la retina e si costituisce nel nervo ottico propriamente detto, quindi è una struttura con delle caratteristiche separate dalla retina. Lascia la retina, abbiamo detto, in corrispondenza della papilla, e così che in corrispondenza della papilla si costituisce un punto cieco perché lì non si ha spazio per i fotorecettori. È chiaro che se la porzione della retina è occupata in un punto specifico, che abbiamo detto è la papilla, dal nervo ottico, dalla porzione iniziale del nervo ottico, lì non ci sarà spazio per i fotorecettori e quindi le papille dei due occhi non permettono quindi la visione. Non esistendo fotorecettori, costituiscono delle macchie cieche che non hanno la capacità di percepire gli stimoli luminosi o gli stimoli visivi, macchie cieche di cui noi non ci accorgiamo perché le papille dei due occhi, come detto, non coincidono nel campo visivo, così che l'uno complementa l'altro. È evidente che se uno stimolo luminoso venisse proiettato su entrambe le papille degli occhi, noi non avremmo la percezione di questo stimolo, ma siccome ogni punto del campo visivo proietta i propri impulsi, i propri segnali in regioni diverse della retina, anche quegli stimoli che raggiungono la papilla ottica di un occhio non raggiungeranno la papilla dell'altro occhio, così che sarà sempre possibile percepire qualunque punto del campo visivo. Questo è il motivo per cui, guardando il mondo davanti a noi, noi non abbiamo delle macchie cieche, quindi noi vediamo tutto il campo visivo perché, ripeto, anche quando l'impulso visivo raggiunge la macchia cieca di un occhio, non raggiungerà contemporaneamente la macchia cieca dell'altro occhio, che si troverà in una porzione differente. E qui vedete un po' l'organizzazione visiva in generale, quindi immaginiamo quindi una situazione in cui uno stimolo luminoso parte dal campo visivo sinistro, vedete che gli stimoli luminosi si proietteranno sull'emiretina nasale dell'occhio sinistro, quindi emiretina vicina al naso dell'occhio sinistro, e sull'emiretina invece temporale, quindi laterale, dell'occhio destro. Quindi lo stesso stimolo luminoso verrà percepito, trasdurrà il suo segnale in punti diversi della retina, dell'occhio destro e dell'occhio sinistro. Allo stesso modo, uno stimolo visivo proveniente dalla porzione destra del campo visivo proietterà, le proprie informazioni visive sull'emiretina nasale destra e sull'emiretina temporale sinistra. Quindi ecco il perché, se uno stimolo, raggiungesse la macchia cieca di un occhio, comunque non potrebbe raggiungere la papilla, cioè la macchia cieca dell'altro occhio, è proprio perché gli stimoli luminosi che, si proiettano su un'emiretina nasale di un occhio si proietteranno sull'emiretina temporale dell'altro occhio, quindi comunque sarà impossibile la coincidenza dello stesso stimolo visivo sulla papilla e quindi la generazione di una macchia cieca nel nostro campo visivo. Qui vedete intanto già qualcosa a cui dedicheremo più tempo nella prossima parte della lezione, che le informazioni visive che provengono dalla metà nasale, dalla metà temporale di ciascun occhio, continueranno nel nervo ottico fino a raggiungere il chiasma ottico, che è questa porzione in cui avviene l'incrocio delle vie visive, e poi le informazioni dell'emiretina temporale di un occhio e dell'emiretina nasale di un altro occhio si compatteranno in corrispondenza del tratto ottico fino a raggiungere poi il nucleo geniculato laterale del cervello. Quindi, a livello del chiasma ottico, tutte le fibre provenienti dalla retina nasale di ciascun occhio si incrociano e passano nel lato opposto, unendosi con le fibre temporali della retina di quel lato. In questo modo si formano i tratti ottici. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Ecco, abbiamo detto che le informazioni che raggiungono la retina di ciascun occhio provengono sia dal campo visivo destro sia dal campo visivo sinistro. Evidentemente le porzioni della retina situata nella metà nasale di ciascun occhio
trasferirà, percepirà le informazioni che provengono dal campo visivo Y.

laterale, quindi nell'occhio sinistro, come in questo caso, la porzione nasale della retina riceverà le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro. E invece nello stesso occhio le informazioni che provengono dal campo visivo destro raggiungeranno la retina temporale. Quindi, tanto informazioni che provengono dal campo visivo destro quanto quelle che provengono dal campo visivo sinistro verranno trasferite attraverso il nervo ottico a raggiungere una struttura, che è questa struttura che vedete caratterizzata appunto da questo incrocio, che si chiama chiasma. Quello che si incrocerà a livello del chiasma sono le fibre che provengono dalla metà nasale di ciascun occhio. Vedete, soltanto le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio sinistro si incroceranno e così come si incroceranno le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio destro. Al contrario, le fibre che provengono dalla retina temporale non si incroceranno ma continueranno ipsilateralmente. Ebbene, questa situazione di incrocio, che abbiamo detto si chiama chiasma ottico, spiega per esempio il perché in alcune patologie, come in patologie compressive del chiasma ottico che si hanno in seguito ad adenomi ipofisari, per esempio, l'ipofisi si trova al di sotto del chiasma ottico e se si ingrossa, come accade in alcuni adenomi, per esempio i prolattinomi, può arrivare a comprimere e a danneggiare il chiasma ottico. Allora, quello che vedete come effetto del danno del chiasma ottico è che perdete la capacità di trasferire, di ricevere informazioni che provengono dai due campi laterali. Quindi si avrà il cosiddetto emianopsia bitemporale, proprio perché abbiamo detto nella porzione nasale di ciascun occhio arrivano le informazioni che provengono dalle regioni laterali temporali di ciascun occhio e quindi avremo questo quadro clinico. Comunque, al di là di quello che è l'aspetto clinico che ci può aiutare un po' a definire la localizzazione di alcune lesioni, quello che ci permette, che è importante qui ricordare, è che in corrispondenza del chiasma non si incrociano tutte le vie ottiche. Ricorderete la via motoria, le vie sensitive tendono invece a incrociarsi globalmente, tutte le fibre che provengono da un certo lato del corpo si incroceranno e decorreranno controlateralmente in punti specifici delle vie sensitive, per esempio, a differenza invece della via visiva in cui soltanto una metà delle fibre, le metà nasali, si incroceranno. L'effetto di questo incrocio lo vedete quando consideriamo invece la composizione del tratto ottico. Il tratto ottico è questa porzione, la porzione che appunto parte dal chiasma ottico e raggiungerà poi il nucleo genicolato laterale. Bene, nel tratto ottico, come vedete, si troveranno tutte le informazioni che provengono solo e soltanto da una metà del campo visivo, no? Lo vedete, il tratto ottico sarà composto dalle informazioni che provengono dalla emiretina temporale ipsilaterale e dall'emiretina nasale controlaterale. Ebbene, l'emiretina nasale ipsilaterale e l'emiretina nasale controlaterale proiettano entrambe informazioni che provengono dal campo visivo, in questo caso destro. Quindi tutte le informazioni che provengono dalla porzione destra del mondo che guardiamo e che inizialmente si distribuiranno sui due occhi, si troveranno invece compattati, uniti in corrispondenza dei tratti ottici, proprio perché i tratti ottici appunto saranno composti da fibre che provengono dall'emiretina temporale di un lato e fibre che provengono dall'emiretina nasale dell'altro lato, su cui appunto, ripeto ancora una volta, si proiettano tutte le informazioni che provengono da una metà del campo visivo. A destra invece succederà esattamente il quadro speculare, troveremo le fibre dell'emiretina temporale dell'occhio destro e le fibre dell'emiretina nasale dell'occhio sinistro e quindi avremo tutte compattate qui tutte le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro, quindi dal campo l'altra metà del campo visivo. Poi vedrete che non ci saranno più ulteriori incroci in corrispondenza delle vie visive, ma i tratti ottici raggiungeranno il nucleo genicolato laterale e proietteranno poi attraverso le radiazioni ottiche, come vediamo, alla corteccia occipitale o area visiva primaria.
Quindi

spunti di riflessione di questa parte della lezione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Bene, parliamo adesso del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Il campo visivo rappresenta la proiezione del mondo esterno sulla retina. L'uomo presenta una visione binoculare molto ampia, cosa che gli consente di avere consapevolezza della distanza relativa degli oggetti. Quindi, cosa ci dice questa slide? Che il campo visivo altro non è che la proiezione del mondo esterno sulla retina, cioè ciascun punto del campo visivo raggiunge un punto specifico della retina e questo costituisce il cosiddetto campo visivo. La particolarità della visione umana e di altre specie animali è che è una visione binoculare, vale a dire noi abbiamo due occhi per guardare un solo campo visivo davanti a noi e questo è fondamentale per tante funzioni, ma principalmente per percepire il senso di profondità. Noi probabilmente non ce ne accorgiamo, ma abbiamo una visione tridimensionale, la possibilità di percepire profondità, perché abbiamo una visione binoculare. Se provate, per esempio, a chiudere un occhio e provate ad afferrare un dito, un oggetto posto a una certa distanza, vi accorgerete com'è facile commettere degli errori di valutazione, di percepire un oggetto che è più vicino come più lontano e viceversa. Quindi il senso di profondità è l'effetto diretto della visione binoculare. Ecco qui rappresentato nuovamente una immagine che esemplifica quello che abbiamo detto. Il campo visivo, abbiamo detto, è la porzione del mondo davanti ai nostri occhi che si proietta sulla retina. Come vedete c'è una zona di visione binoculare molto ampia in cui gli oggetti che provengono da questa parte del campo visivo si proiettano su tutte e due le retine. Abbiamo detto sulla retina nasale di un occhio e sulla retina temporale dell'altro occhio. Esiste poi però una zona, che sono nelle porzioni più laterali del campo visivo, in cui la visione è permessa solo a un occhio. In queste regioni, ovviamente, questo perché? Perché nelle regioni troppo esterne, per esempio a sinistra, il naso impedirà che le informazioni raggiungano l'occhio controlaterale, costituendo il naso un ostacolo appunto all'arrivo delle informazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto, che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria, che si trova nella zona occipitale e che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. Tratti ottici, abbiamo detto, che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva, che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite

ferite nella porzione più posteriore dell'encefalo. Parlando del nucleo genicolato laterale, abbiamo detto la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo genicolato laterale. Questo è formato da 6 strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da 2 occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6. Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo genicolato laterale, a cui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo genicolato laterale ha questa struttura, in questa figura di microscopia, vedete chiaramente i 6 strati di cui si compone il nucleo genicolato laterale. I primi 2, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo genicolato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarina, alla corteccia visiva primaria, descrivendo adesso quello che dal nucleo genicolato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre che vedete qui rappresentate che perdono la compattezza tipica delle prime tratti delle vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva. Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi a parte la via visiva classica che dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo genicolato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che è uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla per limitare l'ingresso della luce nella retina e permette anche la fissazione degli occhi, per esempio questa proiezione importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse,
complesse che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato, quindi le informazioni luminose.

da una parte le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo, e che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta, i collicoli superiori sono importanti, per esempio, per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso. Poi altre fibre raggiungono il nucleo genicolato ventrale, partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete, quindi le informazioni visive hanno diversi livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo genicolato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia. La rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, così che lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto specifico nella corteccia visiva primaria. E anche qui il campo visivo così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle che provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali, e quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca, e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo genicolato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva. Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva.
La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati. Quindi, per esempio,

fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto, anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo, anche in quel caso ovviamente se possiamo permettere questa elaborazione visiva lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire una sua rappresentazione visiva anche di oggetti che non abbiamo visto nella sua interezza. Noi possiamo riconoscere un oggetto anche se lo vediamo in un caso soltanto nella porzione così frontale e in un'altra occasione lo incontriamo invece, ne vediamo un'altra porzione che magari è esclusa, non riusciamo a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento o di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie alla al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio esistono delle sindromi cliniche molto interessanti come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere ma di riconoscere quello che si sta vedendo. Quindi i soggetti, pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che riescono, che stanno vedendo, non riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario, allora descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta. No? Per esempio possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla corteccia visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come abbiamo detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M, che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su disposizioni comportamentali, il modello dei 5 fattori. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione riguardano le predisposizioni e le disposizioni comportamentali, il modello dei 5 fattori e gli strumenti di valutazione dei 5 fattori di personalità. Veniamo al primo argomento. Predisposizioni e disposizioni comportamentali. Come ho sostenuto nelle lezioni precedenti, lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare, conoscere, agire, rappresenta una strategia elettiva nella psicologia della personalità, strategia che mira a comprendere tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili l'organizzazione ed il funzionamento della personalità come sistema unitario. Sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente e che è in costante trasformazione. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che comunicano e che risultano associate alle loro azioni. Lo studio delle differenze individuali, perciò, per quanto risultano osservabili dai loro comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano, permette di collegare le condotte a tutta una varietà di esiti e quindi di valutare l'impatto che le persone possono avere sull'ambiente e sulla vita collettiva. Lo studio delle ragioni che le persone danno delle loro condotte permette di indagare l'influenza che gli ambienti e gli eventi di vita esercitano sui loro modi di organizzare l'esperienza ed interagire con gli altri e con l'ambiente. In passato si è a lungo discusso se sia più importante studiare la persona o piuttosto le situazioni, se le condotte dipendano più da caratteristiche delle persone o piuttosto dalle caratteristiche delle situazioni. Ne ho già parlato quando ho accennato alla storia della psicologia. Da una parte gli psicologi dei tratti che ritenevano o che ancora ritengono alcuni che vi siano delle entità che sin dall'origine predispongono le persone ad agire in un certo modo e che in un certo modo e in un certo senso sono le cause del loro comportamento, e dall'altra invece altri autori che invece ritengono che sia più importante concentrarsi nello studio delle situazioni, perché in definitiva ciò che le persone fanno, i loro comportamenti, anche i loro modi di pensare, in larga parte dipendono dalle influenze degli ambienti, dalle pressioni dagli ambienti, dai rinforzi e perciò dagli apprendimenti. Oggi la situazione non è più come in passato divisiva, ma i problemi rimangono tra quanti sono più interessati a cogliere ciò che di stabile e distintivo c'è sin dall'origine nelle persone e quanti invece sono più interessati o più concentrati a capire come gli ambienti possano indurre dei comportamenti abituali, dei modi di pensare, dei modi di desiderare anche, che fanno poi le persone quello che sono. Oggi lo studio delle differenze individuali comunque è una strategia comune, non soltanto degli epigoni delle teorie dei tratti intesi come strutture psicofisiche originarie, ma anche di chi intende studiare i processi e i cambiamenti della personalità in divenire. In realtà, diversi aspetti della personalità condividono la proprietà
di essere stabili, proprietà che si riteneva fosse propria dei tratti, intesi come tendenza all'azione, sia nell'accezione ristretta di comportamenti abituali, sia nell'accezione estesa di costellazioni relativamente stabili di modi di pensare, sentire ed agire. Non solo le tendenze ad agire come l'estroversione o come la coscienziosità o come la stabilità emotiva che noi registriamo da come le persone si presentano nel mondo e quali sono le conseguenze delle loro azioni, ma anche l'autostima. Anche i valori hanno un carattere di stabilità simile alle abitudini. Distinguiamo abitudini intese come azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni, atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. Tutti presentano una certa stabilità, tutti ci permettono di distinguere le persone le une dagli altri. E con questi termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri e con se stessi, ma che insieme rendono poi conto di ciò che una persona è, di come una persona si sente, di ciò che è caratteristico e proprio della personalità unitaria. Disponiamo di differenti costrutti che in vario grado sono suscettibili di essere ancorati a degli indicatori obiettivi. Le abitudini corrispondono a dei comportamenti, i valori corrispondono a delle preferenze. Anche gli atteggiamenti in larga parte corrispondono a delle preferenze, a delle scelte. E questi costrutti, in vario grado sono stabili, ci permettono di distinguere le persone le une dalle altre, di fare delle previsioni su di loro, perché appunto sono stabili. Una persona che ha un certo valore oggi, probabilmente lo aveva anche ieri e lo avrà anche domani e dopodomani. Una persona che ha un certo tipo di atteggiamento, cioè che crede certe cose, si predispone nei confronti degli altri in un certo modo, beh, evidentemente è la stessa persona di ieri e di domani. Il problema importante è come le differenze individuali nella sfera delle abitudini, delle abilità o delle preferenze o dei valori sono tra di loro collegate. Come questi diversi aspetti della personalità contribuiscono a rendere unico, si influenzano anche reciprocamente e in certe situazioni agiscono, hanno un ruolo più importante di altri. È uno dei compiti della psicologia della personalità semplificare l'esame delle sue innumerevoli espressioni. Prima, aggregando quelle riconducibili a caratteristiche obiettive e funzioni simili, poi rendendo conto di come le diverse aggregazioni interagiscono tra loro e concorrono al funzionamento dell'intero sistema lungo il corso di vita. Distinguiamo le singole azioni, colleghiamo le azioni a delle conseguenze, deduciamo, inferiamo degli scopi, dei valori, delle preferenze e in questo modo costruiamo una identità personale. In questo modo siamo in grado non soltanto di riconoscere le persone e predisporci nei loro confronti in rapporto alle aspettative che abbiamo nei loro confronti, ma siamo in grado anche di fare delle scelte su con chi accompagnarci e con chi invece, per quanto possibile, tenere le distanze. È verosimile che gli esseri umani siano programmati geneticamente e vengano al mondo con un insieme di predisposizioni, in vario modo associate al funzionamento e allo sviluppo del cervello, che li preparano ad interagire con l'ambiente tramite copioni di azione che
che sono funzionali e indispensabili all'adattamento e alla conservazione della vita. Verosimilmente, queste predisposizioni trovano un ancoraggio in strutture e processi mentali che emergono e si consolidano nel corso dello sviluppo a seguito degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente. Quando abbiamo parlato di intelligenza e di sviluppo cognitivo, abbiamo visto come le diverse abilità, capacità siano, emergano gradualmente nel corso dello sviluppo, grazie ai processi di maturazione e grazie ai processi di socializzazione. Ciò che abbiamo indicato per lo sviluppo cognitivo probabilmente vale anche per lo sviluppo di altri aspetti della personalità, anche per lo sviluppo dei motivi per certi aspetti, anche per lo sviluppo di quello che chiamavamo tratti o disposizioni dei comportamenti abituali. Se è verosimile che le persone siano in qualche modo programmate o predisposte a certi copioni di azione, è verosimile che le predisposizioni si trasformino in disposizioni, ovvero in costellazioni di pensiero, sentimenti e tendenze all'azione, che emergono e si consolidano in connessione con i progressi dei processi di maturazione e con le opportunità di sviluppo associate ai processi di socializzazione. Cioè un discorso molto simile a quello che già abbiamo anticipato quando abbiamo parlato di sviluppo dell'intelligenza, della capacità di orientarsi del mondo, di adattarsi dal mondo, riconoscendo il mondo e cominciando ad apprendere come si possono risolvere i problemi che la relazione con l'ambiente comporta. In definitiva, sono gli scambi concreti tra la persona e l'ambiente e quindi le esperienze che contrassegnano lo sviluppo della persona e che in larga parte decidono il consolidarsi di abiti, stili e modi di essere e di presentarsi agli altri. Tutto un insieme di aspetti della personalità, di caratteristiche della personalità che permettono di distinguere poi le persone le une dalle altre e di comprendere l'organizzazione del loro rapporto con l'ambiente. Gradualmente, in concomitanza con il dispiegarsi dei processi maturativi di socializzazione, le persone, tramite l'apprendimento, la condivisione con gli altri e la pratica, si appropriano del potere dei propri comportamenti, dei propri ragionamenti e dei propri bisogni e desideri, usando il linguaggio reso accessibile alla propria cultura. Come nel caso dell'intelligenza, abbiamo visto che il bambino gradualmente si riconosce, si distingue dagli altri, comincia ad apprendere, a impadronirsi di certe operazioni che permettono di estendere il suo controllo sulla realtà e di relazionarsi con gli altri. Così, gradualmente è anche possibile che nel corso dello sviluppo, e grazie ai modelli che ci vengono proposti, grazie alle opportunità che ci vengono offerte, si apprendano modi di essere, modi di interagire, modi di relazionarsi, destinati ad essere relativamente stabili e a contrassegnare il rapporto della persona con l'ambiente e a rendere la persona distinguibile per questi modi di essere, di presentarsi e di interagire con gli altri. Allo stato delle conoscenze che possediamo, non siamo in grado di individuare nel cervello dei luoghi specifici ai quali ancorare le diverse disposizioni comportamentali e valutative alle quali facciamo abitualmente riferimento per parlare della nostra personalità e di quella degli altri. Abbiamo però ragione di ritenere che plasticità, equipotenzialità ed equifinalità valgono per l'espressione dei geni del cervello. Ed è però verosimile che funzioni mentali complesse derivano dall'azione combinata di molteplici sistemi nervosi, piuttosto che da specifici luoghi, e che le medesime funzioni psicologiche, possono essere assolte da differenti strutture biologiche in modi diversi. È possibile perciò che
sia le abilità cognitive, sia le tendenze all'azione che tradizionalmente abbiamo chiamato tratti, sia delle disposizioni valutative che eventualmente riconduciamo alla nozione di atteggiamenti, abbiano un riscontro a livello di sistema nervoso. Questo è assolutamente è sicuro, ma non a livello di specifici luoghi, di specifici centri, piuttosto a livello di sistemi. Sono tutti il risultato di un'azione concertata e sono tutti verosimilmente in relazione tra di loro. La ricerca empirica ha permesso di individuare grandi contenitori o attrattori di significato che chiamiamo disposizioni o tratti, ciascuno dei quali riassume una larga varietà di descrittori e si configura come elemento di base al quale ricondurre differenti caratteristiche di personalità. Terminando questa prima fase introduttiva al modello dei cinque fattori, che cosa intendiamo con i termini disposizione e predisposizione? Il modello dei cinque fattori. Il modello dei cinque fattori ha rappresentato un fatto innovativo di grande rilievo nella psicologia della personalità ed è stato un protagonista della discussione e tuttora dei dibattiti che si svolgono sulla natura della personalità, sullo sviluppo della personalità, sull'importanza della psicologia della personalità anche per altre discipline. Dal 1970, sempre di più, con un'importanza crescente, 1980-1990, fino ai giorni nostri. Cioè è un modello che è stato sulla scena per oltre 50 anni e che tuttora merita la nostra attenzione. È stato un modello che ha ridato impulso e credibilità alla teoria dei tratti, di cui abbiamo già parlato, cioè effettivamente esistono caratteristiche stabili della personalità che non soltanto permettono di distinguere le persone le une dalle altre, ma esistono caratteristiche stabili che permettono di fare importanti previsioni e che permettono di fare scelte su come allocare al meglio le risorse personali. La ricerca sui tratti si è estesa anche ad altri aspetti che non erano ricondotti tradizionalmente alla nozione di tratti, perché la ricerca ha sostanzialmente portato a valorizzare l'importanza dello studio delle differenze individuali, sia che queste riguardino i processi affettivi o piuttosto i processi cognitivi o motivazionali, nell'ambito della psicologia della personalità. Non soltanto nelle tendenze ad agire, nei comporti abituali, sono stabili e permettono di fare delle previsioni e delle distinzioni sulla base poi dei risultati che ne derivano, ma anche i motivi, ma anche i valori, ma anche le convinzioni che le persone hanno, che le persone dichiarano. Cioè la stabilità è una caratteristica, è una proprietà di diverse caratteristiche della personalità. Parliamo di caratteristiche della personalità proprio perché sono aspetti relativamente stabili. Quello che è importante capire è che ruolo hanno e come operano insieme agli altri. Il modello dei cinque fattori ha fornito il quadro di riferimento comune per organizzare le principali differenze di personalità nella sfera delle disposizioni comportamentali, traendo vantaggio dalla convergenza degli studi lessicografici e fattoriali. Si tratta di disposizioni comportamentali, cioè tendenze all'agire, in un'accezione estesa, tendenze all'agire associate a particolari modi di sentire e di pensare, non soltanto agire, ma un tratto è un'organizzazione attorno all'azione di pensiero, d'affetto, di pensiero e sentimenti e motivazioni. L'azione è quella che noi vediamo relativamente stabile, relativamente riconoscibile. L'azione però può corrispondere a una diversa organizzazione di sentimenti, pensieri, giudizi. E questo è dove lo psicologo della personalità deve fare chiarezza. Soprattutto il modello dei cinque fattori si è rivelato di grande utilità pratica. Il punto di partenza, come ho indicato, è gli studi, la convergenza
tra gli studi lessicografici e gli studi fattoriali, ai quali abbiamo già fatto riferimento quando abbiamo parlato di, quando abbiamo introdotto la storia della disciplina, cioè il lessico, il linguaggio, è una sede particolarmente privilegiata per rintracciare i termini che descrivono le persone e perciò per rintracciare le caratteristiche che sono ritenute importanti per spiegarne anche i comportamenti. D'altro canto, la tradizione fattorialista, il metodo fattoriale, l'analisi fattoriale ha permesso di estrarre da molte osservazioni, da molte dichiarazioni, attraverso i questionari, ad esempio,

ciò che le persone dichiarano dei propri comportamenti o ciò che gli osservatori rilevano dei comportamenti altrui, ha permesso di estrarre dei fattori comuni a diversi modi di essere, a diversi modi di sentire, e pertanto di semplificare enormemente il numero delle variabili di cui tenere conto per descrivere e per prevedere certi comportamenti. Ha costituito un modello per descrivere e valutare la personalità di grande valore pratico, consentendo di mappare molteplici tendenze relativamente stabili a pensare e sentire in modi che esitano in comportamenti simili e che svolgono importanti funzioni adattive. Ricordate l'ipotesi della sedimentazione linguistica di Raymond Cattell? I descrittori che servono maggiormente a riconoscersi, a distinguersi gli uni dagli altri, si possono rintracciare nella lingua che le persone parlano, in quanto costitutivi del loro modo di rappresentare se stessi e gli altri e di interagire con loro. Anche in Italia abbiamo fatto uno studio psicolessicale. Il principale autore è Marco Perugini, che oggi è professore all'Università Bicocca di Milano. Insieme a Marco Perugini abbiamo concepito il primo studio italiano sul linguaggio italiano, prendendo a modello studi che in Germania e in Olanda studi già fatti in questi paesi. Sostanzialmente siamo partiti, Marco Perugini soprattutto, che ha fatto questo lavoro in occasione della preparazione del suo dottorato di ricerca, abbiamo valutato inizialmente, abbiamo estratto dal dizionario della lingua italiana oltre 8.000 aggettivi che sono abitualmente utilizzati per descrivere la personalità. Abbiamo poi passato questi 8.000 aggettivi a un vaglio ulteriore che ha portato a una riduzione di 1.337 aggettivi sulla base della loro utilità e chiarezza, e finalmente, tenendo conto della chiarezza, dell'utilità, della frequenza d'uso e della desiderabilità sociale, siamo arrivati ad estrarre quasi 500 aggettivi che sono abitualmente impiegati per descrivere la personalità. Il risultato che noi abbiamo ottenuto tramite l'analisi fattoriale è che tutti questi numerosi aggettivi che descrivono la personalità sono poi in definitiva riconducibili a 5 fattori fondamentali. Uno l'abbiamo chiamato energia e estroversione, l'altro l'amicalità, l'altro la coscienziosità, il quarto la stabilità emotiva, il quinto l'apertura mentale. Ma la parte interessante è che, partendo dal linguaggio che le persone utilizzano abitualmente, abbiamo scoperto che poi in definitiva molti aggettivi erano riconducibili a medesimi, se non proprio significati, qualcosa del genere, cioè a medesimi fattori, a medesimi dimensioni comuni, ecco, chiamiamole dimensioni comuni. Nello studio italiano che abbiamo fatto con Marco Perugini, noi abbiamo estratto 5 fattori. Gli stessi 5 fattori poi sono i medesimi che sono stati, o molto simili a quelli che erano già stati estratti nella lingua inglese, nella lingua tedesca, nella lingua olandese, e che dopo il nostro studio sono risultati poi estratti anche in altre lingue, nel greco, nello spagnolo, ma poi anche in lingue molto distanti, molto lontane da quelle che ci sono più familiari dalle lingue europee, anche in contesti linguistici molto distinti, in Asia o in altri paesi. Effettivamente gli aggettivi per descrivere le persone sono tanti, sono moltissimi, però in definitiva la struttura latente che noi possiamo estrarre da questo numeroso repertorio linguistico si può ricondurre a 5 dimensioni. La parte interessante, per ogni dimensione poi ci sono alcuni aggettivi che sono più significativi, che chiamiamo marche, che sono in qualche modo prototipici della dimensione. Nel caso dell'estroversione, gli aggettivi che sono in qualche modo dei marker della dimensione sono espansivo, vivace, dinamico. L'altra dimensione, la stabilità emotiva, troviamo invece equilibrato, cauto, calmo, cioè aggettivi che vengono più frequentemente utilizzati e che meglio sono rappresentativi della dimensione in esame.
Veniamo ora allo spunto di riflessione. Come sono stati estratti i cinque fattori di personalità dall'analisi del linguaggio? Veniamo ora all'argomento successivo, gli strumenti di valutazione dei cinque fattori di personalità. Qui io introdurrò uno strumento molto noto, molto usato a livello internazionale, e poi alcuni strumenti che sono stati sviluppati soprattutto nel contesto italiano. Gli strumenti per la misura dei cinque fattori generalmente valutano diverse sottodimensioni o sfaccettature, in inglese facets, di ciascuna dimensione. Il NeoPI di Paul Costa e Robert McRae comprende per ciascuno dei cinque fattori 6 sottodimensioni e ha un totale di 240 item per 30 scale. Le sottodimensioni del neuroticismo sono ansia, ostilità rabbiosa, depressione, coscienza di sé, impulsività, vulnerabilità. Le sottodimensioni dell'estroversione sono cordialità, assertività, attività, ricerca di situazioni stimolanti, emozioni positive, gregarismo. Apertura all'esperienza comprende fantasia, gusto estetico, apertura ai sentimenti, alle azioni e ai valori. La gradevolezza comprende la fiducia, l'altruismo, la condiscendenza, la modestia, la tenerezza e la lealtà, e la coscienziosità comprende la competenza, l'ordine, la rispettosità, l'impegno per il successo, l'autodisciplina e la decisione. È uno strumento, come ho detto, molto utilizzato perché ha mostrato buone relazioni con altre misure di personalità e un'elevata concordanza tra autovalutazione e etovalutazione. Come ho accennato all'inizio, è piuttosto oneroso perché comprende 240 facets, ha il vantaggio di offrire un profilo molto articolato per ciascun fattore principale che si articola in sei sottodimensioni. Pone alcuni problemi dal punto di vista della replicabilità in diversi contesti culturali, dove non sempre le diverse sottodimensioni ipotizzate sono chiaramente riconducibili al fattore principale, ma questo evidentemente non impedisce l'utilità, non sminuisce l'importanza dello strumento per tutta moltissimi studi che sono stati condotti e il suo valore predittivo nei diversi contesti applicativi. Nel contesto italiano sono stati sviluppati diversi strumenti. Io sono stato uno degli autori, poi insieme a me si sono associati Marco Perugini, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni e Michele Vecchione, che nel corso del tempo hanno contribuito alla stesura delle diverse versioni. Il Big Five Question era stato il primo strumento prodotto nel contesto italiano. Poi abbiamo avuto il Big Five Observer, poi il Big Five Question per bambini e infine il Big Five Adjectives. Il Big Five Questionnaire comprende 134 item valutati su una scala Likert a 5 punti, che vanno da assolutamente falso per me a assolutamente vero per me. Sono state fatte 3 edizioni. Noi siamo mai arrivata alla ultima edizione, quella del 2023, la prima è del 1993, è stato perciò un test la cui validità è durata nel tempo e che è stato non soltanto utilizzato in Italia, ma è stato poi ampiamente tradotto e utilizzato in molti altri paesi. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche dell'ultima versione. L'ultima versione contempla un'innovazione rispetto alle precedenti, perché nella prima versione il Big Five Questionnaire prevedeva 5 dimensioni principali e 2 sottodimensioni per ciascuno dei 5 fattori. La terza versione è una versione più articolata, perché prevede 3 sottodimensioni per ciascuno dei fattori. Nel caso dell'estroversione energia, partendo dallo studio psicolessicale, il primo fattore che noi abbiamo chiamato è energia, estroversione ed energia. Misura la tendenza ad adottare comportamenti energici e dinamici, ad essere attivi, vivaci, pronti e veloci nella presa delle decisioni. Non mi dilungo nella presentazione degli item perché evidentemente mi pare abbastanza chiaro che cosa si intenda per la dimensione. La dominanza, la seconda sottodimensione del Big Five Question,

misura la tendenza a primeggiare, ad affermare i propri punti di vista e a far valere la propria influenza sugli altri. La novità dell'ultima elezione è l'agenticità. Cioè misura la tendenza ad agire in piena autonomia, a prendere iniziative personali e ad attivarsi in prima persona per realizzare i propri obiettivi. L'amicalità è la seconda dimensione principale, che si articola in tre sottodimensioni, che sono la cooperatività, la cordialità e l'empatia. La cooperatività misura la tendenza a venire incontro alle necessità altrui e a cooperare efficacemente con gli altri. La cordialità misura la tendenza ad essere affabili e cortesi nei rapporti interpersonali, ad avere fiducia, ad essere verso gli altri. L'empatia misura la tendenza a condividere gli stati d'animo altrui, a sentirsi vicini e ad essere di sostegno e di conforto a chi si trova in difficoltà. La coscienziosità, due dimensioni erano già previste nelle versioni precedenti, la scrupolosità e la perseveranza, adesso si è aggiunta nell'ultima versione l'affidabilità. La scrupolosità misura la tendenza alla precisione, all'ordine, alla cura dei dettagli, alla riflessività e alla metodicità. La perseveranza misura la tendenza ad agire con costanza, persistenza e tenacia nel portare a termine i compiti e le attività intraprese, nel perseguire i propri obiettivi. L'affidabilità misura la tendenza a rispettare le consegne ricevute, a mantenere gli impegni assunti, a seguire le procedure correttamente e a realizzare responsabilmente quanto concordato. La stabilità emotiva comprende tre sottodimensioni: regolazione delle emozioni e autocontrollo, che erano già presenti nelle versioni precedenti, e la resilienza, che è la parte innovativa dell'ultima versione. La regolazione delle emozioni concerne la misura la tendenza a tenere sotto controllo le proprie emozioni, in particolare l'ansia, la paura e lo sconforto. L'autocontrollo misura la tendenza a contenere le proprie reazioni impulsive di irritazione, insofferenza ed aggressività. La resilienza misura la tendenza a recuperare rapidamente la serenità dopo aver affrontato esperienze, eventi o accadimenti stressanti. L'apertura mentale è l'ultima dimensione, è l'ultimo dei cinque fattori, prevede tre sottodimensioni: l'apertura alla conoscenza e l'apertura alle novità e alle diversità che già c'erano nelle versioni precedenti e la immaginazione, che è la nuova sottodimensione. L'apertura alla conoscenza misura la tendenza ad estendere i propri saperi, ad apprendere nuove competenze, ad approfondire costantemente le proprie conoscenze. L'apertura alle novità, alle diversità, misura la tendenza a fare nuove esperienze, ad avvicinarsi a stili e modi di vita di altre culture, ad apprezzare le diversità. L'immaginazione misura la tendenza a immaginare scenari nuovi e inediti, a pensare in modo originale e creativo, a rappresentarsi nuove possibilità e opportunità per affrontare le situazioni e risolvere i problemi. Il BFQ è caratterizzato da buone relazioni con altre misure di personalità, è altamente correlato ad esempio con il NeoPI. Ha un'elevata concordanza tra autovalutazione ed eterovalutazione, cioè ciò che le persone dichiarano di se stesse non è molto diverso da ciò che gli altri dichiarano di loro. E infine ha una buona validità transculturale, di fatto è uno strumento che è stato largamente tradotto e perciò uno strumento che viene largamente utilizzato anche in contesti linguistici, anche culturali, abbastanza distanti da quello italiano dove è stato originariamente prodotto. Ha un elevato valore applicativo, soprattutto nei contesti organizzativi. Vedremo poi, in una slide successiva, qual è il valore applicativo in senso più generale del modello dei cinque fattori. Altri strumenti, il Big Five Observer comprende 40 coppie di aggettivi bipolari valutati su una scala da 1 a 7, in cui gli aggettivi prototipici sono energico, fiacco, altruista, egoista, accurato, trascurato, nervoso, tranquillo, informato e disinformato per le cinque sottodimensioni. Questo strumento è stato utilizzato soprattutto per essere impiegato in situazioni di valutazione, dove sono altri osservatori, giudici, che devono valutare il comportamento, devono valutare i comportamenti e inferire dai comportamenti delle caratteristiche relativamente stabili della personalità di alcuni soggetti che sono impegnati a fare certe cose insieme. Si usa abbastanza, è stato abbastanza utilizzato in ambito organizzativo nel contesto dei cosiddetti assessment center. Una novità unica, io credo, un prodotto unico italiano, è stato il Big Five Questionnaire for Children, cioè il Big Five per i bambini, è stato per bambini da 8-9 anni fino a 14 anni. Prevede 65 asserzioni
rispetto alle quali il bambino indica la frequenza con cui mette in atto certi comportamenti.

Questo è stato un lavoro originato dalla tesi di dottorato di Claudio Barbaranelli, che effettivamente si è rivelato il primo strumento dei Big Five utilizzato per i bambini, e poi è stato successivamente tradotto e viene oggi impiegato anche in altri contesti linguistici. Le domande che vengono presentate sono relative alle diverse dimensioni di personalità. Dico le cose che penso. Per quanto riguarda l'estroversione o l'energia estroversione, la prima dimensione, mi piace parlare con gli altri, invece la seconda dimensione, l'amicalità, rispetto alle regole, l'ordine è la coscienziosità, ho poca pazienza, è la stabilità emotiva e infine mi piace conoscere e imparare cose nuove. Un ultimo strumento è stato utilizzato e impiegato in Italia, il Big Five Accessis, che parte dallo studio lessicografico, estrae gli aggettivi marker di ciascuna sottodimensione e prevede due sottodimensioni come il BFQ originario, cioè 5 fattori e 10 sottodimensioni. Il BFA è molto correlato con il BFQ. Vediamo quali sono i marker di ciascuna sottodimensione: dinamico competitivo per il primo fattore, gentile e disponibile per il secondo fattore, ordinato e determinato per il terzo fattore, calmo e equilibrato per il quarto fattore e infine colto e creativo per il quinto fattore. Quali sono i meriti dei 5 fattori? Ma i meriti dei 5 fattori, come ho già accennato, sono molti. Rappresenta una cornice di riferimento condivisa per mappare molteplici tendenze comportamentali e valutare l'impatto delle differenze individuali sul benessere individuale e collettivo. Vediamo, riportiamo una figura che ho già mostrato quando vi ho parlato di Cattell, prendiamo le due dimensioni principali, due delle 5 dimensioni, la stabilità emotiva o instabilità emotiva e l'estroversione e introversione. Voi vedete che attorno è possibile utilizzare queste due sottodimensioni per poi individuare tutta un'altra serie di caratteristiche individuali che sono in qualche modo riconducibili a combinazioni di queste due dimensioni principali e all'interno vedere poi quali sono, diciamo, i descrittori di personalità che maggiormente si confanno con i tipi di galeno, quelli di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di temperamento melanconico, collerico, flemmatico e sanguigno. Ma lo studio, la mappatura delle differenze individuali può essere particolarmente interessante quando si approfondiscono particolari aspetti della personalità. Noi abbiamo lavorato molto in laboratorio di Roma con Claudio Barbaranelli, Marco Perugini e molti altri colleghi. Abbiamo lavorato molto sui temi delle condotte aggressive e voi vedete come dei 5 fattori, soprattutto l'amicalità, ostilità e la stabilità emotiva e instabilità emotiva, ci permettono di mappare differenze individuali importanti nelle condotte aggressive, come l'irritabilità, la vendicabilità e la tolleranza alla violenza. Il modello dei 5 fattori consente di esaminare e di fare previsioni rispetto ad importanti criteri esterni, connessi all'adattamento psicosociale, come il successo scolastico e lavorativo e il benessere psicologico. Perciò gli ambiti applicativi si sono rivelati moltissimi: la psicologia delle organizzazioni, la psicologia clinica e della salute, la psicologia dell'educazione, la psicologia economica e anche la psicologia della politica. Se noi prendiamo i 5 fattori e vediamo i risultati che sono emersi da moltissimi studi, praticamente in tutto il mondo, noi vediamo che il primo fattore, energia estroversione, si è rivelato associato a successo lavorativo e successo economico moderatamente in certe situazioni ed è anche associato all'ambito della politica per quanto riguarda la partecipazione politica. Cioè l'attivismo nella politica è generalmente sostenuto da una buona, diciamo così, da caratteristiche personalità di tipo energico estroversione. L'amicalità si è rivelato un predittore importante moderatamente di successo scolastico e anche di salute. Dipende dalle popolazioni, dipende anche dall'età. Nel caso del successo scolastico, l'amicalità è risultato un buon predittore di successo scolastico, insieme naturalmente ad altre caratteristiche, ad esempio l'intelligenza, ma anche di salute. La salute, certamente l'amicalità aiuta a stare bene nella misura in cui tiene lontano dal conflitto e dello stress. La stabilità emotiva è un importante elemento di salute. L'assenza di stabilità emotiva è generalmente il più importante predittore di disagio, di sofferenza mentale.

coscienziosità è il tratto probabilmente maggiormente associato a successo in diversi ambiti applicativi. È associato al successo scolastico, è molto associato al successo lavorativo, è associato al successo economico, è associato alla salute. E nel caso della politica non è tanto associato alla partecipazione quanto politica quanto piuttosto alle preferenze in politica, ma di questo magari ne parleremo più avanti. L'apertura mentale, che in buona parte è altamente correlata con l'intelligenza, col fattore di generale intelligenza, è molto associato al successo scolastico, è moderatamente o bene associato al successo lavorativo, al successo economico, alla salute e nel caso della politica anche lì è associato a certe preferenze politiche. Per darvi un'anticipazione, generalmente a destra sono più coscienziosi di quanto non lo siano a sinistra, mentre a sinistra sono più aperti all'esperienza di quanto non lo siano a destra, ma questo è un discorso. Cioè, più interessante il discorso dell'apertura mentale, perché qui evidentemente è difficile stabilire se sia un tratto di se sia una tendenza ad agire, se sia l'apertura mentale o piuttosto sia l'intelligenza. Certamente l'apertura mentale opera insieme all'intelligenza, sono aspetti probabilmente simili di un sovrafattore comune. Ma vedete quali sono i diversi ambiti applicativi in cui il modello dei 5 fattori ha mostrato la sua utilità. Ed è non è sorprendente che oggi il modello dei 5 fattori abbia una popolarità che va oltre l'ambito psicologico. Gli economisti hanno scoperto il modello dei 5 fattori, i politologi hanno scoperto i 5 fattori. I politologi hanno scoperto i 5 fattori perché i 5 fattori sono spesso, alcuni dei 5 fattori sono associati alle preferenze politiche, all'attività politica. Ma gli economisti hanno scoperto l'importanza dei 5 fattori perché sicuramente la coscienziosità è associata, è risultata associata a produttività, a successo in ambito organizzativo e anche a successo economico. È un modello economico relativamente comprensivo che permette di indagare due funzioni adattive fondamentali, come il fare accadere le cose e interagire e collaborare con gli altri. Di fatto, i 5 fattori sono risultati riconducibili a 2 fattori sovraordinati che in larga parte corrispondono a quelle che David Bach già nel 1964 aveva indicato come le 2 modalità fondamentali dell'esistenza umana, cioè agency e commune. Agency intesa come la proprietà di fare accadere le cose, che poi corrisponde sostanzialmente alla propositività, all'intenzionalità umana, e la commune, tutto ciò che si fa insieme agli altri. Si possono fare accadere le cose nella misura in cui si è capace di farlo con gli altri. Ci sono anche dei limiti. I limiti del modello dei 5 fattori non sempre sono stati riscontrati nello stesso modo, tramite gli studi lessicografici ed altri, in tutte le culture, soprattutto in culture asiatiche, dove, soprattutto a livello di sottodimensioni, si sono riscontrate così alcune differenze. Ma poi qui si fa anche una distinzione, come vengono fatti gli studi. Se gli studi vengono fatti prendendo documenti originari della cultura locale, i 5 fattori non sempre vengono fuori allo stesso modo come sono venuti fuori generalmente nelle culture occidentali. Se si fanno invece degli studi in cui si somministrano dei questionari a degli studenti di università, qui valgono i benefici o meno della globalizzazione, per cui ai questionari di personalità molto spesso gli studenti asiatici non rispondono in modo molto diverso come rispondono gli studenti occidentali e pertanto otteniamo una buona conferma della validità degli strumenti impiegati e una conferma anche del modello dei 5 fattori. I fattori estratti a livello di popolazione sono in parte hanno trovato riscontro a livello individuale. In realtà le persone usano un numero più limitato di fattori per descrivere se stessi e gli altri. È raro che usino i 5 fattori. Generalmente ciascuno di noi si orienta su 3 o 4 fattori e prende in considerazione quelle caratteristiche, usa quegli aggettivi riconducibili poi a quei fattori che sono ritenuti più importanti. Più importanti per se stesso e più importanti per riconoscere e per valutare gli altri. Un altro problema è che i 5 fattori non esauriscono la varietà delle caratteristiche che descrivono la personalità, né permettono una descrizione accurata delle singole individualità.
Allora, il

problema, per un lato, da un lato l'impiego delle sottodimensioni permette una maggiore articolazione, cioè puoi avere dei profili di personalità.

però è una caratteristica stabile che evidentemente ha un ruolo molto importante nell'ambito della personalità. I cinque fattori hanno innumerevoli meriti, come ho sottolineato, hanno evidenti limiti. Sono molto utili per studiare delle popolazioni, per fare delle previsioni a livello di popolazioni, sono assai meno utili per studiare il caso singolo, per approfondire la conoscenza della singola personalità. In questo caso, evidentemente, abbiamo bisogno di strumenti più raffinati, abbiamo bisogno di una relazione, di un colloquio. E qui, evidentemente, ma non c'è dubbio che dovendo fare delle scelte a livello di politiche pubbliche o a livello di popolazioni, i cinque fattori hanno rappresentato un grosso progresso nell'ambito della psicologia ed è per questo, come ho detto, che sono stati largamente recepiti in ambito economico, in ambito organizzativo e anche in ambito politico e non sempre con le migliori intenzioni. Ci sono casi anche di, se si vuole, di usi non sempre apprezzabili dell'uso dei cinque fattori, come quando si pensa di utilizzare i cinque fattori per influenzare le persone al di là della loro volontà, al di là della loro consapevolezza, per indurre a fare certe scelte economiche o piuttosto a fare certe scelte politiche. I cinque fattori sono stati anche utilizzati, sono anche stati estesi all'ambito clinico, psichiatrico per studiare la sofferenza, ma la loro utilizzazione rimane comunque problematica perché molti dei disturbi di personalità o di disturbi psichiatrici e clinici sono difficilmente riconducibili ai cinque fattori e alle loro combinazioni. Evidentemente la stabilità emotiva, la mancanza di stabilità emotiva è sicuramente un elemento, è il fattore maggiormente associato a forme di disagio in ambito psichiatrico, soprattutto di tipo depressivo, ma non soltanto depressivo. La mancanza di amicalità. Quando si trasforma in ostilità, quando si trasforma in indifferenza per il benessere altrui, quando si trasforma in abuso della personalità degli altri, evidentemente questo diventa un elemento molto preoccupante di produzione. Per cui mancanza di amicalità, mancanza di stabilità emotiva, evidentemente aprono la strada ad aspetti della personalità che sono invece quelli più riprovevoli e quelli più pericolosi e più rischiosi. Ma nel complesso non c'è dubbio che i cinque fattori hanno molto semplificato il quadro di riferimento per lo studio delle differenze individuali e, come ripeto, continuano a presentare una mappa importante al quale fare riferimento per orientarci in questo mondo molto, molto complesso delle differenze individuali. Siamo giunti così al termine della lezione. Spunti di riflessione. Quali strumenti sono stati sviluppati per valutare i cinque fattori di personalità? Quali sono i meriti del modello dei cinque fattori? Quali i suoi limiti principali? Come riepilogo dello spunto di riflessione generale, che cosa intendiamo con i termini disposizione e predisposizione? Come sono stati estratti i cinque fattori di personalità dall'analisi del linguaggio, quali strumenti sono stati sviluppati per valutare i cinque fattori di personalità, quali sono i meriti del modello di cinque fattori e quali sono i suoi limiti principali. Con questo, terminiamo la lezione su disposizioni comportamentali sul modello dei cinque fattori. Per ulteriori approfondimenti, come al solito, vi rinvio al sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterraneo

Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Salve a tutti, sono Mario Gianani, insieme al mio socio Lorenzo Mieli ho fondato 10 anni fa la Wildside, che è una società di produzione di contenuti per il cinema e per la televisione. Quando siamo nati 10 anni fa, il peso tra il cinema e la televisione era molto diverso da quello di oggi. Il cinema era considerata l'arte nobile, l'arte che si poteva esportare in tutto il mondo, l'arte dove tutti i talenti volevano o sarebbero voluti arrivare a lavorare, mentre invece la televisione produceva dei beni più di consumo, per delle televisioni generaliste, per quella che si chiamava un tempo la donna media, certe fiction venivano realizzate, era il mondo in cui regnavano le soap opera e delle fiction, diciamo, di prima serata, soprattutto in Italia e in Europa, erano molto popolari per un pubblico, diciamo, non sofisticato. In 10 anni il panorama si è completamente ribaltato. Il fenomeno nasce in America un po' più di 20 anni fa, quando dei canali a pagamento come la HBO lanciano delle serie televisive rivoluzionarie per contenuti e per forma. Pensiamo ai Sopranos, sono serie alle quali si avvicina anche un pubblico più colto, più borghese e capisce che la televisione in realtà può veicolare con successo dei contenuti più sofisticati. E non solo queste serie venivano consumati nei loro paesi da quei pubblici sofisticati, ma incontravano i gusti dei pubblici sofisticati di tutto il mondo e quindi da fenomeni più di nicchia diventavano fenomeni in realtà commerciali. A questo punto cambia un po' il paradigma. Tutti gli operatori televisivi capiscono che è possibile fare un altro tipo di contenuto, che c'è un pubblico che li può guardare e che la televisione, da essere uno strumento prettamente nazionale, tranne quella americana che è stata d'esportazione da sempre, ma per tutti gli altri paesi è un fenomeno nazionale, poteva diventare un prodotto da esportazione. Cioè noi potevamo produrre contenuti nei propri paesi che sarebbero stati visti da pubblici di altri paesi. Il secondo grande cambiamento viene dal fatto che a portare avanti questo cambiamento non sono per prime le televisioni generaliste, che arrivano in un secondo momento, ma sono le televisioni a pagamento, cioè le televisioni, in Italia per esempio è il fenomeno di Sky, ma ce ne sono tantissimi, Canal Plus in Francia, cioè televisioni che hanno bisogno di abbonati, che spesso portano in dote dei contenuti sportivi altrimenti non accessibili prima e quindi hanno come obiettivo e come cliente un pubblico più sofisticato perché banalmente con maggiori disponibilità finanziarie. Questi network a pagamento devono distinguersi dalle televisioni generaliste

per l'offerta di contenuti che fanno e quindi portano avanti lo sport che le televisioni generaliste non possono trasmettere in diretta, pensiamo alle partite di calcio, e anche sul versante dell'intrattenimento devono offrire qualcosa di diverso e quindi offriranno i film che sono usciti al cinema, li renderanno disponibili prima che vadano in televisione e quindi ne pagheranno un prezzo più alto per avere, questa possibilità di essere i primi a mandarli sullo schermo televisivo e poi anche dal punto di vista della produzione dell'offerta di contenuti di intrattenimento e di fiction. Quando parliamo di intrattenimento pensiamo a degli show, adesso l'esempio più eclatante può essere che tutti possono immaginare è quello di X Factor, e quando parliamo invece di fiction parliamo di quello che in inglese si chiama lo scripted e sono le vere e proprie sceneggiati televisivi. Li devono produrre e li devono produrre in maniera molto diversa da quanto lo fa la televisione generalista, perché altrimenti il pubblico non capirebbe perché sta pagando un abbonamento, se in fondo vede un contenuto che vedrebbe nelle televisioni commerciali, sia pubbliche che private. Da qui si modifica una domanda. Queste televisioni a pagamento entrano nel mondo della produzione, quindi vanno dai produttori, e i produttori vanno dai registi, dagli sceneggiatori, dai creativi, a chiedere un prodotto diverso, un prodotto più in linea con quello che è il gusto delle serie americane negli ultimi 20 anni e che sia anche più innovativo da un punto di vista della forma, cioè che la televisione non deve essere una sostituzione, una forma integrativa di radiofonia, cioè deve avere delle immagini semplici, non complesse, non elaborate, con una recitazione che sia piuttosto chiara, più rivolta a un pubblico anziano, ma che possa mutuare dal cinema un linguaggio innovativo, un linguaggio aggressivo, rivoluzionario, che comporti dei tempi di montaggio molto più serrati, una vera e propria rivoluzione della forma. La scrittura seriale è profondamente diversa da quella cinematografica, non solo per la durata ovvia, diversa, un film dura 90 minuti, 100 minuti, 120 minuti, una serie va da una miniserie che va un minimo di 4 ore a una durata massima di 13 ore a stagione, ma proprio per una metodologia. Il film spesso lo scrive un gruppo ristretto di persone, qualche volta in armonia con il regista, qualche volta in maniera indipendente dal regista, ma diciamo con un'interlocuzione più limitata rispetto al produttore e al distributore. Non che non ci sia un controllo nel cinema, ma normalmente un soggetto nasce per l'ispirazione di uno sceneggiatore o di un regista o di un regista sceneggiatore che, avendolo ispirato, lo porterà fino in fondo, dove può avere delle persone che lo consigliano, gli fanno un editing, cioè gli aiutano a scegliere quali sono le parti migliori e le parti peggiori, ma di fatto è una creazione originale che viene portata fino in fondo da chi l'ha concepita. La televisione anche ovviamente ha un artista, uno sceneggiatore che concepisce questa serie e certamente sarà lui che porterà avanti il discorso artistico, ma questa persona dovrà, un po' per la mole del lavoro, condividere con altri suoi colleghi questo percorso e dovrà avere questo percorso condiviso anche col suo produttore, col suo distributore, perché poi, come possiamo dire, la televisione non conosce un progetto indipendente, cioè non c'è un committente, non c'è neanche il prodotto. Quindi è inutile scrivere nella propria stanza una serie televisiva se non si ha già un confronto con un produttore o un distributore che la metterà in onda. Allora la televisione si è strutturata in maniera diversa, la scrittura televisiva. Normalmente ha un capo scrittura. Un capo scrittura è colui che spesso ha originato questa idea. Questo capo scrittura forma quella che viene chiamata una stanza di scrittura. Una stanza di scrittura è una squadra di sceneggiatori che opera sotto la direzione di questo capo, che insieme lavora ai primi contenuti di questa serie. I primi contenuti di questa serie sono quelli che poi noi chiameremo convenzionalmente una Bibbia di serie. C'è una serie di indicazioni molto profonde che vogliono raccontare

i protagonisti di questa serie e li vuole conoscere profondamente, questi protagonisti di questa serie, al di là di quello che vedremo o non vedremo, quindi la creazione di personaggi, la creazione di personaggi e la creazione di un percorso narrativo che questi personaggi affronteranno. Questo per dare un'indicazione a chi poi dovrà comprare o mettere in onda questa serie, di che mondo parliamo, di che gusti parliamo, di che tono parliamo, che voce avrà questa serie. E questo è un lavoro, diciamo, di sforzo collettivo, perché è un lavoro molto ampio, grande, dove c'è un approfondimento notevolissimo, psicologico di ogni personaggio, di ogni passaggio narrativo, che sarà poi lo strumento principe in base al quale un progetto verrà attivato oppure lasciato morire. Questo progetto condiviso si aggiunge un'altra parte, che è quella che viene chiamata con l'espressione il creatore della serie. Spesso questo capo scrittura entrerà nel merito di alcune scelte artistiche che fino a poco anni fa spettavano semplicemente al regista. Ovvero, dopo aver settato la psicologia dei personaggi, deciso l'arco narrativo dell'intera stagione e il tono proprio della voce di questi personaggi, può incidere il creatore di questa serie, che spesso, ripetiamo, nella stragrande maggioranza dei casi è lo sceneggiatore capo della serie, potrà entrare nel merito di scelte artistiche. Le scelte artistiche principali sono il cast, cioè lui i personaggi che ha scritto li vuole anche scegliere fisicamente come attori, vorrà entrare in merito a delle scelte di luce, fotografica, che tipo di calore o di freddezza deve avere questa serie. Su scelte artistiche riguardano le location, dove si svolge questa serie, che colore avranno le pareti delle case dove svolgono i nostri personaggi e che vestiti indosseranno questi personaggi. E poi una volta che la serie sarà realizzata da un regista verrà chiamato ad applicare queste linee direttive che quello noi chiamiamo appunto lo showrunner avrà indicato loro, perché spesso i registi delle serie sono più di uno. Questo showrunner arriverà in sala di montaggio e si occuperà lui della seconda scrittura della serie, che è quella che avviene in montaggio, cioè raccoglierà il materiale che il regista avrà girato secondo le sue indicazioni e lo monterà, cioè lo riporterà, lo riscriverà per la seconda volta usando il materiale ovviamente del girato, decidendo anche probabilmente di cambiare alcune cose, di modificarlo in corsa, di aggiungere gli altri pezzi e quindi, diciamo, conosce una nuova figura di Dominus che non è più il regista cinematografico, quello che fa il regista cinematografico, ma è lo sceneggiatore che diventa showrunner e che sarà il responsabile principe di tutte le scelte artistiche, comprese quelle che spettano al regista, e sarà lui a coordinare i registi. Quindi questa stanza di scrittura, una volta che ha terminato il lavoro di scrittura, si amplierà e diventerà una stanza di regia, dove tutto il resto degli elementi della serie si comporranno, e chiuderà con essere la stanza del montaggio, dove tutte le scelte finali verranno fatte. Questa figura è showrunner, oggi in televisione è la figura dominante, è la figura più interessante da fare, da seguire, ed è il mestiere più importante da fare. Quindi uno sceneggiatore oggi è un po' dire: non mi interessano le scelte che appartengono al regista. Ci sarà una compagnatura sempre più tra il lavoro del regista e il lavoro dello sceneggiatore. Questo è molto importante da fare, quindi in realtà le due figure si uniranno sempre più in una figura unica, quindi lo sceneggiatore dovrà imparare sempre più cos'è la regia, e anche un regista, se vorrà diventare showrunner, dovrà sempre più imparare quello che è la formazione di scrittura. Molte industrie non erano attrezzate per rispondere a questa nuova domanda, perché è una domanda che arriva improvvisa e tutti gli sceneggiatori, i registi che lavoravano in televisione, generaliste, sono stati per anni abituati a un sistema molto diverso, quindi si è dovuta formare una classe dirigente diversa. Noi all'epoca ci affacciavamo appena alla nostra esperienza produttiva e quindi non eravamo avvezzi alla produzione di un vecchio mondo, nascevamo con questa rivoluzione industriale in corso. E ovviamente, anche per generazione, ne abbiamo immediatamente colto l'opportunità. L'opportunità di trovare dei talenti che potessero adattarsi a questo nuovo linguaggio. E all'epoca
è stata anche una capacità di flessibilità economica, perché

all'inizio di questa esperienza i canali a pagamento avevano meno risorse di quelli generalisti, cioè erano tra virgolette più poveri. Poi anche questo è cambiato rapidamente, oggi in realtà l'investimento che si fa soprattutto da questi canali a pagamento è addirittura più ricco di quelle televisioni tradizionali ed è più ricco in generale di quello che avviene per il cinema. Quindi noi ci siamo messi alla ricerca di amici che per generazioni erano a noi vicini, fatalmente, perché ovviamente a cambiare paradigma è più facile che ci arrivi una nuova generazione piuttosto che si adatti una vecchia generazione. E quindi abbiamo sperimentato in diversi generi questa forma di innovazione. Abbiamo provato a fare delle commedie in un certo modo, abbiamo provato a fare dei contenuti di genere in un certo modo, di trattare argomenti che prima non venivano trattati. Per esempio, quando Lorenzo Mieli ha avuto l'idea di realizzare per Sky, che era il canale a pagamento in Italia in quel momento, che si affacciava alla produzione di questi contenuti, ha detto perché non trattiamo un argomento che le televisioni sia commerciali che pubbliche per diverse ragioni non hanno voluto mai trattare della storia italiana, ed era Tangentopoli. E da lì abbiamo creato una serie che si chiama 1992, che è l'anno in cui comincia questa che viene chiamata una rivoluzione che porta il passaggio dalla prima alla seconda repubblica del dopoguerra italiano, in cui vengono messi sotto processo tutti i più grandi politici italiani che avevano governato fino agli anni, inizio degli anni 90. Era un contenuto molto complicato da affrontare perché i processi erano ancora in corso, ci sono stati molti morti nel frattempo, molti misteri ancora da risolvere, e poi era un argomento politicamente, diciamo, in qualche modo insidioso, sia per un canale pubblico che ha a che fare naturalmente con la politica, che per un canale commerciale che in fondo su quegli argomenti ancora doveva forse elaborare una sua visione, anche perché il suo, diciamo, Berlusconi, cioè il suo proprietario, pur essendo il primo uomo della Seconda Repubblica, comunque aveva un passato legato a questa Prima Repubblica, quindi era un tema che magari politicamente era più complesso per affrontare. Ovviamente un canale a pagamento non vedeva l'ora di avere in mano una carta che gli altri non potevano avere, e ci siamo buttati in realizzazione di questo contenuto, pensando proprio questo: noi proponiamo un contenuto che altrove non potrebbe andare. E abbiamo lavorato a quel punto non solo ovviamente sul contenuto in se stesso, ma sulla forma di questo contenuto. E quindi Lorenzo Mieli ha pensato a registi di nuova generazione, a convocare degli attori di nuova generazione e soprattutto degli sceneggiatori che si formavano sulle serie americane e internazionali più belle, piuttosto che sulle vecchie serie e sulla vecchia serialità italiana. E tutto questo ha dato luogo a una fiction alternativa, che pur non essendo prettamente di genere, cioè genere poliziottesco, thriller, horror, aveva una capacità, diciamo, di linguaggio molto innovativo per l'uso della musica, per l'uso della macchina da presa, per il tipo di recitazione che ci stava dietro. Questo per fare esempio di un progetto a cui siamo partiti. Cioè, noi abbiamo capito che il mercato cambiava, c'era una domanda diversa di contenuti. Abbiamo seguito questa domanda, quindi abbiamo conosciuto come prima cosa chi erano i nostri interlocutori distributivi, e quindi abbiamo interloquito con Sky in quei momenti a lungo per capire cosa loro cercavano. Questo è molto importante, sapere ascoltare chi poi deve distribuire questo contenuto, perché poi il canale a pagamento, in questo caso Sky, conosce i gusti del suo abbonato, li vuole conoscere, lo vuole anch'esso assecondare, e quindi è importante un confronto con loro, perché loro come editori pensano, sanno quello di cui hanno bisogno, ma devono anche poi saper rispettare quello che è l'orientamento del loro pubblico. Quindi per esempio sanno quanti maschi o quante donne ci sono in percentuale tra i loro abbonati, che età hanno questo pubblico, cioè qual è il pubblico che consuma maggiormente il contenuto che loro hanno. E da queste discussioni nascono le scelte editoriali, e dalle scelte editoriali derivano delle scelte

artistiche molto importanti. Quindi veramente è un lavoro molto collettivo che parte, diciamo, da chi crea questa domanda, che sono i network televisivi, a chi poi deve creare questi contenuti, in una catena che è molto corta e che deve costantemente collaborare l'una con l'altra. La televisione non è un esercizio dove un creativo pensa un contenuto in maniera autonoma e lo può realizzare, trovi il modo per realizzarlo, come è sempre stato in qualche modo per il cinema. Il cinema cosiddetto indipendente è quella forma di espressione artistica che consente a un artista di pensare dalla A alla Z un contenuto e di trovare, attraverso varie formule, diciamo, economiche, la possibilità di realizzarla esattamente come lui l'ha pensata, cioè senza avere nessun filtro in mezzo, senza avere nessun confronto, un po' perché il contenuto costa meno, un po' perché si è abituati al rispetto nel cinema totale della volontà dell'artista. È come se l'artista avesse un rapporto diretto col proprio pubblico, piuttosto che il distributore. Nella televisione questo invece cambia. Un artista non può pensare di fare un progetto se non ha già una televisione che lo vuole mettere in onda. Non esiste il progetto indipendente. Io mi sveglio la mattina, scrivo tutto, giro tutto e poi qualcuno lo comprerà. Questo non è possibile, sarebbe troppo caro, ma anche qualora uno riuscisse a mettere le proprie risorse economiche al servizio di questo progetto, un canale televisivo che non ha seguito dall'inizio la creazione di un'opera difficilmente vorrà poi metterla in onda. Quindi la nostra esperienza poi è stata in continuità con questo primo passo e ci siamo detti, perfetto, noi abbiamo fatto un prodotto diverso da quello tradizionale, questo prodotto ha avuto successo per quello che erano i suoi obiettivi, ora ci sarebbe un'altra sfida da cogliere molto importante. La sfida da cogliere è quella di creare un contenuto di cui noi controlliamo la creazione, che possa in qualche modo essere esportabile. Cioè un contenuto più ambizioso, perché questo è un contenuto che noi facciamo innovativo per l'Italia e per il nostro paese, che poi abbiamo venduto anche all'estero. Sia chiaro, cioè 92 è una serie che è stata acquistata da moltissimi paesi e messa in onda. Però diciamo veniva messa in onda come un prodotto nazionale, come un prodotto straniero, quindi se già era un prodotto di nicchia, diventava ancora più di nicchia questo prodotto. Invece il tentativo è dire, noi è vero che produciamo dei contenuti più sofisticati, diciamo quindi per un pubblico minore, cioè per un pubblico, diciamo, che noi chiamiamo a pagamento, di sottoscrittori, di abbonati, però possiamo crearlo che nasca già come un prodotto che chiunque lo veda lo senta già come un prodotto proprio, non come un prodotto di importazione. Quindi come un prodotto con una carta d'identità internazionale di suo, di partenza, geneticamente fondativa. E questa è la sfida più complessa perché non riesce a tutti poter mettere in opera un concetto del genere. Cioè, mi vengo nella televisione degli ultimi anni, ormai sempre di più, ma 10 anni fa questo concetto era difficile trovare un esempio di applicazione di un concetto così. Allora che è successo? La seconda grande trasformazione. La prima trasformazione, abbiamo detto, nascono televisioni a pagamento, permette di fare un contenuto diverso, accediamo a una nuova generazione di creativi. Per fare un prodotto veramente internazionale, che quindi abbia il sapore di quello che in televisione si chiama un evento, cioè un prodotto a cui tutto il mondo vuole aspirare, perché promette di essere un prodotto internazionale e grande, c'era bisogno di fare un salto di qualità. Il salto di qualità era artistico, cioè accedere ad artisti il cui nome, la cui fama, la cui arte aveva dato modo, specialmente in campo cinematografico, di creare un pubblico, di creare un'attesa. E normalmente questi artisti non si erano prima di allora, soprattutto in Europa. Adesso di nuovo il mondo è cambiato e quindi racconteremo la terza fase. Gli artisti provenienti dal cinema, che hanno avuto un successo al cinema, in America cominciavano a fare televisione, ma in Europa ancora erano molto scettici rispetto al mezzo televisivo, perché dicevano sì, va bene, ma la televisione ha delle regole diverse, c'è un editore che è molto più invasivo di quello cinematografico.

pubblico è un pubblico più largo e quindi non troveremo la possibilità di esprimere i nostri contenuti artistici fino in fondo come riusciamo a fare al cinema. Invece l'idea è dire no, non è vero. Questo tipo di televisione invece non solo permette di esprimersi come voi riuscite a esprimervi al cinema, cioè con la stessa libertà, con la stessa capacità creativa, ma riesce rispetto a quello che...

televisione ha e che deve rispettare, ma che il regista stesso può utilizzare questo mezzo che è la televisione per raccontare storie che sarebbe impossibile per lui raccontare al cinema, proprio per dimensione. E quindi le storie, dei racconti seriali, è come se avesse possibilità invece di scrivere un racconto, che è il respiro di un film cinematografico, di scrivere un grande romanzo, che è veramente il respiro di una serie televisiva. Cioè, oggi le serie televisive ricordano molto più i grandi romanzi ottocenteschi, i grandissimi romanzi ottocenteschi, piuttosto che le poesie. E quindi i talenti hanno cominciato a essere molto stimolati da questa proposta, stimolati di trovare un ambiente, diciamo, produttivo, giovane, innovativo, coraggioso, dei distributori altrettanto disposti ad aprirsi a forme espressive più artistiche, e la combinazione di questi mezzi è stata, nel nostro caso, l'intuizione di Lorenzo Mieli, in quel coso, che parlò con Paolo Sorrentino proponendogli l'idea di entrare nel mercato della televisione. E Paolo Sorrentino, con molta intelligenza, rispose immediatamente di sì, e per farlo ha trovato un argomento che poi sarà la serie degli Young Pop, un argomento molto per cui sarebbe stato impossibile, diciamo, realizzare un film cinematografico per come lui lo aveva immaginato, per la durata, per la grandezza, diciamo, dell'opera, proprio da un punto di vista narrativo, e allo stesso tempo trovando un tema molto internazionale che potesse parlare immediatamente al mondo intero, cioè prendendo una figura iconica, che è quella del Santo Padre, che tutto il mondo conosce, anche cristiani e non cristiani, e fare un oggetto di osservazione, cioè raccontare un mondo che in fondo noi vediamo nella sua parte esteriore, invece l'idea dell'artista è avere l'ambizione di raccontarlo nel dietro le quinte, di quello che c'è dietro la costruzione, l'identità di questa persona, per rivelare un mondo che ai più è sconosciuto, che è conosciuto solo in una forma più superficiale. E poi raccontare un mondo che era allo stesso tempo molto italiano, perché ovviamente il Vaticano ha la sede a Roma, è identificato in qualche modo con l'Italia, ma allo stesso tempo è l'istituzione più internazionale che esista, con persone che vengono da ogni paese di provenienza, che in fondo è la Chiesa, quella che noi chiamiamo la Chiesa universale. L'ambizione di questo tipo di produzioni è: aggiungiamo a quello che abbiamo fatto in passato un tasso artistico più grande, in quel caso era prendere un regista che aveva addirittura vinto un premio Oscar, metterlo nelle condizioni economiche di creare un'opera grandiosa, costosa, ambiziosa per forme e contenuti, e mettere a disposizione anche, appunto, risorse per poi lui poter accedere ad altre risorse artistiche di ugual peso, cioè prendere, ambire a un cast internazionale anch'esso molto che restituisse la dimensione dell'evento a questa serie televisiva. Tutto questo noi lo abbiamo fatto dall'Europa, dall'Italia in particolare, cosa che era impensabile tanto tempo fa, che un piccolo paese produttore che era abituato a comprare prodotto dall'America riuscisse a mettere in piedi un'operazione che in realtà poi avesse come cliente finale proprio l'America, e, diciamo, a svilupparla e a finanziarla secondo dei metodi europei che sono molto diversi da quelli degli studios americani. La produzione televisiva americana è una produzione che ha un'antichissima storia e una metodologia molto precisa, molto codificata, dove in realtà alla figura del produttore europeo, come lo conosciamo noi, che è un produttore che nasce in industria indipendente, si sostituisce la figura degli studios, che sono appunto delle grandissime società, gli studios li conosciamo tutti, nella loro espressione sono la Warner, che usano dei produttori esecutivi materiali per realizzare delle opere, ma che mettono in sviluppo una quantità enorme di progetti e hanno un percorso molto codificato con questi progetti. Se ne scrive una Bibbia, si scrive un pilota, spesso si

gira un pilota, si valuta un pilota, c'è un'industria molto codificata, molto dispendiosa, che diciamo lascia poco all'intraprendenza del produttore europeo indipendente ed è molto affidata agli studios che sono macchine enormi e anche enormemente burocratiche. Quindi sono due tipologie ed era impensabile che appunto una metodologia di lavoro così diversa potesse produrre lo stesso risultato, ovvero una serie che va in onda sul network americano. E questo diciamo, ha reso questa metodologia così speciale che abbiamo noi rispetto a quella codificata americana, che ovviamente produce risultati di straordinaria qualità, ha permesso in realtà a noi di poter proporre anche all'internazionale una metodologia che non è assolutamente sostitutiva loro, perché la metodologia di studio vincerà sempre su quella europea, ma la possibilità di aprirsi al mondo, cosa che l'industria di distribuzione televisiva americana non ha mai fatto. E questo quindi cosa ci sta dicendo? Che non solo tutto è possibile, ma tutto sta cambiando a una velocità impensabile un po' di tempo fa. E che il mondo, grazie alla televisione, che è stato lo strumento invece più difensivo, più nazionale fino a quel momento, diventa sempre più piccolo proprio grazie alla televisione. Cioè la televisione è più aperta, è più globalizzata e ha fatto questo, e ha mutato questa sua pelle in pochissimo tempo. In neanche un decennio. Questo cosa significa? Significa che oggi tutti i creativi che aspirano a lavorare nel mondo televisivo trovano un ambiente profondamente diverso, un ambiente molto più ricettivo, che ha solo bisogno di una cosa, di trovare delle storie che veramente valga la pena su cui valga la pena spendere del tempo e delle storie ambiziose. Oggi la televisione, e la televisione soprattutto che chiede un tasso artistico maggiore, vuole delle storie ambiziose. Non è più per la televisione un problema di reperire denaro, ricchezze. C'è molta domanda di contenuto, c'è molta competizione tra distributori. I distributori lottano tra loro e sono disposti a pagare di più, però ho idee che sono fortemente originali. Fortemente innovative e fortemente ambiziose. Perché cosa è successo? Questa enorme domanda di prodotto fa sì che si producano solo in America più serie televisive dei giorni nell'anno, ogni anno. Sono più di 370 serie che si producono ogni anno in America. Quindi c'è un ambiente fortemente competitivo, molto competitivo. Di queste 370 serie se ne parla di poche, in fondo, nel mondo. Ne emergono 4, 5, 6, 7 e tutti i network vogliono avere una di quelle di cui si parla. Quindi oggi è il contrario di prima, non bisogna andare con timidezza, bisogna andare invece con molta sfrontatezza per poter interessare interlocutore e dimostrargli che la serie che uno ha in mente, che sta pensando, sarà la serie di cui tutti parleranno il prossimo anno. Questa deve essere l'ambizione, perché lì troverete un ascoltatore. Laddove, se vorrete proporre un prodotto medio, su quello vi scontrerete con una competizione infinita che difficilmente saremo capaci di vincere noi, che veniamo un po' dalla periferia della produzione, della produzione americana, che è ancora dominante nel mondo. Sono sicuro che se noi, invece di Edgar Allan Poe, un premio Oscar, Jude Law, avessimo proposto un poliziesco tradizionale, non avremmo fatto quel passo. Quindi è l'ambizione dell'ambiente creativo che fa la differenza, che farà la differenza un domani tra coloro che possono ambire a lavorare in questo mondo nella serie A, cioè quello che promette un tasso artistico maggiore, una maggiore libertà di espressione, e chi invece dovrà lottare insieme a altri per fare un prodotto medio. Io mi auguro che tutti voi che mi ascoltate in questo momento avrete la forza, l'ambizione di diventare grandi creatori di serie che possano piacere a un pubblico globale, mondiale. Buon lavoro a tutti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Nicola Salvi, amministratore di Officina della Comunicazione, una società di produzione di contenuti multimediali, documentaristici e cinematografici che da circa 10 anni opera sul mercato nazionale nell'ambito della produzione. Nell'incontro di oggi mi piacerebbe approfondire una parte dell'area di business che Officina della Comunicazione segue, che è l'importante collaborazione con la Santa Sede e con il centro di produzione della Santa Sede, Centro Televisivo del Vaticano, oggi Vatican Media, una struttura che è all'interno del Dicastero della Comunicazione. Mi preme approfondire soprattutto una serie di progetti, in particolare uno che hanno riguardato proprio la produzione di serialità. Partiamo da un punto cruciale, cioè la volontà qualche anno fa di poter valorizzare attraverso produzioni documentaristiche e filmiche i luoghi del Vaticano per un pubblico nazionale ed internazionale. La volontà era quella di poter raccontare queste location in una maniera diversa, talvolta anche meno istituzionale, e poter far arrivare in maniera diretta e facile determinati contenuti ad un pubblico il più allargato possibile, e soprattutto fare in modo che chi non può arrivare a Roma, chi non può fruire i luoghi del Vaticano, lo potesse fare però attraverso queste produzioni. Partiamo nel 2014 con una serialità intitolata Alla scoperta del Vaticano, a cui seguirà Alla scoperta dei Musei Vaticani, e si completerà questo quadro, questa trilogia, con Alla scoperta dell'arte sacra in Italia, Divina Bellezza. Quali sono gli ingredienti che hanno permesso di produrre queste serialità e quegli elementi che hanno dato successo a queste serialità? Sicuramente le location e la storia di questi luoghi, quindi il Vaticano, la sua storia, i suoi luoghi, le sue storie e le persone che lo abitano, che lo vivono e le persone che vi lavorano. Dall'altra parte, un centro di produzione altamente performante sul fronte tecnologico, e che quindi poteva e può raccontare questi luoghi e questi ambienti sfruttando anche le ultime frontiere della tecnologia. Quindi stiamo parlando di riprese che nel 2014 erano in Ultra HD, sono diventate poi 4K, fino ad arrivare addirittura all'8K con le ultime produzioni. L'altro ingrediente è un divulgatore, quindi riuscire a far sì che i messaggi possano arrivare in maniera diretta, facile al pubblico, e quindi inizia una costruttiva e preziosa collaborazione con il divulgatore italiano Alberto Angela. Produciamo prima 6 puntate intitolate La scoperta del Vaticano. Queste puntate, distribuite da un importante editore italiano, vanno molto bene e vengono poi distribuite anche a livello televisivo, sia in Italia e nel mondo. Questi risultati incentivano sia noi che gli editori a proseguire questo cammino, e quindi decidiamo di raccontare i Musei Vaticani, sempre con Alberto Angela, sempre con una tecnologia importante, e sempre in 6 puntate. E da qui nasce Alla scoperta dei Musei Vaticani. È quella che oggi possiamo definire la produzione ufficiale dei Musei Vaticani, è il loro racconto ufficiale, e mi piace aprire una piccola parentesi su questa produzione, perché se dobbiamo entrare anche nel dettaglio di come è stata costruita, stiamo parlando di 40 giorni, o meglio di 40 notti, all'interno dei musei. Una troupe composta da circa 20-23 persone, e un lavoro che ha richiesto un grande lavoro di squadra tra il gruppo degli sceneggiatori, suddiviso per aree tematiche e per puntate, la regia, la produzione e la vita dei Musei Vaticani. Diciamo che mi preme aprire questa parentesi perché, forse diversamente da qualsiasi altro luogo al mondo in cui si gira, il piano di produzione si è dovuto mettere totalmente al servizio di quella che è la vita di un museo,
che è una città che, nella quale durante il giorno transitano circa 30.000 persone, improvvisamente dopo le 6-7 di sera tutto si chiude per lasciare spazio appunto a quest'altro tipo di attività. E poter costruire un piano di produzione incastrato con le dinamiche di una struttura così viva è anche una sfida produttiva non indifferente. L'esperienza di alla scoperta dei Musei Vaticani diventa anche per tutta la squadra produttiva e per la squadra autorale una ulteriore importante palestra. Stiamo raccontando un luogo che, seppur ampio, grande, è un luogo chiuso, quindi gli sceneggiatori, assieme anche ai preziosi consigli di Alberto Angela, hanno dovuto talvolta fare anche delle scelte per uscire, e qui ci avvaliamo di materiale di repertorio che ci permette talvolta di uscire dai Musei Vaticani, abbracciare lo Stato del Vaticano e anche altri luoghi che i Musei Vaticani evocano, e poi rientrare con Alberto Angela nelle gallerie, nella Cappella Sistina, nei corridoi più lontani e segreti, o in quelli più famosi e più battuti, per ritornare sempre sui contenuti principali. Si tratta di una serialità, quindi ogni puntata ha una sua vita, un suo inizio e una fine, ma lo sforzo è sempre stato quello di riuscire al termine di ogni puntata a dare il là per incuriosire lo spettatore a fruire quella successiva. Consideriamo che il primo canale distributivo di questi progetti è l'edicola, non è la televisione. È un po' anche questo un processo particolare interessante da analizzare. È l'edicola, dove quindi il pubblico deve essere molto motivato ad acquistare la puntata successiva, quella successiva ancora. Bisogna creare proprio una sorta di empatia con il pubblico che sta fruendo questo contenuto. È abbastanza facile proporre nella prima puntata la Cappella Sistina, diventa più difficile nella seconda dare un contenuto che rimanga all'altezza e che crei questo aggancio. Quindi, a livello sia di comunicazione, di marketing, ma direi in maniera anche molto onesta a livello di autorale, si è cercato di creare una narrazione di queste 6 puntate che avesse sicuramente un grande senso, che portare il pubblico a fare veramente un'esperienza diretta, un viaggio all'interno dei musei. Ci siamo messi un po' nei panni delle guide che conducono le persone che arrivano ai Musei Vaticani a fare un determinato percorso. Abbiamo cercato di ascoltare anche loro. Gli autori sono andati, si sono immersi nella realtà dei musei, hanno dialogato con chi tutti i giorni vive i musei, anche per capire qual è lo spirito che guida un percorso e capire se questo spirito poteva essere riportato anche all'interno della narrazione seriale. In parte abbiamo mantenuto questo percorso, in parte invece abbiamo deciso di prenderci delle libertà narrative in accordo con Alberto Angela, perché probabilmente a livello produttivo, a livello narrativo funzionavano meglio. Cosa è uscita? È uscita una serialità di 6 puntate molto accattivante, divisa per temi e che a livello distributivo ha dato degli importanti risultati. Questi importanti risultati, che hanno confermato anche la bontà della precedente serialità, hanno portato la produzione vaticana e tutti gli interlocutori con i quali abbiamo dialogato a voler mantenere questo patrimonio che si era creato, anche questo pubblico che si è affezionato a questo tipo di racconto. In parallelo, mi preme segnalare che, terminato l'iter della distribuzione edicola, questi prodotti sono andati in libreria, sono andati nei bookshop dei Musei Vaticani e sono andati in televisione. Quindi c'è stato uno sfruttamento ampio, e tuttora in corso uno sfruttamento ampio di questi prodotti. La nuova frontiera sono chiaramente le piattaforme, e anche su questo si sta lavorando. Se un contenuto riesce ad essere pensato, costruito, prodotto pensando ai diversi mezzi con i quali oggi si può distribuire, da un punto di vista produttivo chiaramente si fa un'operazione solida, costruttiva, e bisogna sempre però pensare a quello che è il pubblico di riferimento e attraverso quale mezzo il pubblico sta fruendo quel contenuto. A
arriviamo a Divina Bellezza. Terminato il racconto del Vaticano e dei Musei Vaticani, ci siamo resi conto che si poteva narrare ancora tanto e che forse l'esperienza si poteva allargare. Potevamo andare a dialogare con i musei, le diocesi e i luoghi d'arte di tutta Italia, sempre attraverso il linguaggio della serialità e sempre con Alberto Angela. A questo punto abbiamo cominciato, da un punto di vista autorale e da un punto di vista produttivo, a capire quali erano i luoghi interessati in questo nuovo progetto. Abbiamo capito che si poteva creare veramente un viaggio nello stivale, a tutti gli effetti, un viaggio da nord a sud, da est a ovest, per andare a scoprire cosa esiste fuori dal Vaticano e cosa può essere in qualche maniera ricollegato al Vaticano. E lì è nato un interessante lavoro creativo per andare a capire quali sono i masterpiece italiani distribuiti su tutta la penisola. Però la scelta è stata subito questa. Parliamo di opere note, andiamo quindi al Duomo di Milano, piuttosto che a Palermo, andiamo a vedere il Caravaggio, andiamo a vedere il Raffaello, ma non dimentichiamo che l'Italia è un paese che trova nelle sue province una ricchezza enorme. E quindi dal macro siamo arrivati al micro, magari scoprendo che in Piemonte, in una piccola basilica in provincia di Alba, ci sono opere di una straordinaria bellezza che meritano di essere messe a disposizione di un pubblico il più ampio possibile. E quindi qui la sfida di un team di autori, stiamo parlando di cinque sceneggiatori, coordinati a loro volta da un autore che è diventato chiaramente il capogruppo, il caposquadra. Hanno preso in carico le diverse puntate, anche perché il tema era talmente

ampio che era impossibile e forse neanche, come dire, neanche efficace far sì che tutti lavorassero su ogni puntata. Gli autori si sono divisi queste puntate, indicativamente due puntate a testa, e si è cominciato un dialogo tra autore e produzione, quindi una scaletta ideale e poi una scaletta possibile. Diciamo che partendo dalla scaletta ideale è cominciato il lavoro con le diocesi, con i musei. E anche qui mi preme sottolineare che dal punto di vista produttivo è stata un'esperienza molto bella, perché in qualche modo questi progetti diventano un grandissimo strumento di aggregazione. Forse mai prima in Italia tante diocesi si erano messe in rete per concorrere allo sviluppo di un unico progetto. Stiamo parlando di circa 80 location toccate, 45 città indicativamente, e quindi di conseguenza le diocesi e i comuni che hanno dato accesso a questi luoghi. Si scopre che ogni città e ogni museo, ogni diocesi avrebbe del materiale per costruire dei documentari solo su quel tema, da tanto sono ricchi, e quindi anche il lavoro degli autori di lavorare un po' sulla sottrazione, riuscire a togliere, sintetizzare, provare a raccontare per esempio il Cristo velato di Napoli in pochi minuti. Talvolta si rischiava, abbiamo temuto quasi di non essere rispettosi verso l'opera e la storia che stavamo trattando, ma dovevamo fare delle scelte per poter portare al pubblico il massimo numero di opere, dovevamo fare delle scelte, quindi in maniera sapiente abbiamo cercato di fare sintesi. Per spiegare quella che era la squadra di produzione, è importante anche sottolineare che gli sceneggiatori sono stati affiancati da un gruppo di tre esperti di storia e di storia dell'arte che costantemente, in un dialogo continuo, davano delle conferme sul racconto che gli sceneggiatori e il regista stavano sviluppando. Quindi diciamo che su Divina Bellezza la macchina produttiva autoriale si è ulteriormente ingrandita. Forse dal punto di vista produttivo, in alcuni luoghi anche lì si è lavorati un po' per sottrazione, non si poteva andare con 25 persone, abbiamo dovuto fare talvolta delle riduzioni, anche con 8-9 persone si è dovuti andare in determinati luoghi, ma sicuramente l'apparato organizzativo, produttivo e autorale è stato molto più corposo. Anche Divina Bellezza, che in realtà non è più uscita in 6 puntate, ma in 10 puntate, con Divina Bellezza noi raccontiamo la storia dell'arte sacra e quindi la storia dell'arte praticamente dalle origini, dal paleocristiano fino all'arte moderna e contemporanea. Quindi facciamo un viaggio nei luoghi che diventa però a tutti gli effetti un viaggio nella storia. È un'opera piuttosto monumentale, completa, seriale, seriale perché ogni puntata lancia la puntata successiva. Lo spirito è stato sempre quello di far sì che ogni puntata potesse reggere da sola. Ti piace il Rinascimento? Tu puoi prendere la puntata sul Rinascimento, fruire quella e quella si esaurisce, ma abbiamo sempre cercato di creare un link con quella successiva, creare chiaramente quella curiosità e anche quel nesso, narrativo che giustifica. E in questo sicuramente Alberto Angela è stato preziosissimo nel riuscire come dire, raccontarci luoghi, farci scoprire che abbiamo raccontato tutto di quel luogo, ma che nella puntata successiva forse ci rimane ancora qualcosa da raccontare e che poi ci apre ad altro. E anche qui penso che il segreto sia stato questo connubio di racconto, struttura narrativa, tecnologia, perché mi sento abbastanza tranquillo nel dire che è la prima serialità così ampia girata tutta in 4K, quindi opere d'arte girate con una definizione massima. Talvolta i musei stessi ci hanno chiesto di poter avere queste immagini proprio per poter avere anche loro del materiale a disposizione gestito in una determinata maniera, attrezzatura di ripresa ma anche attrezzatura di illuminazione. C'è stata una grandissima attenzione al racconto. E forse con Divina Bellezza si è voluto fare anche un passo in avanti e si è voluto fornire quel sapore cinematografico alle opere. Si è deciso di provare a far uscire i personaggi dall'opera,
senza usare il 3D, ma cercare attraverso la regia, le inquadrature, le riprese, di far diventare comunque tridimensionali i personaggi.

personaggi che raccontano i quadri o le sculture. Alla scoperta dell'arte sacra in Italia, così come alla scoperta del Vaticano e alla scoperta dei Musei Vaticani, credo che anche nella sua struttura narrativa abbia degli elementi distintivi che gli autori hanno portato, ma che in particolare Alberto Angela riesce a portare. Cioè noi raccontiamo la storia, raccontiamo i luoghi, però cerchiamo sempre, così come sono interessanti all'interno delle opere, dei dettagli sui quali Alberto Angela spesso si sofferma, magari personaggi nell'angolo più remoto dell'opera che il visitatore, anche quello piuttosto attento, rischia di trascurare e che magari vanno invece a rappresentare un personaggio importante, poteva essere un committente, poteva essere un personaggio che all'autore non stava simpatico. In questo mi preme aprire una parentesi su quando raccontiamo in diversi momenti la Cappella Sistina, la Cappella Sistina in particolare il Giudizio Universale. Nel Giudizio Universale noi vediamo tantissimi personaggi e Michelangelo fa dei riferimenti molto diretti a persone, suoi contemporanei che a diverso titolo hanno appoggiato o ostacolato il suo lavoro. E quindi lui, anche con l'avallo chiaramente dei papi, si prende la libertà di poter dare delle tinte particolari a determinati personaggi e talvolta anche di deriderli, sfruttando proprio attraverso l'ironia, rispondendo a queste persone attraverso l'opera. Quando guardiamo l'opera, queste cose rischiano di non passare, quindi è bello attraverso il nostro racconto riuscire a trasmettere anche questi elementi più aneddotici, più pop, chiamiamoli così, ma che però fanno comprendere forse nella loro interezza l'opera che il pubblico sta fruendo. L'arte forse è bello raccontarla anche per questo, deve esserci un discorso di critica, di studio dell'opera, però poi ogni opera è alla base ha una persona che l'ha realizzata e un contesto nel quale questa persona è anche nella serialità legata ad Ulisse dove Vatican Media, Officina della Comunicazione, hanno prodotto la prima puntata sulla Cappella Sistina e anche qui la spiegazione, soprattutto degli affreschi che stanno alle pareti della Sistina, quelli talvolta più snobbati, sono diventati invece per il nostro narratore un libro sul quale proprio raccontare delle storie, andare a prendere il personaggio che nell'angolo rappresenta qualcosa, piuttosto che il dettaglio che fa, perché in quel momento, in quell'epoca, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino avevano una particolare attenzione per un determinato dettaglio. Ecco, io penso che attraverso questi racconti sia la possibilità davvero di offrire un prodotto molto, molto completo, dove l'unione dell'elemento creativo, della competenza storica e delle necessità produttive, perché forse per completare questo cerchio è importante dire che tutte le idee devono essere sempre poi ponderate anche sulla base delle risorse, dei budget, di quello che si può realmente fare e di quello che non si può fare. Quindi è meglio un progetto che magari non raggiunge il mille per mille, ma che trova la luce piuttosto che andare alla ricerca di un qualcosa che poi non si riesce a comporre. Bisogna sempre trovare quel punto di incontro tra la scrittura, l'idea creativa e le necessità produttive, non solamente legate al budget, ma legate anche talvolta alla logistica. Noi all'interno del Vaticano abbiamo potuto utilizzare diverse tecnologie e tra queste anche i droni, che ci hanno permesso di avere uno sguardo ampio sullo Stato, ma in determinati contesti chiaramente ci siamo dovuti anche, è sbagliato dire arrenderci, ma abbiamo dovuto comprendere che stavamo trattando un luogo sacro innanzitutto, ma anche un luogo sensibile e quindi anche la tecnologia che si deve portare deve rispettare quei luoghi, così come la professionalità delle maestranze deve essere sempre all'altezza del luogo in cui loro stanno girando. Quindi c'è un grande lavoro anche di formazione sulle maestranze tecniche a tutti i livelli,
dall'assistente di produzione a

runner fino al regista, perché deve esserci sempre una consapevolezza che si sta girando in luoghi decisamente sensibili. Questo racconto ci porta a dire che le serialità, questa nostra progettualità legata soprattutto al racconto dell'arte e della fede e che trova la sua base in Vaticano, ma che poi si allarga, ha sicuramente trovato, ha intercettato un pubblico molto ampio. Questo incoraggia a pensare che sicuramente la cultura, se raccontata attraverso anche un occhio filmico, cinematografico, funziona, piace. Ci sono esempi molto chiari di come l'arte al cinema funzioni molto bene. I dati di ascolto delle nostre puntate in televisione confermano questo percorso e sicuramente un viaggio che deve continuare a sperimentare attraverso la tecnologia, la creatività e i linguaggi. Qui si è fatto un percorso particolare, si è partiti da un qualcosa che oggi sembra vecchio e invece è anche interessante da studiare, che è l'edicola. Si è partiti dal pubblico che dell'edicola che deve decidere di spendere comunque una cifra per comprare un prodotto, e dall'edicola si è arrivati poi risalendo alle librerie, alla televisione e la frontiera sono chiaramente le piattaforme, perché questi prodotti sicuramente intercettano anche la necessità e il bisogno che le piattaforme oggi hanno di avere contenuti di qualità e di alto livello. È un processo composto da tanti interlocutori, ognuno dei quali deve mettere un suo pezzo, c'è un elemento commerciale, un elemento di comunicazione, un elemento di marketing, e poi anche un elemento di, chiamiamola così, fortuna di intercettare in quel momento storico un bisogno reale, e quindi cercare di intuire quali sono questi bisogni. È interessante, porre un'attenzione sul come vengono scelte le persone, i professionisti che operano all'interno di questi progetti, sia sul fronte tecnico e tecnologico e sia sul fronte autorale. Diciamo che spesso ci poniamo la domanda su quale autore o quale tipologia d'autore debba mettersi all'opera su questo progetto. E come dire, cerchiamo di non darci delle risposte scontate e di lavorare sempre su questo tema, perché poi chi scrive decreta alla fine poi una buona parte del successo di quell'opera. Nelle serialità, la scoperta del Vaticano, dei Musei Vaticani e dell'arte sacra in Italia, abbiamo lavorato con diversi autori, alcuni dei quali sono rimasti nel gruppo, altri sono cambiati. La volontà è stata quella di unire competenze diverse. Da un lato autori che avessero una solida e consolidata esperienza su questo tipo di racconto, quindi il documentario seriale e il documentario seriale legato al tema dell'arte. Abbiamo però provato, partendo dai Musei Vaticani e dall'Arte Sacra in Italia, abbiamo provato a coinvolgere anche sceneggiatori cinematografici, quindi che arrivassero da un'esperienza molto diversa, di un racconto attoriale, di fiction, per capire come questa commistione poteva lavorare. E abbiamo visto che funziona. Forse si è dedicato molto più tempo in preparazione, nel creare un dialogo tra questa squadra di autori, perché ognuno arrivava anche con un suo metodo di lavoro diverso. Un conto è fare la sceneggiatura di un film, un conto è fare la sceneggiatura di una serialità documentaristica. Ci sono delle tecniche di ingaggio del pubblico diverse, dei momenti diversi, però ci piaceva pensare di mettere in una squadra chi avesse il mestiere consolidato su quel tipo di racconto con una professionalità che è abituata a raccontare altro, a raccontare mondi diversi, a raccontare fiction, attori, scene d'azione all'interno di questo tipo di racconto. Forse anche per riuscire a dare ancora più movimento, azione e suspense talvolta alle opere che noi stavamo raccontando. Sul fronte tecnologico si è fatto la stessa cosa. Per esempio, in Divina Bellezza si è coinvolto un direttore della fotografia che si occupa solitamente di cinema, ma perché il desiderio era quello di provare a trasmettere, a far passare, a raccontare queste opere come se fossero
degli attori, far uscire

gli attori dei quadri, come se fossero loro gli attori del nostro racconto, e quindi si è cercato anche di creare una chiave di illuminazione particolare, testata nelle settimane precedenti all'avvio del CIAC con delle prove, con dei test che hanno permesso di decidere anche quale doveva essere il format visivo di tutta la narrazione. Il lavoro è chiaramente continuato nella fase di color correction, dove questo elemento è stato valorizzato all'ennesima potenza. Io mi auguro che con questo breve racconto su come abbiamo prodotto delle serialità nell'ambito della divulgazione culturale, storico-religioso, si siano potuti dare alcuni strumenti per poter capire cosa ci sta dietro, qual è il backstage di queste narrazioni e anche mi auguro di aver potuto anche appassionare autori e produttori che si cimentano su questo tipo di racconto, confermando che è un'area nella quale, dal mio punto di vista, c'è ancora tanto da sperimentare. Le forme di racconto probabilmente non si esauriscono mai. Qualcuno dice che tutto ciò che si poteva inventare è stato già inventato e lo si può solo rimescolare. Questo è vero, però penso che in questo rimescolamento si possa sperimentare davvero ancora tanto. La tecnologia aiuterà sempre di più a raccontare questo tipo di racconti e di storie. Alla base deve esserci sempre l'idea, la preparazione, credo anche il grande rispetto verso il pubblico, un pubblico che è attento, e per fortuna che è attento, perché più il pubblico è attento, più le produzioni sono costrette ad alzare sempre di più l'asticella, della qualità senza compromessi. Grazie per l'ascolto.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti

0: a 11 paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità

0: Metà dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati. Un'elevata lessitività.

0: mia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia, diciamo, innovativa, questa forse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie dal Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente: questo strumento tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, e quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura, che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per produrre delle immagini evocative, coinvolgenti, che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte dell'emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli, una riflessione sull'intensità emotiva, che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio. Studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza, è stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto che tutti proviamo ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione, e quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà. Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase psicodiagnostica, velocemente, allora TAS 20 voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento, da 45 a 51, non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà nell'identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessettimia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti in realtà quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento diciamo della sua capacità di autoriflessione, come fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. Iri, che ci parla di empatia, anche esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di avvitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'Elisa che non ha un deficit veramente importante, ma che comunque è un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per Elisa, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute diciamo cliniche positive, adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un manuale e a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide e veramente ho concluso. Vi ringrazio con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Argomenti di questa lezione saranno le funzioni di gestione, profili generali, il personale pubblico, i beni pubblici. Passiamo al primo argomento, le funzioni di gestione, profili generali. Per il perseguimento dei suoi fini, l'amministrazione è dotata di uffici e personale, risorse finanziarie e beni da gestire. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo delineato un po' quello che è il concetto di amministrazione e quindi evidenziato anche la natura plurima delle attività che svolge l'amministrazione. Un aspetto che in questa lezione dobbiamo sottolineare è il fatto che tutte queste attività delle amministrazioni richiedono necessariamente il personale, un'organizzazione, quindi un'articolazione per uffici e anche risorse e beni che sono funzionali al perseguimento dell'attività da parte dell'amministrazione. Con alcune, tuttavia, precisazioni, in particolare dettate dal principio di legalità e dal vincolo di natura finalistica. Vi ricorderete, quando abbiamo parlato del principio di legalità, abbiamo sottolineato più volte come l'intero sistema del diritto amministrativo e quindi anche della pubblica amministrazione, intesa appunto come organizzazione, ma anche come attività, si fondi proprio sul rispetto del principio di legalità, che imprime anche un vincolo di scopo rispetto all'attività posta in essere dall'amministrazione. Nel parlare dei cosiddetti mezzi di cui l'amministrazione si avvale per lo svolgimento della propria attività, dobbiamo tenere presente il fatto che il principio di legalità e quindi il vincolo di scopo che lo stesso principio di legalità è in grado di esprimere, trova una specifica applicazione anche con riferimento appunto agli uffici, al personale e ai beni e come vedremo più avanti anche rispetto alla finanza pubblica. Questo vincolo di natura finalistica si esprime nella rispondenza dell'attività amministrativa ai fini predeterminati dalla legge. L'attività amministrativa deve essere organizzata, strutturata anche dal punto di vista della sua gestione, sempre in coerenza rispetto alle finalità predeterminate dalla legge. E ancora, come forma di controllo, in particolare il controllo svolto dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione sull'attività posta in essere, un controllo che è teso a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Vedete quindi come anche dal punto di vista del controllo, dell'attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, la focalizzazione specifica sta proprio nella declinazione peculiare del principio di legalità e quindi del vincolo che esso imprime sulla attività di gestione in funzione degli obiettivi predeterminati dalla legge. Per quanto riguarda i vincoli concernenti l'impiego dei mezzi, un posto particolare è quello rivestito dall'articolo 81 della Costituzione, che ha la funzione di preservare l'equilibrio finanziario, ma anche di preservare la legalità della spesa pubblica, in quanto, in funzione di quelli che sono gli scopi stessi del bilancio, non si può spendere più di quanto il bilancio abbia stanziato. Vedete quindi come il vincolo di legalità in relazione specifico alle attività finanziarie, quindi in particolare al bilancio e alla spesa, trovi un'ulteriore declinazione nel cosiddetto principio di equilibrio, e lo vedremo più avanti, ma anche rispetto alla legalità che l'amministrazione deve preservare anche nella gestione della spesa, che è evidentemente un'attività materiale, ma rispetto alla quale sussiste comunque un'attività giuridica che di supporto e funzionale proprio all'erogazione della spesa e quindi alla gestione in fase esecutiva del bilancio stesso. Affinché i diritti individuali e gli interessi collettivi siano tutelati, i mezzi hanno un'importanza tutt'altro che secondaria.
Vedete, questo è un tema centrale nell'ambito del diritto amministrativo e in generale del sistema pubblico, laddove, come sapete, la Costituzione assegna all'amministrazione dei compiti, delle finalità, e in particolare mi riferisco a tutto quel sistema che in qualche modo deriva ed è in funzione dell'attuazione del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, laddove ai pubblici poteri è attribuito il compito di intervenire per rimuovere quegli ostacoli, che concretamente impediscono l'uguaglianza dei cittadini. E quindi questa disciplina, questo articolo, questo comma 2, questa seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione legittima proprio l'intervento pubblico nella società. Tuttavia, questo tipo di intervento si scontra necessariamente con il principio di scarsità, che condiziona l'intera esistenza e quindi anche la stessa amministrazione, la sua attività e la sua organizzazione. Ebbene, da questo punto di vista, pensare che sia possibile soddisfare tutti gli interessi pubblici, tutti i diritti individuali, dei diritti fondamentali dei cittadini. Pensate per esempio al servizio sanitario, laddove da sempre sussiste un dibattito sul difficile rapporto tra gli interessi, e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma nello stesso tempo le difficoltà di dover gestire un servizio che richiede un impegno sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista delle risorse necessarie, evidentemente molto importanti. A seconda di come la gestione viene attuata, questo impatta evidentemente anche sul fine, quindi sulla capacità di rispondere a quelle che sono le finalità. La Res Publica ha bisogno, oltre che di regole adeguate, anche di condotte coerenti con quelle regole. Cioè, possiamo avere tutte le regole possibili, ma nello stesso tempo l'amministrazione, nell'attività di gestione delle risorse, è chiamata ad adottare delle condotte che, al di là del loro aspetto giuridico, devono risultare sempre idonee a permettere il massimo rendimento possibile in funzione della cosiddetta ottimizzazione dell'attività amministrativa in funzione degli interessi pubblici e quindi dei diritti garantiti ai cittadini. L'amministrazione quindi va considerata anche come azienda e proprio questo rappresenta il fondamento normativo delle cosiddette funzioni di gestione. Quindi quando parliamo di amministrazione come azienda facciamo riferimento a una dimensione

che è strettamente connessa e intrecciata a quella dell'amministrazione in quanto organizzazione giuridica e vincolata giuridicamente, ma che attiene specificatamente all'attività di gestione. Risultano quindi applicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento anche con riferimento alle funzioni di gestione. Sussiste tuttavia una natura peculiare degli impieghi e delle risorse finanziarie, secondo la logica della giustizia commutativa, che è tipica delle relazioni di mercato, ma anche secondo la logica della giustizia distributiva, proprio perché compito dei pubblici poteri non è soltanto quello di allocare la ricchezza in funzione appunto del rispetto del principio della giustizia commutativa, ma anche di operare delle operazioni di redistribuzione proprio in funzione dell'attuazione di quel principio di uguaglianza sostanziale a cui facevo riferimento prima, proprio nei termini e nell'ottica della giustizia distributiva, che è, diciamo, uno dei principali compiti, principali degli ambiti in cui si esercita la discrezionalità di natura politica, cioè le scelte politiche connesse al perseguimento degli interessi politici connessi alla collettività. Altro elemento è quello rappresentato dalla limitatezza degli impieghi e delle risorse finanziarie in rapporto a quanti aspirano ad ottenerle e quindi in relazione alla possibilità di utilizzi alternativi. Il concetto di scarsità a cui facevo riferimento prima è strettamente connesso a questo aspetto. È evidente che nella misura in cui ci si trova di fronte a una situazione di risorse scarse, all'amministrazione è rimesso il compito di allocare le risorse, evidentemente facendo delle scelte che però devono essere rispettose rispetto al principio di legalità e quindi rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa. Istituti funzionali al rispetto dei principi costituzionali sono il concorso, inteso come procedimento di evidenza pubblica destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo a contenuto plurimo. L'esempio è evidentemente il caso del concorso per l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione, laddove il procedimento amministrativo si conclude con una graduatoria, che è appunto un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, i cui contenuti sono plurimi, nel senso che avremo dei soggetti vincitori, dei soggetti non vincitori e quindi una valutazione complessiva dei candidati. Altro istituto è quello dei controlli, l'abbiamo citato poco fa, a cui sono sottoposti tutti gli uffici pubblici che fanno parte del potere governante e delle pubbliche amministrazioni. E quindi i controlli sono direttamente funzionali a garantire l'applicazione in concreto e l'effettività di quei principi costituzionali a cui facevo riferimento prima. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Altro argomento di questa lezione è il personale pubblico, no? Che rappresenta il primo, tra virgolette, mezzo di cui l'amministrazione si serve per poter perseguire le proprie finalità. Il personale ha un'importanza fondamentale nel diritto amministrativo. Questo perché le pubbliche amministrazioni adempiono le proprie funzioni proprio grazie all'opera delle persone. E a tal fine le persone assumono cariche elettive e accedono agli impieghi nei vari pubblici uffici. E qui è inutile sottolineare l'importanza delle persone, non soltanto in virtù di quello che più avanti vedremo essere il principio di personalizzazione dell'agire amministrativo, ma proprio in relazione al fatto che l'amministrazione vive in funzione, dell'attività svolta dalle persone. Persone che accedono ai ruoli nella pubblica amministrazione sia come impiegati, ma anche come titolari di cariche elettive, come nel caso dei cosiddetti organi politici. Innanzitutto, parlando di personale, dobbiamo ricordare che imparzialità e buon andamento, cioè i principi dell'articolo 97 della Costituzione, impongono l'utilizzo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. L'articolo 97 lo prevede espressamente che agli impieghi,
presso la pubblica amministrazione si accede sempre mediante concorso. Sussistono tutta una serie di regole, di deroghe limitate, tuttavia rimane un principio cardine, proprio perché è proprio attraverso il concorso, come abbiamo detto poco fa, che è possibile garantire la rispondenza rispetto agli interessi pubblici. Inoltre, gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè divieto di qualsiasi influenza esterna. L'articolo 98 della Costituzione lo prevede espressamente, prevede una sorta di radicamento degli impiegati della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della nazione. Qui il riferimento, come dicevo prima, è proprio alla necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e quindi una impossibilità di permettere agli impiegati della pubblica amministrazione, evidentemente salvo i regimi derogatori e le regole specifiche, ma in linea di principio, di poter prestare la propria attività al servizio anche di altri interessi diversi rispetto a quelli dell'amministrazione. Questo in virtù anche del ruolo predominante dell'interesse pubblico rispetto agli altri interessi in gioco. Altro principio costituzionale è quello della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è il principio di responsabilità espresso nell'articolo 28 della Costituzione. Tutti questi principi costituzionali sono tesi a far sì che l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici risponda al pubblico interesse e non, come dicevo prima, a interessi particolari. Nello stesso tempo, le norme sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza devono essere letti come norme di attuazione degli stessi articoli 97 e 98 della Costituzione. Quindi, per definire un quadro completo, dobbiamo fare riferimento all'esistenza di principi costituzionali rispetto ai quali sussistono una serie di istituti, tra cui in particolare il concorso e i controlli funzionali a darvi effettività e garantirne il rispetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di regole specifiche connesse al personale che riguardano i casi di ineleggibilità, incompatibilità che derivano direttamente dall'articolo 97 sull'obbligo del concorso e dall'articolo 98 che prevede espressamente che gli impiegati della pubblica amministrazione siano al servizio esclusivo della nazione. Il regime di diritto comune esistente dal 1993. Ora, parlando di pubblico impiego, a partire dal 1993 abbiamo assistito a una rivoluzione davvero importante che ha portato a una sorta di equiparazione dell'impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici rispetto alla disciplina del lavoro cosiddetto privato, cioè presso datori di lavoro non pubblici. Questo fenomeno, questa evoluzione, questa riforma è nota come privatizzazione del pubblico impiego. Cosa significa? Significa che l'immissione del personale avviene comunque sempre tramite procedure selettive volte ad accertare il possesso della professionalità richiesta e garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno, ma l'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. E quindi ciò implica che se da un lato viene preservato tutto quello che abbiamo detto poc'anzi sul principio del concorso per quanto riguarda la fase preliminare all'avvio di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e quindi questa rimane una fase pubblicistica a tutti gli effetti, dall'altra nel momento in cui il dipendente viene selezionato e quindi auspicabilmente ha vinto un concorso, il rapporto di lavoro che si va a instaurare con la pubblica amministrazione è un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, tant'è che, come vedete, l'assunzione avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, così come avviene in un contesto imprenditoriale tradizionale. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato delle imprese private.
La gestione dei rapporti di lavoro viene quindi effettuata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Questo è il passaggio fondamentale che è un po' la conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego. Prima di questa riforma il potere del datore di lavoro pubblico era un potere amministrativo, con tutto quello che ciò comporta in termini di garanzie in relazione all'esercizio di un potere pubblico. La privatizzazione oggi comporta una riqualificazione del ruolo del datore di lavoro pubblico in forma privatistica e quindi anche una riqualificazione del potere, quindi tutti quelli che sono i poteri normalmente che un datore di lavoro esercita, in chiave privatistica e non più pubblicistica. Questo implica anche evidentemente un regime giuridico anche di garanzie rispetto all'esercizio del potere che è completamente diverso. C'è un ampio spazio quindi alla contrattazione collettiva, proprio perché parliamo di rapporti paritari, e alle relazioni sindacali che hanno avuto a partire dal 93 pieno ingresso anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza è stata affermata anche la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. È stato un percorso lungo, ma come diretta conseguenza della privatizzazione e quindi della riconfigurazione in termini privatistici del potere esercitato dal datore di lavoro, di conseguenza le situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti sono state equiparate non più a situazioni di interesse legittimo, ma appunto di diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione è passata al giudice ordinario. C'è stato in dottrina e giurisprudenza un ampio dibattito in relazione, come vedremo, agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale, che tuttavia oggi si è incanalata verso una soluzione che guarda al giudice ordinario come l'unico giudice ormai competente a sindacare anche rispetto al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Viceversa, sussiste ancora una giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie riguardanti i concorsi e i rapporti di lavoro che restano assoggettati al regime di diritto pubblico, nonché quelle relative agli atti di macroorganizzazione. È opportuno fare quindi una precisazione, e cioè che a fronte della generalizzata privatizzazione del pubblico impiego sussistono comunque delle eccezioni, quindi sussiste ancora una parte di lavoro pubblico non privatizzato, per esempio i rapporti di lavoro dei magistrati piuttosto che dei professori universitari. Tuttavia quello che rileva ai nostri fini e quindi ai fini dell'individuazione del giudice competente è il fatto che le controversie che riguardano la fase preliminare, quindi la fase di selezione, proprio perché è ancora una fase pubblicistica a tutti gli effetti in cui l'amministrazione nel selezionare il dipendente esercita un potere, il giudice competente a sindacare i relativi atti è ancora il giudice amministrativo. Così come il giudice amministrativo è competente a sindacare tutti gli atti concernenti rapporti di lavoro non privatizzati rispetto ai quali sussiste ancora appunto l'esercizio di un potere amministrativo. E infine la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutti quegli atti cosiddetti di macro

definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e quindi l'esercizio del potere di emanare direttive, assegnare risorse, scegliere i componenti degli uffici di diretta collaborazione e controllare e valutare i risultati raggiunti dal potere invece di indirizzo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni come uno degli elementi su cui si fonda l'organizzazione amministrativa è proprio la distinzione tra politica e amministrazione. E infatti abbiamo detto che alla politica spetta il compito di dettare l'indirizzo e di verificare i risultati e invece alla dirigenza il compito di gestire. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello, e cioè che l'ambito di riforma della dirigenza si è esteso anche a una definizione del rapporto con la politica nei termini che ho appena detto, ma anche del rapporto interno alla dirigenza, poiché esistono, come vedremo, dei ruoli dirigenziali di livello generale che hanno diciamo anche in sé un compito di indirizzo politico-amministrativo. E invece dirigenti non generali che invece svolgono più funzioni di natura gestionale. Quindi vedete come questo principio di distinzione poi anche nell'ambito dell'attività svolta dalla dirigenza trova a seconda dei livelli esistenti una diversa estrinsecazione in concreto. Il potere di gestione si manifesta nelle attività, nelle operazioni, negli atti, nei provvedimenti che servono proprio per attuare questo indirizzo, che può essere politico, può essere politico-amministrativo o può essere meramente amministrativo a seconda del livello gerarchico, no? Oppure della collocazione, se politico-amministrativa. In più, la gestione comporta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come nel caso dei poteri relativi alle entrate e alle spese, all'adozione degli atti riguardanti il personale e le dispute in cui l'amministrazione è coinvolta. Esiste quindi, come vi dicevo, una distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale. La distinzione ancora tra dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, che appunto sono quelli che definiscono obiettivi, assegnano progetti specifici, attribuiscono risorse e quindi danno di fatto anche a loro volta un indirizzo, e gli altri dirigenti che possono essere di prima o di seconda fascia, che sono posti al vertice di uffici dirigenziali non generali. In più esiste una particolare tipologia di responsabilità che è la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che ha ad oggetto l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di responsabilità dirigenziale parliamo di una responsabilità connessa proprio alla capacità in questa dinamica tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse e attività poi di gestione in concreto di raggiungere attraverso la gestione i risultati assegnati oppure no. Quando parliamo di responsabilità, accanto alla responsabilità dirigenziale, dobbiamo però distinguere ancora la responsabilità politica, che è quella tipica dei titolari degli organi di governo nei confronti del Parlamento, così come è delineato l'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità amministrativa e contabile su cui giudica la Corte dei Conti, per quanto riguarda quella amministrativa, cioè quella per danno erariale, solo in presenza di un rapporto di servizio che potrebbe non essere tecnicamente un rapporto di impiego alle dipendenze, poiché la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ormai è estesa al concetto di rapporto di servizio, quindi per esempio è il caso dei concessionari che svolgono un'attività per conto di una pubblica amministrazione e, come dicevo prima, responsabilità disciplinare che però è limitata ai dirigenti, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Ultimo argomento di questa lezione sono i beni pubblici. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati? Così recita l'articolo 42 della Costituzione, che sancisce

la distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica. Esistono quindi due distinti regimi giuridici per i beni pubblici e per i beni privati. La Costituzione assegna agli enti territoriali un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Così prevede l'articolo 119,7 della Costituzione, che è un po' un riferimento in relazione proprio al patrimonio pubblico e alle modalità, ai principi a cui la gestione di questi beni è soggetta. Il regime giuridico dei beni pubblici si differenzia rispetto a quello dei beni privati. Quindi questa distinzione che abbiamo visto tra proprietà pubblica e proprietà privata è una distinzione effettiva che trova una sua declinazione in concreto in un diverso regime giuridico. Vediamo quindi quali sono queste differenze. Il proprietario non è libero di cedere i propri diritti sul bene finché permane la destinazione a un determinato uso e con essa l'inclusione del bene all'interno del demanio o del patrimonio indisponibile. Il primo elemento essenziale che differisce la proprietà pubblica da quella privata è in particolare il principio di inalienabilità, cioè una sorta di vincolo che proprio la destinazione imprime sul bene, caratterizzandone il regime giuridico sotto il profilo dell'alienabilità. Un bene demaniale, un bene destinato a patrimonio indisponibile, evidentemente non può essere oggetto di cessione, non può formare oggetto di diritti da parte dei terzi. Ovviamente potrebbe farlo, potrebbe esserlo, ma a quel punto l'amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento di sdemanializzazione oppure di imputazione al patrimonio disponibile. Tali diritti non possono inoltre formare oggetto di usucapione e quindi un principio di imprescrittibilità. Quindi questi beni non possono, non seguono il regime dell'usucapione tipica della proprietà privata e quindi dei beni privati. L'amministrazione inoltre può, oltre che avvalersi degli strumenti civilistici in applicazione di quello che è l'articolo 1 della legge 241 del 90, che vedremo, che prevede la possibilità, anzi la necessità di ricorrere al diritto privato e solo laddove questo non sia sufficiente agli strumenti pubblicistici, nell'ottica appunto del principio anche di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione può anche esercitare la cosiddetta autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni che fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile. Parliamo sostanzialmente della facoltà attribuita all'amministrazione di farsi giustizia da sé, cosa che è preclusa nell'ambito dei privati e quindi dei beni privati, ma che invece proprio in virtù della destinazione, del vincolo di destinazione di quei beni alla tutela e al perseguimento di un interesse pubblico, è invece consentita all'amministrazione che, appunto, proprio in funzione di quegli interessi, riveste nell'ordinamento una posizione privilegiata. Vi è una grande varietà di beni pubblici. Proviamo a vedere in cosa consiste. Innanzitutto, dobbiamo distinguere tra demanio necessario e demanio eventuale, laddove il demanio necessario, facciamo riferimenti a beni che per loro natura non possono che essere dello Stato, mentre quelli eventuali lo sono in relazione appunto a una scelta specifica dell'amministrazione. Il caso delle caserme, che rappresentano un demanio eventuale, in particolare il demanio della difesa, quello del demanio necessario è invece il classico esempio dei lidi e delle spiagge. Il patrimonio, quindi beni relativi al patrimonio, che può essere disponibile o indisponibile, quindi tutti quei beni che non rientrano nel novero dei beni demaniali possono essere indisponibili se comunque funzionali al perseguimento di un interesse pubblico, quindi se su quei beni è impressa una destinazione pubblicistica, oppure disponibili e in quel caso l'amministrazione li gestisce come se fossero dei beni privati. E ancora, questa è una nozione più recente, beni di interesse pubblico indipendentemente dalla proprietà pubblico-privata. Questo perché esistono anche una serie di beni privati, che quindi sono oggetto di proprietà privata, rispetto ai quali tuttavia, per le loro caratteristiche, pensate ai beni culturali, richiedono
una specifica destinazione a un interesse pubblico, da cui deriva l'applicazione di una disciplina giuridica che in parte è derogatoria rispetto a quella privata, proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico strettamente connaturata alla natura del bene in questione. Ancora, beni a fruizione collettiva, come lo sono le foreste, il lido del mare, le spiagge, le strade, e beni invece destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in vista dell'adempimento di una funzione o all'erogazione di un servizio pubblico. Quali sono i beni destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione? I beni, per esempio, che sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico, che quindi rientreranno nel patrimonio indisponibile, ma saranno anche destinati alla fruizione da parte dell'amministrazione in quanto funzionali all'erogazione di un servizio. E ancora beni di cui l'amministrazione fa uso al pari di un privato. Non sono pochi i casi di patrimonio disponibile dell'amministrazione che viene utilizzato, come lo utilizzerebbe una classica società immobiliare, semplicemente per garantire all'amministrazione un rendimento e quindi rispetto a questo non vi è un utilizzo di poteri amministrativi, ma l'amministrazione agisce proprio nelle forme e con gli strumenti classici del diritto privato. Per quanto riguarda le funzioni amministrative aventi ad oggetto la gestione dei beni, ne possiamo individuare diverse. Innanzitutto la conoscenza della consistenza dei beni e degli usi a cui sono adibiti. Una delle prime funzioni amministrative che ha ad oggetto la gestione dei beni è proprio quello di avere la capacità come amministrazione di conoscere il proprio patrimonio, di beni a disposizione e, individuandone anche le destinazioni in funzione del loro utilizzo. Altra funzione è quella di conservazione e tutela. Qui rientrano tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono funzionali alla salvaguardia dell'integrità e della loro destinazione. E ancora la funzione di gestione e valorizzazione, la cui caratteristica non è soltanto quella del loro essere tese a preservare i beni, ma anche a gestirli in funzione della loro capacità di recare un'utilità all'amministrazione stessa. È il caso, per esempio, della messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, che in quanto in grado di generare dei flussi di cassa in favore dell'amministrazione è appunto un'attività di gestione e di valorizzazione. Ci sono vari strumenti, tra cui anche molti privatistici, pensate ai vari fondi immobiliari che sono stati creati a partire dalla devoluzione di beni del patrimonio disponibile dell'amministrazione, che avevano come obiettivo proprio quello di garantire la gestione e la valorizzazione anche in vista di un'eventuale dismissione. E appunto, infine, la funzione di dismissione dei beni del patrimonio disponibile che si verifica ogni qualvolta l'amministrazione, non ritenendo più un bene del patrimonio disponibile comunque funzionale all'interesse pubblico, neanche in termini di gestione e valorizzazione, lo mette a questo punto sul mercato attraverso un procedimento di dismissione, quindi di fuoriuscita dal patrimonio della pubblica amministrazione. Spunti di riflessione: cosa sono i beni pubblici e in cosa si differisce il loro regime giuridico. Vi riepilogo quindi gli spunti di riflessione che emergono da questa lezione. In cosa consistono le funzioni amministrative di gestione? Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Cosa sono i beni pubblici e in cosa differisce il loro regime giuridico? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione, il personale e i beni pubblici. Io vi auguro un buono studio e vi ricordo che ulteriore materiale lo trovate a disposizione nelle pagine del corso. Buono studio e arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, indirizzo produzione e gestioni di beni e servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica inversa e questa è la seconda parte. Gli argomenti che vedremo sono un esercizio, la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare e un altro esercizio con la risoluzione con metodi numerici ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare.